0: Radio Nuova, in blu.
1: Per il momento non esistono due occhi come i tuoi. Così neri, così soli che se mi guardi ancora e non li muovi, diventan belli anche i miei. E si capisce da come ridi che fai finta e non capisci, tu non vuoi guai. Ma ti giuro che per quella bocca che quando guardo diventa rossa,

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare e chi vuole.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

perderò. Sì, ma quale tempo? Tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te, per stringerti la mano, solo per dirti andiamo. Avessi ancora tempo di te, e vorrei tempo, tempo per cantare, tempo da incantare, a cui ripenserò. Sì, ma quale tempo? Tempo da sprecare, tempo da afferrare, se mai ci riuscirò. Avessi ancora tempo di te, per ingannare il fato, vivremo nel

quale tempo? Tempo da ingannare, tempo di Natale, ne basta solo un po'. Avessi ancora tempo di te per strofinarmi

0: quello che fa male, quello che fa capire e che non capirò. Non basterà il tempo, tempo da accettare per lasciarti andare.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Nuova in Blu.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: regalo mio più grande.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Io lavoro e penso a te.

Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Riprendiamo anche oggi la lettura del romanzo di Doris Lessing intitolato Il quinto figlio. La Lessing è una delle autrici più particolari del secolo scorso. Morta nel 2013, è stata insignita del premio Nobel nel 2007. Con Il quinto figlio tocca delle tematiche particolarmente delicate, sensibili. Vediamo per un attimo la trama e riflettiamo su il significato. Il quinto figlio è un romanzo breve, inquietante, magnetico ed è a metà strada tra il dramma psicologico e il racconto gotico moderno. L'opera si prende la briga di distruggere il mito della famiglia perfetta, la famiglia felice a tutti i costi. Harriet e David Lovat sono una coppia tradizionale e felice nell'Inghilterra degli anni 60-70. Condividono un sogno, quello di avere una grande casa vittoriana, molti figli e un'accogliente armonia familiare aperta a parenti e amici. Tutto sembra procedere secondo i piani. Arrivano 4 bambini splendidi e sani, la casa è sempre piena di vita, ma il dramma è in agguato poiché con la quinta gravidanza Harriet attraversa un momento molto particolare, una gestazione dolorosa, anomala, quasi violenta, e si preannuncia quindi la nascita di un figlio con delle incognite. E vediamo quindi gli argomenti trattati dall'autrice in questo romanzo: la maternità e il tabù del rifiuto, la diversità e l'esclusione, il crollo dell'illusione borghese, la natura contro la cultura. Nel 2000 Doris Lessing ha scritto un seguito intitolato Ben nel mondo, Ben in the world, che segue le vicende di questo ragazzo che nasce dalla gravidanza difficoltosa che stiamo appunto narrandoci in questo periodo. Riprendiamo allora la lettura, poi siamo nel momento cruciale della gestazione.

Poco dopo ebbero inizio le doglie, con circa un mese di anticipo. I suoi precedenti parti non erano mai durati molto. Dorothy telefonò a David a Londra e portò subito Harriet in ospedale. Si erano tutti stupiti che per la prima volta avesse chiesto di partorire fuori di casa. Già al momento del ricovero i dolori si erano fatti terribili, lancinanti, peggiori di quelli che aveva mai provato in passato. Sembrava che il bambino avesse deciso di aprirsi un varco con la forza. Era tutta contusa, ne era certa. Dentro doveva essere un unico, enorme livido nero, ma gli altri non l'avrebbero mai saputo. E quando arrivò il momento culminante, al di là del quale c'era finalmente la pace, gridò: «Io ti ringrazio, è finita!» Sentì un'infermiera dire: «Guardatelo, è un vero demonio!» Poi un'altra voce femminile che la chiamava: «Signora Lovat! Signora Lovat, mi sente? Su, coraggio, suo marito è qui, cara! Ha avuto un bel bambino, vispo e sano come un pesce!» «Un vero lottatore!» osservò il dottor Brett. «Pare che ce l'abbia con il mondo intero!» Harriet si tirò su a fatica perché la parte inferiore del suo corpo le faceva così male da impedirle di muoversi. Le misero in braccio il bambino, 5 chili. Gli altri non avevano mai superato i 3 chili. Era muscoloso, giallastro, lungo. Le puntava i piedi nel fianco come se volesse alzarsi. «Che tipetto buffo!» disse David con aria quasi sgomenta. Non era certo un bel bambino, anzi, non sembrava affatto un bambino. Aveva le spalle curve e la schiena ingobbita, come se stesse cercando di acquattarsi. La fronte sfuggiva in una sorta di pendio ininterrotto, dalla sopracciglia alla radice dei capelli. Questi avevano un andamento irregolare, a partire dalla punta centrale che scendeva nel mezzo della fronte, spiovevano in avanti in un fitto ciuffo giallastro, mentre ai lati e sulla nuca erano disposti normalmente. Le mani erano grosse e pesanti, con fasci di muscoli nel palmo. Il bambino aprì gli occhi e fissò sua madre bene in faccia. Gli occhi erano di un colore tra il verde e il giallo, opachi come pezzi di steatite. Harriet aveva atteso a lungo il momento in cui avrebbe incrociato lo sguardo con la creatura che, ne era certa, aveva cercato intenzionalmente di ferirla. Ma negli occhi del bambino non lesse niente. Il suo cuore si strinse per la pietà. Povera bestiolina. Mamma lo detestava. Eppure si sentì dire in tono nervoso, appena smentito da una risata: «Sembra un gnomo o uno spirito maligno o qualche altra creatura malefica». Poi lo cullò come per farsi perdonare, ma il bambino rimase rigido, duro. «Insomma, Harriet», disse il dottor Brett seccato, e lei pensò: «Ho vissuto questa esperienza per 4 volte con il dannato dottor Brett e tra noi non sono mai sorti problemi. E adesso mi tratta come una scolaretta». Si scoprì il seno e offrì al bambino il capezzolo. Attorno a lei erano riuniti il dottore, le infermiere, sua madre e suo marito, con i visi atteggiati a un sorriso imposto dal momento. Eppure mancavano l'atmosfera festosa, il senso di trionfo, lo champagne. Anzi, tutti parevano tesi, allarmati. All'inizio sentì il seno che veniva succhiato con forza. Poi due gengive dure si strinsero sul capezzolo, procurandole una smorfia di dolore. Il bambino la guardò e la morse di nuovo con protervia. «Ehi!» esclamò Harriet, sforzandosi di ridere mentre lo scostava. «Provi ad attaccarlo un'altra volta», le disse l'infermiera. Il bambino non piangeva. Harriet lo tese con decisione alla donna, sfidandola con lo sguardo. Questa lo strinse,
prendendolo tra le braccia in segno di disapprovazione, e lo depositò nella culla senza che protestasse. Dopo le prime urla di disappunto, o forse di sorpresa, il bambino non aveva più pianto. I quattro fratelli furono condotti nella stanza per conoscere il neonato. Le altre due donne che dividevano la camera con Harriet si erano già alzate per andare in una delle sale comuni. Harriet invece si era rifiutata di scendere dal letto. Aveva detto a dottori e infermieri che aveva bisogno di tempo perché le ferite interne si rimarginassero, il tutto in tono di sfida, con noncuranza, indifferente delle loro occhiate critiche. David era davanti a lei, ai piedi del letto, e teneva in braccio il piccolo Paul. Harriet aveva un'immensa nostalgia di quel bambino, del suo bambino, da cui era stata separata così presto. Come le piaceva, con quella sua faccina buffa, gli occhi azzurri dallo sguardo dolce, simile a campanule, le venne da osservare, il corpicino tenero. Sentiva la sua presenza con tanta forza che le parve quasi di toccarlo, di accarezzarlo tutto, di stringergli i piedini nelle mani. Un vero bambino, il suo bambino. Gli altri due fissavano il neonato, così diverso da loro. «È fatto di un'altra pasta», pensò Harriet. In parte il suo giudizio dipendeva dal fatto che non riusciva a cancellare il ricordo di quanto era successo quando l'aveva ancora nel suo grembo. Ma poi c'era quella sua compattezza goffa, la sua pelle giallastra e la testa, quella testa strana che digradava in un declivio assurdo fino alla linea delle sopracciglia. «Lo chiameremo Ben», disse Harriet. «Davvero?» chiese David. «Sì, gli si addice». Luke da una parte, Helen dall'altra, presero le manine di Ben e lo salutarono. «Ciao Ben! Ciao Ben!» Ma il bambino non li guardò. La piccola Jane gli afferrò un piede prima con una mano, poi con entrambe. Ma lui si liberò sferrandole un calcio. Harriet si scoprì a pensare: chissà qual è la madre che accoglierebbe con gioia questo alieno. Rimasero a letto una settimana finché le parve che le fossero tornate le forze necessarie a sostenere la battaglia che l'attendeva. Poi andò a casa con il nuovo rampollo. Quella sera stava allattando il bambino appoggiata a un mucchio di cuscini sul letto. David la osservava. Ben succhiò così forte che le vuotò il primo seno in meno di un minuto. Ormai si era accorta che quando un seno era quasi vuoto, il bambino stringeva forte le gengive e quindi faceva in modo di staccarlo prima che succedesse. A un osservatore esterno poteva anche sembrare che volesse privare Ben del suo latte, e infatti udì il respiro di David che mutava di colpo. Ben urlò di rabbia. Si attaccò come una sanguisuga all'altro seno e prese a succhiare così forte da darne l'impressione di volersi ingurgitare l'intero seno. Questa volta lo lasciò attaccato finché le morse forte il capezzolo, e allora gridò, allontanandolo di scatto. «È incredibile!» disse David, dandole la solidarietà che chiedeva. «Sì, è vero, è assolutamente fuori dall'ordinario. Eppure non ha niente di anormale, è solo un bel bambino vispo e sano come un pesce», concluse Harriet in tono amaro, citando le parole dell'infermiera. David non le rispose. Erano quella sua rabbia, quella sua asprezza che gli riusciva difficile da accettare. Harriet tenne Ben sospeso in aria. Il piccolo lottava e si dibatteva, piangendo con quel suo verso caratteristico che sembrava un ruggito o un barrito, e invece di arrossire come qualsiasi altro bambino, divenne per la rabbia di un color bianco-giallastro. Quando lo sollevò per fargli fare il ruttino, ebbe l'impressione che potesse reggersi con le sue forze e si sentì quasi mancare all'idea che fino a poco prima tutta quell'energia era stata dentro di lei, tenendola in sua balia.
Durante tutta la gravidanza aveva lottato per uscire, così come ora si dibatteva per liberarsi dalla sua stretta. Quando lo depose nella culla ed era sempre con sollievo, tanto le dolevano le braccia, lui strillò a pieni polmoni per la rabbia, ma presto si acquietò, pur restando sveglio, attento, lo sguardo vigile e tutto il corpo che si fletteva e si distendeva con un movimento violento che ricordava quello di una molla e che lei conosceva bene. Era lo stesso che quando il bambino era ancora nel suo grembo le faceva temere di venire lacerata. Ora tornò a letto a fianco di David, che allungò il braccio perché lei potesse distendersi. Ma Harriet si sentiva sleale e infida, perché lui non sarebbe stato felice se non avesse potuto leggerle nel pensiero. In breve non ne poté più di allattare Ben, anche se lui cresceva e come. Allo scadere del primo mese, e se fosse nato a termine sarebbe stato solo una settimana, era aumentato di un chilo. Harriet aveva il petto dolorante. La necessità di produrre più latte di quanto non avesse mai prodotto le trasformava le mammelle in due globi bianchi, tesi fino allo spasimo, ben prima dell'ora della poppata. Ma con lo stesso anticipo Ben riprendeva a urlare per la fame e lei lo attaccava ai seni che venivano prosciugati nel giro di pochi minuti. Era come se le succhiasse via la vita. Da poco aveva preso un'altra abitudine, quella di interrompere la poppata più di una volta per chiudere le gengive, digrignandole con tanta forza da farla piangere di dolore. Gli occhi del bambino, piccoli e freddi, la guardavano con cattiveria. «Ho intenzione di passare al biberon», disse Harriet a Dorothy, che osservava quella battaglia con lo sguardo che avevano tutti quando guardavano Ben. Era assolutamente immobile, attenta, affascinata, quasi ipnotizzata, ma in lei si intuiva anche la ripugnanza. O era paura? Harriet si era aspettata che sua madre protestasse con una frase del tipo «Ma solo 5 settimane!» Ma Dorothy invece disse «Sì, sarà meglio se non vuoi ammalarti». Poco dopo, guardando Ben che si contorceva, urlando e battagliando, osservò: «Tra non molto inizieranno le vacanze estive e li avremo tutti di nuovo qui». Parlava in modo inconsueto, come se si stesse ascoltando per timore di dire cose sbagliate. Harriet conosceva bene quella sensazione, visto che la provava anche lei ogni volta che apriva bocca. Era il modo di parlare di quelli cui i pensieri seguono strade nascoste, che essi non vogliono rivelare. Quello stesso giorno Dorothy entrò in camera da letto mentre Harriet stava allattando Ben, e quando Harriet lo staccò dal seno notò che i capezzoli della figlia erano pieni di lividi. «Coraggio», le disse, «non aspettare oltre. Ho comprato il latte in polvere e i biberon. Li ho già messi a sterilizzare». «Ma sì, svezzalo», insisté David, subito d'accordo. Eppure gli altri erano stati allattati per mesi e di biberon in casa non se n'era mai vista neanche l'ombra. Erano seduti tutti e quattro attorno al grande tavolo, Harriet, David, Dorothy ed Alice, mentre i bambini erano già andati a letto. Harriet decise che era il momento di vedere come reagiva Ben all'allattamento artificiale. Il bambino vuotò il biberon in un attimo, piegando le gambe verso il petto e allungandole di colpo, contraendosi e distendendosi come una molla. Poi si mise a urlare a squarciagola. «Dagliene ancora», disse Dorothy, e si mise a preparare un altro biberon. «Che appetito», commentò Alice con aria affabile. Cercava di sembrare disinvolta, ma non riusciva a mascherare la paura. Ben vuotò il secondo biberon. Lo teneva tra i pugni, da solo. Harriet avrebbe anche potuto fare a meno di toccarlo. «L'uomo di Neanderthal in miniatura», commentò Harriet. «Povero Ben, come lo tratti», disse David, a disagio.
Oddio, David. Perché non povera Harriet? Va bene, va bene. Un bello scherzo ci hanno fatto i geni. Sì, ma quale? Cos'è questo bambino? Gli altri tre tacquero, o piuttosto manifestarono con il silenzio il loro desiderio di non affrontare le implicazioni della domanda. D'accordo, concluse Harriet. Limitiamoci a dire che gode di un appetito straordinario, se questo vi fa più felici. Dorothy prese in braccio la frenetica creatura e Harriet si afflosciò esausta sulla sedia. Sentendo la massa dura del bambino, la sua intransigenza, Dorothy cambiò espressione e si spostò per evitare di essere raggiunta dai calci di Ben. In breve Ben finì per consumare una dose di latte doppia di quella consigliata. Una decina di biberon al giorno, se non di più. Si prese un'infezione e Harriet fu costretta a portarlo dal dottor Brett. Strano, i bambini allattati al seno di solito sono protetti dalle infezioni, disse questi. Ho smesso di allattarlo. Non la riconosco più, Harriet. Quanto tempo ha? 2 mesi. Si slacciò il vestito e mostrò i seni che continuavano a secernere latte, come se stessero ancora obbedendo all'appetito insaziabile di Ben. La pelle attorno ai capezzoli era tutta un livido. E qui ci fermiamo per oggi. Davvero un parto inquietante e una creatura altrettanto inquietante quella che Harriet ha messo al mondo. Seguiremo la sua crescita nelle prossime pagine e nei prossimi appuntamenti. Credo che questo libro ci regalerà delle pagine che metterà a dura prova il nostro senso del comune, ma è molto interessante e sfidante anche per questo. Vi aspetto domani per continuare la nostra lettura del quinto figlio. Ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
0: Preghiamo. Si propizia a noi tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo,

0: Dal libro del profeta Geremia. Ritornate, figli traviati, oracolo del Signore, perché io sono il vostro padrone. Vi prenderò uno da ogni città e due da ciascuna famiglia e vi condurrò a Sion. Vi darò pastori secondo il mio cuore, che vi guideranno coscienza e intelligenza. Quando poi vi sarete moltiplicati e sarete stati fecondi nel paese, in quei giorni, oracolo del Signore, non si parlerà più dell'arca dell'alleanza del Signore. Non verrà più in mente a nessuno e nessuno se ne ricorderà. Non sarà rimpianta né rifatta. In quel tempo chiameranno Gerusalemme trono del Signore, e a Gerusalemme tutte le genti si raduneranno nel nome del Signore e non seguiranno più caparbiamente il loro cuore malvagio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
1: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
0: Ascoltate, genti, la parola del Signore. Annunciatela alle isole più lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge.
1: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
0: Perché il Signore ha riscattato Giacobbe, lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, andranno insieme verso i beni del Signore.
1: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
0: La Vergine allora gioirà danzando, e insieme i giovani e i vecchi. Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni.
1: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.

Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
2: Il Vangelo che abbiamo appena ascoltato ci parla di tre aspetti del nostro ascolto. L'ascolto deve essere un ascolto che faccia scendere in profondità quella parola. Tutti i giorni l'ascoltiamo a messa, ma quell'ascolto fa scendere in profondità la parola? Cioè quel seme che viene gettato ha tempo di scendere in profondità per poi socchiudere tutto il potere vitale che c'ha? Ecco, un ascolto che abbia del tempo per far sì che questo seme scenda. L'altro aspetto dell'ascolto è quello della perseveranza, perché il seme quando scende inizia a mettere radici, però affinché le radici diventino profonde deve passare del tempo, il seme deve lavorare. Ecco, anche l'ascolto, una volta che ha accolto la parola, questa parola deve essere lavorata quotidianamente, un ascolto quotidiano perseverante. Ed infine il terzo aspetto dell'ascolto è quello della lotta. Il seme deve lottare contro i rovi per poter crescere. Ecco, il nostro ascolto deve lottare con le altre parole che ci distorgono dalla parola. Un ascolto quindi che fa andare in profondità la parola, che la medita, che la fa scendere nel cuore. Un ascolto che quotidiano, che lavora su se stesso, che fa lavorare il cuore, un ascolto che lotta contro i pensieri e contro le altre parole che vogliono prendere il posto della parola. Ecco, se il nostro ascolto avrà queste tre caratteristiche, ecco che il seme della parola che viene quotidianamente seminato nel nostro cuore può portare frutto, il 30, il 60 e il 100. Ecco, di solito l'ascolto fa il 12, un grano, il 12% del grano miete. Ecco, invece quello del Signore, se il nostro ascolto è un ascolto che lavora, mal che vada è il 30, quindi è molto di più che la normalità. Allora chiediamo davvero alla Vergine Maria che ci accompagni a vivere bene il nostro rapporto con la parola, il nostro rapporto con il Signore.

0: L'ascolto della parola ci chiama alla conversione e allora presentiamo al Signore le nostre preghiere.
1: Ascolta, Signore, e perdona.
2: Ascolta, Signore, perdona.
1: Abbi pietà dei pastori della tua Chiesa, perché liberi dalle tentazioni del potere e del successo, guidino gli uomini all'ascolto e alla comprensione della tua parola, preghiamo.
0: Ascolta, Signore, e perdona.
1: Abbi pietà dei popoli, perché, superati gli egoismi nazionali, ricerchino la pace e un'equa distribuzione dei beni e delle risorse naturali, preghiamo.
0: Ascolta, Signore, e perdona.
1: Abbi pietà di coloro che lasciano morire con indifferenza i germi della tua grazia, perché, perdonati dal tuo amore, trovino la via della conversione, preghiamo.
0: Ascolta, Signore, e perdona.
1: Abbi pietà di quanti rimangono alla superficie della loro vita, sono sopraffatti dalle preoccupazioni e dagli affanni, o vengono meno nella prova. A tutti manifesta la tua potenza che rinnova i cuori, preghiamo.
0: Ascolta, Signore, e perdona.
1: Abbi pietà di tutti noi convocati alla tua mensa, affinché, fiduciosi nella provvidenza, cerchiamo sopra ogni cosa la venuta del tuo regno, preghiamo.
0: Ascolta, Signore, e perdona. Concedi al tuo popolo, Signore, di convertirsi a te con tutto il cuore, per ottenere dalla tua parola e dalla tua bontà ciò che osa chiedere con fiduciosa preghiera. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli, nell'ora della Passione, stese le braccia sulla croce. Morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù, Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
4: Tuo regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
5: Scambiatevi il dono della pace.
6: La pace sia con te. La pace sia con te.
7: Con il tuo spirito.
6: Ci sia pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, o Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. La messa è finita, andate in pace.
3: Andiamo.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu. Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: A Piedripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi, un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Ariumba Targa, Ambatar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
3: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano. Oltre i titoli.

0: nuova tra le pagine dei giornali.
1: Buongiorno, sì, buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova Imlo alle 8:33 minuti di questo venerdì 24, sì, siamo arrivati al 24 luglio 2026, il tempo passa velocemente, insomma sicuramente passa, perché anche questo mese di luglio insomma è avanzato, siamo proprio nell'ultima settimana, tra una settimana arriveremo agosto, per qualcuno è agognato agosto, per qualcuno perché arrivano le ferie, per qualcun altro insomma c'è un dispiacere perché finisce questo mese di luglio, però vabbè insomma andiamo avanti con queste giornate di caldo, ieri un po' di pioggia Macerata, insomma non ce l'aspettavamo, invece è arrivata e si sta sicuramente bene, meglio, ecco, forse più che bene si sta meglio. I meteorologi dicono che anche domenica avremo una giornata in cui potrebbe arrivare appunto la pioggia e quindi questa è la situazione, però poi da metà settimana prossima ritorna il gran caldo. Che dire, noi vediamo queste notizie e poi vedremo se tutto combacerà, se sarà così, perché non è detto, a volte nemmeno insomma questi pronostici non corrispondono alla realtà, però noi prendiamola per buona in questo momento, in questo fine settimana, in questo weekend che appunto si apre con peraltro le repliche delle varie opere in programma allo Sferisterio. Oggi, domani e domenica ritornano le tre opere in programma quest'anno, il 62esimo MOF, lo ricordiamo, il Trovatore, Nabucco, il Barbiere di Siviglia, quindi lo Sferisterio in gran spolvero certamente in questi giorni. Le notizie sono tantissime, quelle che abbiamo a disposizione. Oggi si appunto inaugura anche la mostra Francesco Magnifica Humanitas Croce Fissa. Qui siamo nel Museo Diocesano La Misericordia in Piazza Strambi 3 alle 18, appunto a Macerata. È un'occasione anche magari per chi non c'è mai stato, vedere questi spazi che abbiamo sotto la bellissima e storica chiesa, la più importante, storicamente sicuramente la più importante, ma soprattutto quella che è più significativa per il suo percorso, per come è nata, tutto quanto, perché sa la storia della Madonna, della Basilica della Madonna della Misericordia, sa di che cosa stiamo parlando. Ebbene, dicevamo, oggi c'è l'inaugurazione di questa mostra che poi rimarrà aperta fino al 1° novembre, il venerdì e il sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19. Il titolo è chiaro, dedicata a San Francesco, siamo appunto nell'ottavo centenario della sua nascita, in questo anno lo si sta appunto ricordando in tutti i modi, e anche la nostra diocesi lo fa proponendo alcune opere proprio in questa mostra che sono appunto in questo momento a causa del terremoto non possono essere lasciate, sono state tolte dai luoghi appunto originari, in questo caso si possono appunto vedere, si possono ammirare in questa mostra, ma naturalmente ci ritorneremo, vi daremo altre informazioni. Ora andiamo su centropagina.it. Spiagge del Conero, campeggio, rifiuti e bandiera rossa, le regole dell'estate per evitare le multe. Anche questo è importante. Stiamo parlando di una zona della nostra costa, forse la più bella, anzi sicuramente l'area del Conero, che vogliamo dire, insomma, più bella di questa ce l'abbiamo qui. A volte si fanno dei viaggi, si vanno in altri spazi, in altre zone, però ce l'abbiamo qui a portata di mano, certo, specialmente alcune spiagge non sono proprio comodissime per tutti, però insomma una capatina d'estate sarebbe bene farcela anche per tutti noi marchigiani. Il comandante della polizia locale di Numana, Roberto Benigni, spiega i principali divieti sull'Arenile e le sanzioni previste per chi non rispetta le regole. Giustamente, ancora scendendo sempre sulla pagina di centropagina.it, Pagina.it troviamo quest'altra notizia che fa riferimento a Macerata: ladri sostenibili a Ruba 11 biciclette del bike sharing al parco di Fonte Scodella, avviate le indagini. Come dire, non c'è veramente tregua per queste bici, adesso non ci sono nemmeno più. Vi ricorderete, sotto la campagna elettorale c'era stata tutta una polemica perché insomma non c'erano queste biciclette, poi dal centro-sinistra era nata questa polemica legata al fatto che avevano sistemato delle biciclette di cartone proprio lì per sottolinearlo, poi erano comparse tutto un tratto. Beh, stavolta addirittura sono state rubate. Nei giorni scorsi si è verificato un furto ai danni del servizio di mobilità sostenibile del bike sharing all'interno del parco di Fonte Scodella, proprio mentre si sta procedendo all'avvio del sistema, che avrà il suo info point nel chiosco ristrutturato di Viale Trieste davanti alla sede comunale. Ignoti si sono introdotti nei locali della sede del centro di educazione ambientale e hanno sottratto 11 biciclette destinate alle stazioni di bike sharing, la cui gestione è affidata alla cooperativa Risorse. Per introdursi nel fabbricato, i malviventi, non essendo riusciti a forzare le aperture dotate di sistemi antisfondamento, hanno procurato danni strutturali all'edificio. Oppure questo, insomma, una delle 11 biciclette trafugate è stata poi rinvenuta abbandonata in città. Tutti questi mezzi sottratti sono brandizzati e dotati di un sistema tecnologico vincolante. Le biciclette infatti non sono utilizzabili in modo autonomo né al di fuori del circuito di ricarica e sgancio delle stazioni di appartenenza. Quindi insomma, cosa ne faranno? Vedremo come le utilizzeranno, come sapranno, oppure se ce le ridaranno, se ce le fanno riavere sarebbe pure meglio, visto che ce l'avevamo adesso, insomma, almeno questo. Continuiamo con il resto del Carlino.it. Macerata, cronaca, lettera degli allevatori a Lollobrigida. Adesso ascoltateci. L'allevatrice di Ussita Silvia Bonomi, titolare della sopravvissana dei Sibillini, e il compagno Riccardo Benedetti al timone appunto dell'azienda agricola che porta il suo nome, hanno scritto al ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida e al governatore Francesco Acquaroli dopo la violenta grandinata di martedì, chiedendo di essere ricevuto in audizione in regione al ministero. L'obiettivo, dicono, è rappresentare le criticità affrontate quotidianamente dalle aziende zootecniche che vivono e operano nelle aree montane svantaggiate, distinguendole da realtà che si limitano a trasferire il bestiame in alpeggio durante la sola stagione estiva. È infatti indispensabile che le future politiche agricole, i criteri di sostegno, le deroghe e gli strumenti di gestione del rischio siano costruiti ascoltando direttamente chi presidia questi territori 12 mesi l'anno. E hanno ragione, che cosa altro dire? Poi insomma la lettera va avanti, non possiamo che essere vicini a questi allevatori. In particolare, poi insomma, se andate sulle pagine online troverete veramente una pagina molto molto ricca di commenti di riguardo a questa azienda. La signora che la porta avanti spesso ci racconta, abbiamo letto anche noi, a volte sono anche dei bei racconti, la vita che si svolge ogni giorno, la bellezza dei luoghi, la bellezza appunto di questi animali, veramente è piacevole spesso insomma da leggere, e pensiamo con quanta forza, con quanto spirito di abnegazione portano avanti questa attività, come altri, ma ne rimangono sempre di meno, giustamente, perché e poi le difficoltà sono sempre tantissime, ci vuole tanta forza evidentemente per andare avanti in questo ambito. Un altro titolo sempre tratto dal resto del Carlino: virus Toscana, c'è un caso a Morrovale. Ecco di cosa si tratta e quali sono i sintomi, lo ha comunicato l'azienda sanitaria. Può essere trasmesso dalla puntura dei pappatacei. Il pericolo di incubazione varia da pochi giorni a 2 settimane. Nelle forme più lievi provoca febbre, ma in casi più rari può portare a meningite e meningoencefalite. Quindi insomma bisogna fare attenzione, evidentemente qui la questione insomma è piuttosto delicata, questo è un dato di fatto. Passiamo a un'altra mostra. Ecco i nostri occhi sulla storia, mostra per i 140 anni del Carlino. Per chi vuole, ieri inaugurazione nel palazzo della prefettura di Pesaro Urbino, sarà aperta fino al 22 luglio. La crisi demografica non si ferma, persi 6.000 giovani in 10 anni, a rischio la tenuta del sistema. La fascia 15-34 anni in provincia è scesa sotto quota 60.000, un problema per il mondo del lavoro. Beh, insomma, in generale ci fa molto pensare il fatto che sicuramente c'è la crisi demografica, ne parliamo ormai da un decennio. Che cosa si sta facendo? Che cosa si sta facendo in tal senso? Davvero molto, molto poco. Certo, non si possono cambiare le scelte delle persone, perché insomma un figlio lo si fa se lo si vuole, però a volte anche insomma venire incontro a chi lo vuole e magari ha delle difficoltà che possono essere di vario tipo, nei servizi sociali, di carattere economico e via di seguito, non sarebbe male. Si fanno tanti bandi, si fanno tante iniziative di vario tipo, su questo punto bisognerebbe lavorarci un po' di più, perché poi anche a Macerata si realizzano nuove scuole, vediamo anche ultimamente altre ne verranno inaugurate, giustamente sono diciamo scuole che sono antisismiche, con tutti i crismi, sicure, però se poi non ci sono i bambini che le frequentano, e qui c'è un problema di fondo. Cronoscalata Trofeo Scarfiotti, in partenza da Sarnano 150 piloti. Sì, e questo è il weekend anche dei motori, ritorna come ogni anno, lo leggiamo dalla nostra pagina online radionuova.com. Sarnano ospita in questo fine settimana la 35esima edizione della Cronoscalata Trofeo Scarfiotti, valida per il tricolore auto moderne ed auto storiche, con la contemporanea 18esima edizione del Trofeo Storico Scarfiotti. Alla regia, come al solito, l'Automobile Club Macerata, grazie all'Automobile Club Macerata che si fa questa iniziativa, soprattutto poi la SDAC Macerata in collaborazione con il comune di Sarnano, la provincia di Macerata e la regione Marche. Sono 60 anni dal successo di Lodovico Scarfiotti su Ferrari al Gran Premio d'Italia a Monza. Lodovico Scarfiotti, appunto, Porto Potentino, ultimo pilota italiano a riuscirci, e quindi diciamo che anche un anno per ricordarlo. Ci sono ben 150 piloti iscritti, quindi per chi vuole, poi ci sono le prove e poi domenica proprio ci sarà la gara finale, sabato e domenica le gare finali, ma tutte le informazioni sono facili anche da trovare sui vari siti internet. In 22 si diplomano al corso serale all'Ite Gentili di Macerata, e complimenti perché ci ha colpito questa notizia, perché ci ricorda che insomma ci sono anche tante persone, in questo caso 22, ben 22, che hanno deciso di riprendere gli studi, e non è facile, spesso magari si è là con gli anni, si lavora contemporaneamente, investendo tempo, fatica, energia e impegno, i neodiplomati hanno reinventato la propria vita, si sono rimessi in gioco dimostrando tanta forza di volontà nell'essere sempre presenti a lezione dal lunedì al venerdì, tutte le settimane in orario tardo pomeridiano serale, provenendo da diverse località della provincia e non solo, dal momento che tra le diplomate è presente anche una studentessa di Fermo. Il corso serale di sistemi informativi aziendali hanno conseguito il relativo diploma. Complimenti a tutte queste persone che hanno partecipato. Ci spostiamo di nuovo su un altro giornale online. Stavolta andiamo su picchionews.it. Anche qui in primo piano il caso di Morrovalle, accertato un caso di virus Toscana, le indicazioni per prevenire i pappataci. E poi di spalla in primo piano Tolentino, tir contro mezzo di un cantiere mobile, paura in superstrada. Momenti di paura alle prime luci dell'alba di ieri lungo la superstrada, dove un incidente ha coinvolto un mezzo pesante e un veicolo impegnato in un cantiere mobile. Procediamo con gli altri titoli, quindi scendiamo nella pagina di Picchio News. Facciamo riferimento ora a quest'altro di tema. Commercialisti, la sfida del futuro passa dalle relazioni. A Macerata nasce una nuova rete tra istituzioni e imprese. Ieri si è svolto appunto l'iniziativa, si è svolto questo convegno, possiamo definirlo, questo incontro promosso dai commercialisti, dell'ordine dei commercialisti di Macerata e di Camerino, e quindi è stata un'occasione, peraltro in un luogo straordinario, quello del Palazzo Buonaccorsi, per fare il punto a una serie di questioni. Emergenza caldo, l'AST Macerata lancia la campagna per proteggere i lavoratori, materiali informativi in ben 8 lingue. Perché no, anche questo ci sta. Vediamo qui una foto con visi, tanti sorrisi degli operatori appunto del settore coinvolto dell'AST di Macerata. Emergenza caldo nei luoghi di lavoro, l'AST Macerata avvia una campagna informativa per tutelare la salute dei lavoratori. L'iniziativa nasce in seguito all'aumento delle temperature medie legato ai cambiamenti climatici e alla necessità di rafforzare la prevenzione nei settori maggiormente esposti ai rischi derivanti dal caldo. Dunque, il servizio prevenzione, sicurezza, ambienti di lavoro dell'AST Macerata ha realizzato una serie di materiali informativi con lo slogan "Emergenza caldo, la salute dei lavoratori al primo posto". La campagna prevede cartellonistica e ventagli informativi destinati ai luoghi di lavoro con indicazioni utili per prevenire gli effetti delle alte temperature e dell'esposizione prolungata al sole. Noi con questo ci fermiamo per un po' con l'informazione locale. Tra pochissimo invece arriverà quella nazionale, sempre sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
2: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown. Un sogno.
3: Spettacoli da sogno.
4: Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
5: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
6: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
5: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
6: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 26, live show principesse.
7: Civitanova Danza. Il 23 e 24 luglio al Teatro Rossini arriva l'energia travolgente dei Momix con Botanica, Season 2. Creazione di Moses Pendleton. Tra luci, proiezioni e illusioni, i corpi diventano natura in trasformazione. Una compagnia di danzatori, illusionisti, amata in tutto il mondo, per uno spettacolo poetico e sorprendente, di straordinaria inventiva e bellezza fisica. Civitanova Marche, Teatro Rossini, 23 e 24 luglio. Momix. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
8: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
9: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata.
7: Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile. La guerra in Ucraina, gelo tra Lavrov e il Rubio. A Manila restano i veti incrociati su Kiev. Il presidente Zelensky la prossima settimana vedrà Trump negli Stati Uniti. Intesa in seno all'Unione Europea per nuove sanzioni a Mosca. Prosegue oggi alla comunità di Siloe il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, organismo che riunisce i delegati designati dalle conferenze episcopali e dai patriarcati dei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, un incontro per rilanciare pace e dialogo di cui ci parla il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi.
1: Quella che era partita come una grande idea, quella di impegnare sul tema della pace nel Mediterraneo dei giovani rappresentanti delle conferenze episcopali dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dopo 4 anni possiamo dire è diventato una grande amicizia, perché si conoscono, creano relazioni, stanno progettando dei gemellaggi, hanno instaurato dei percorsi formativi. Questo significa che i giovani, partendo dall'esigenza del cuore, come dice il Papa, di infinite, di essere protagonisti della storia, attraverso delle relazioni, attraverso un cammino anche spirituale, tentano di cambiare il corso della storia.
0: La tragica fine di Abderrahim Fakir, un video girato dalla bodycam di uno dei due poliziotti entrati in azione a Bologna, mostra il contenimento dopo che l'uomo era entrato in contatto con un altro cittadino. Oggi attesa l'autopsia, esame medico legale cruciale per stabilire cause, tempi, circostanze della morte avvenuta dopo l'immobilizzazione decisa dagli agenti. Ancora una stretta sui minori in caso di reati: dai 14 ai 18 anni saranno sempre considerati imputabili, lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri con un provvedimento che estende la possibilità di dichiarare punibile anche il minore tra i 14 e i 18, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e di volere. È morta nella notte la ragazza di 22 anni precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua camera alla scuola Ispettori Sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppitto in provincia dell'Aquila. Le condizioni della giovane erano apparse da subito disperate. È tutto, torniamo con il flash delle 10.
2: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Studio Ugo Scali, diverse esplosioni si sono udite nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Nel Golfo intanto resta altissima la tensione dopo che gli Houthi, appoggiati dall'Iran, hanno deciso di bloccare anche lo stretto che collega il Mar Rosso. Trump torna a minacciare forti ritorsioni a Teheran, petrolio e benzina salgono. La tragica fine di Abderrahim Fakir, un video girato dalla bodycam di uno dei due poliziotti entrati in azione a Bologna, mostra il contenimento dopo che l'uomo era entrato in contatto con un altro cittadino. Oggi è attesa l'autopsia, esame medico-legale cruciale per stabilire cause, tempi, circostanze della morte avvenuta dopo l'immobilizzazione decisa dagli agenti. Ancora una stretta sui minori: in caso di reati dai 14 ai 18 anni saranno sempre considerati imputabili, lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri con un provvedimento, salvo accertata incapacità di intendere, di volere. Chi sbaglia risponde delle sue azioni, anche se minorenne, dice la Premier Meloni, criminalizzano un'intera generazione, fanno sapere dalle opposizioni. È morta nella notte all'ospedale San Salvatore dell'Aquila la giovane allieva di 22 anni precipitata nella giornata di ieri dal terzo piano della scuola. Ispettori sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, la ragazza, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe caduta dalla finestra della propria camera all'interno dell'istituto. Centinaia di persone fuggono in barca dalla penisola di Cap Ferret nella Francia occidentale dopo che le autorità ne hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che avanza in modo rapido. Finora oltre 400 persone sono state trasportate in salvo dalla penisola. Il rogo divampato mercoledì ha già distrutto 8.700 ettari di vegetazione nel dipartimento della Gironda. Scatta oggi uno dei grandi esodi estivi in direzione delle località di vacanza, attesi fino al 6 settembre, quasi 500 milioni di transiti sulla rete stradale nazionale. Per limitare i disagi, ANAS sospende l'83% dei cantieri, sulle autostrade scattano i divieti di transito per il weekend per i mezzi pesanti. Polizia stradale, carabinieri intensificano i controlli con più pattuglie sulle principali arterie, verifiche su velocità, uso delle cinture, guida sotto effetto di alcol o droga e sicurezza dei veicoli. È tutto, torniamo insieme alle 11.
1: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown. Un sogno.
2: Spettacoli da sogno.
3: Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità: compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
4: Terme Santa Lucia Tolentino.
5: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
6: Dalle acque, un aiuto al benessere.
4: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
6: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
7: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
8: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
11: Sport in primo piano oggi nel nostro spazio dedicato all'informazione locale, soprattutto il calcio che ci porta una novità nel nostro territorio. Infatti facciamo riferimento a Nova Union. Che cos'è? È in pratica un nuovo polo sportivo dedicato alla crescita, alla formazione e alla valorizzazione dei giovani giocatori. Questa nuova realtà nasce dalla collaborazione tra Chiesa Nuova, Appignano e Monte Cassiano. Lo scorso 16 luglio c'è stata la costituzione di questa appunto nuova realtà che ha l'obiettivo di superare i tradizionali confini territoriali per creare un progetto condiviso capace di mettere a sistema competenze, strutture e organizzazione. Poi l'altro giorno c'è stata anche la presentazione a Monte Cassiano. Ricordiamo che Nova Union non si presenta come una semplice collaborazione tra club, ma come un polo calcistico centralizzato che riunisce le migliori risorse umane, tecniche e infrastrutturali dei tre comuni. Il progetto si fonda su alcuni principi: la condivisione delle infrastrutture sportive con l'utilizzo coordinato dei campi presenti nei tre territori per garantire spazi di allenamento adeguati a tutte le categorie, poi l'aspetto tecnico con uno staff unico di allenatori e preparatori qualificati che lavoreranno seguendo una metodologia didattica comune e orientata alla crescita del singolo atleta. L'obiettivo è anche di ottimizzare i costi di gestione e reinvestire le risorse per incrementare la qualità dei servizi offerti alle famiglie. Poi sempre naturalmente uno sport più inclusivo, contrastando l'abbandono precoce dell'attività calcistica e favorendo un ambiente educativo e radicato nei valori delle tre comunità. Passiamo alle interviste tratte da Egisport 47, la prima ad Antonio Acerresi, presidente della SD Monte Cassiano Calcio, quindi a Claudio Camilletti, presidente dell'US Appignanese, Barbara Vecchi, sindaco di Monte Cassiano, infine Franco Capponi, sindaco di Treia.
12: Tutto quello che è stato creato per questa nuova società è stato un insieme di Appignano Calcio e di Chiesa Nuova Calcio. Quindi loro si sono messi insieme, hanno creato una cosa che secondo me forse non si riusciva neanche a pensarla, perché sappiamo tutti come funzionano queste cose, no? Nei paesi limitrofi c'è un po' di... Allora, quello che credo io è che, siccome ho sempre creduto nel settore giovanile, quindi noi ancora ce l'abbiamo, un settore abbastanza decente, però c'è un grosso problema sulle nascite. Poi fra l'altro a Monte Cassiano abbiamo tutti i tipi di sport e anche raddoppiati, quindi si fa fatica a trovare i primi calci, queste cose qua. E allora questa è stata la perla che sta creando un settore giovanile, secondo me, nel prossimi anni di alto livello, perché abbiamo delle persone dietro che sono qualificate, a partire da direttori sportivi e allenatori, quindi io credo che sia una cosa veramente eccezionale.
13: Stasera inauguriamo questo progetto nato circa un anno fa, dove alcune persone si sono impegnate per far sì che questa unione nascesse. Siamo felicissimi di partecipare, di essere una delle tre società a comporre questa nuova società, proprio perché per noi il progetto dei giovani è un progetto importante. Abbiamo fatto sempre il settore giovanile e visto che col calare proprio delle iscrizioni, col calare delle nascite, c'era bisogno di mettersi insieme con altre società.
14: Questo è un progetto sicuramente innovativo, noi siamo molto orgogliosi, l'abbiamo subito accolto perché di fatto mettiamo insieme innanzitutto più comuni e quindi questa è una cosa positiva, perché per i nostri giovani dobbiamo lavorare insieme. Insieme significa sia nella nostra comunità ma insieme anche agli altri, perché abbiamo visto che nel calcio ad esempio, come in altri sport, non abbiamo i numeri per fare poi determinate categorie. In questo modo riusciremo ad avere i numeri, a dare nuove opportunità ai nostri ragazzi, perché questo, lo sport è un'opportunità di crescita e di formazione, quindi noi ci investiamo tanto come amministrazione, sia a Montecassiano sia alle altre amministrazioni, quindi veramente ci crediamo.
15: C'è questa novità della nascita di questa nuova società che coinvolge una parte, diciamo, del nostro territorio, soprattutto con la frazione di Chiesa Nuova, ma coinvolge automaticamente tutta Treia, Montecassiano e Appignano e anche Montefano. Quindi riteniamo che oggi, per diversi motivi come quello legato alla denatalità, al fatto della variabilità dell'offerta sportiva che oggi è molto aumentata, grazie a Dio, diciamo, il mondo del calcio soffre un po' nella realizzazione di squadre. Le squadre devono essere almeno composte da 15, 16, 20 giocatori e questo è sempre più difficile trovarlo in queste nostre realtà.
16: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.it.

0: Lunedì 27 luglio, nel cortile del Palazzo Arcivescovile, il Camerino Festival presenta un grande ensemble cameristico con il Settimino per archi e fiati di Beethoven. Sette interpreti d'eccellenza per una pagina luminosa e senza tempo. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Il 18 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
1: Macerata Opera Festival. Dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 85.

0: fin da ora, buon venerdì, ci ritroviamo qui con questa trasmissione che parla di burocrazia, ma burocrazia uguale servizi pubblici, potere, amministratori, dirigenti, dipendenti, il nostro rapporto con tutto questo che identifichiamo spesso come il potere. E che cosa abbiamo detto sempre, lo ripetiamo ogni volta? Noi abbiamo un potere come cittadini, uno, forse il più importante di tutti, è che il potere bisogna conoscerlo. Quindi, quando lo conosciamo, il potere del comune, che è il primo potere vicino al cittadino, non lo diciamo noi, lo dice la Costituzione, il potere del comune lo troviamo ogni mattina quando usciamo da casa, perché troviamo il vice della polizia locale, perché troviamo il cantoniere, perché troviamo il giardiniere, cioè, e quello è un po' il potere, perché lì troviamo il servizio pubblico. Poi abbiamo il potere che sta dietro lo sportello, dietro il vetro, quando ci serve qualche pratica, e quindi andiamo in comune, perché il comune, ripeto, non lo dico io, lo dicono il Censis, l'Istat, eccetera, il comune incide nella nostra vita per il 70%, cioè noi ci abbiamo a che fare soprattutto con il comune. Poi c'è la sanità con la regione, poi ci sono le tasse con lo Stato e via di seguito, però il comune è il nostro punto di riferimento, il potere più vicino a noi. Da qualche tempo in questa trasmissione abbiamo deciso di ospitare i sindaci del nostro territorio, e li conosciamo perché ci dicono un po' delle loro città, della loro attività, e se li conosciamo è meglio, in qualunque città o paese voi siete, è meglio conoscerli, no? Perché poi è vero che abbiamo la possibilità di tirare la giacchetta al sindaco, chiamare al sindaco se si protesta per qualcosa, va bene, però dobbiamo sapere come possiamo fare, come trovarli, dove trovarli, cosa fanno e come sono arrivati alla politica, al cosiddetto potere. Non la faccio lunga perché stamattina abbiamo un'altra ospite di eccezione, la sindaca di Montecassiano, Barbara Vecchi. Benvenuta Barbara, benvenuta a questa trasmissione.
1: Grazie Francesco, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Siamo contenti di averti qua. Montecassiano, come la consideriamo? La media valle del Potenza, siamo tra il mare e la montagna, siamo vicino al capoluogo, non è area montana, è area interna. Barbara, sono stati già tuoi colleghi di questa area, diciamo, centrale della provincia, quindi abbiamo avuto i tuoi colleghi di Coridonia, Petriolo, abbiamo avuto Tolentino, abbiamo avuto Treia. Quindi proseguiamo con questa conoscenza. L'ultima volta c'è stato l'assessore del Comune Macerata, Andrea Marchiori, lavori pubblici, che Macerata un po' al centro la questione dei lavori pubblici, e oggi siamo contenti di avere qua appunto te come sindaco di Montecassiano.
1: Bene.
0: Barbara, facci un po' sapere, allora, ma come ti sei avvicinata alla politica? Tu non sei stata, sei stata eletta con un ottimo risultato recentemente alle ultime elezioni, ma come ti eri avvicinata alla politica, all'amministrazione? Facevi qualcosa anche prima in comune, non eri solo direttamente sindaco, sei stata?
1: No,
0: sei
1: ovviamente stata già, non ho iniziato da sindaco, ma ho una carriera, diciamo, politica che inizia dal 2019, quando Leonardo Catena mi ha contattata. Io comunque sono dottore commercialista, revisore legale dei conti, quindi diciamo che sono un tecnico, ho sempre svolto la professione, e Leonardo mi ha avvicinata perché ovviamente cercava candidati, e io addirittura, quando mi ha convocata, questo lo racconto sempre, un aneddoto, cioè non avevo neanche, per quanto ero fuori e lontana dalla politica, non neanche avevo percepito, perché mi ha detto solo: guarda, passi in comune, ti devo dire una cosa. Io lo conoscevo da sindaco, ma non è che ci conoscevamo personalmente, però ho pensato, dico, beh, collaboro con il tribunale, forse per delle case che ho con il tribunale mi dovrà chiedere qualcosa, così. Quindi proprio nulla, mi sono seduta e mi ha detto: senti, ma che ne dici di candidarti? Io così, però siccome sono una persona che si butta, cioè in genere è un po' distinto, quindi dico, ma sì, potrebbe, dico, ci provo, almeno ci provo, anche perché all'epoca avevo figli di, cioè ho due figli, Emma e Matteo, che oggi hanno 18 e 20 anni, quindi ero un pochino più piccoli, dico, beh, mi posso occupare del paese, posso anche fare qualcosa per loro, per la comunità, però principalmente avevo pensato a questo, e dico, ci proviamo. E mi sono candidata, invece ho ottenuto un bellissimo, un bel voto, quindi all'epoca mi sembra 243 proprie preferenze.
0: Che non sono poche a Montecassiano.
1: Che non sono poche a Montecassiano, infatti sono entrate in giunta e subito con la delega al bilancio. E quindi questa cosa mi ha fatto partire già molto positivamente, quindi mi è stato dato fiducia sin da subito, mi sono inserita in giunta, ero l'unica nuova all'epoca perché era il secondo mandato. E si era dimesso Simone Fogante, che era lui assessore al bilancio, e quindi ho iniziato così, ho iniziato e devo dire che ho sempre di più apprezzato e compreso quello che era il ruolo, perché veramente essendo totalmente digiuna da questa vita, però invece mi sono appassionata e ho capito l'importanza di mettersi al servizio, ho apprezzato sempre di più questo ruolo.
0: Infatti Barbara, è una missione, questo ti fa onore, perché tu facendo un'attività professionale, libera professionista, sappiamo non è per niente facile conciliare i tempi della famiglia, del lavoro, della politica, però veramente fa onore al sindaco e allora Leonardo Catena, che poi oggi è consigliere regionale, di aver coinvolto le energie della città, no? Perché è questo che serve. Però tu per missione hai detto voglio bene al paese, voglio fare qualcosa. Importante questo del mestiere, il tuo, questo abbiamo sentito anche altri colleghi, questo vorrei dirlo anche un po' da vecchia esperienza sia politica che amministrativa, una cosa che ci insegnavano un po' i vecchi della politica: non pensare di campare di politica. Cioè tu devi avere un lavoro tuo, qualunque tipo di lavoro, non importa, anche il più umile, però devi avere un lavoro tuo. Poi la politica, quando la fai, sei pagato per quello che fai, e però purtroppo abbiamo avuto esperienza di aver visto anche a alti livelli, mi spiace dirlo, personaggi che ai quali se avessimo chiesto scusa, ma tu che mestiere fai? Boh, non c'avevano né la professione né dipendenti, eccetera. Cioè me sinceramente, quando ho di fronte persone che so che campano solo di politica perché devono aspettare che qualcuno gli faccia un contratto oppure un'elezione, penso che la politica scada abbastanza, perché comunque il lavoro, e soprattutto anche il lavoro che facete, che facevi di quel momento entrare in politica. E comunque era un lavoro che ti mette a contatto con la pubblica amministrazione, perché lì c'è a che fare con un mare immenso di pratiche, eccetera. Quindi questo è molto importante. Senti Paolo, quindi tu hai fatto praticamente più di 6 anni l'assessore.
1: 7 anni.
0: Giusto?
1: Sì,
0: sette anni. Quindi hai maturato l'esperienza in giunta e poi il salto a sindaco. È un po' il cursus che si consiglia a tanti, perché spesso quando si arriva subito a fare il sindaco non è una cosa semplice.
1: Sinceramente come uno possa farlo, infatti mi meraviglia un po', no, chi esce così e parte da sindaco, dico beh, oddio, io siccome vedo molto le responsabilità, cerco sempre, quando prendo delle decisioni o comunque decido di ricoprire dei ruoli, lo faccio in modo consapevole, quindi non è che tanto per, e vedo sì l'onore, perché infatti quando anche sono diventata la prima sindaca di Montecassiano, questo per me è stato un
0: primo sindaco donna
1: di Montecassiano, per me è stato un grande onore, però subito ho visto anche le responsabilità, cioè io vedo sempre un pochino entrambi i lati, proprio perché essendo una professionista mi rendo conto di quello, cioè capisco quello che vado a fare e lo peso, quindi
0: e
1: non faccio.
0: Ti assicuro che fare il sindaco è una delle cose più dure, più difficili, perché comunque sei coinvolta al massimo i cittadini, poi tanto vengono da te, con tutto rispetto per gli assessori, tanto devono parlare col sindaco, lo sai, no?
1: Sì, lo sto vedendo già adesso, nonostante loro mi conoscono già da 7 anni nel ruolo, sono stata sempre presente, mi hanno sempre vista, le questioni le ho sempre affrontate, perché avendo la delega al bilancio ho un po' visto tutto, lavori pubblici, affari sociali, servizi sociali, affari sociali, quindi ho visto tutto, però adesso vogliono tutti comunque riprendere appuntamento con me e riparlare delle stesse questioni con una nuova veste, quindi questo lo sto già vedendo. Se effettivamente è così.
0: Sentite ascoltatori, quando parliamo di potere, il potere per chi lo esercita con spirito di missione, di servizio, di sacrificio, è un enorme impegno e sacrificio, perché poi lo sai, se vai per strada ti fermano, forse non c'è sabato o domenica, la famiglia ne risente, perché cioè anche quando gli altri riposano tu non ti puoi riposare. Senti Barbara, ti chiedevo, dacci un attimo le dimensioni del tuo comune, intanto quanti abitanti Montecassiano?
1: Abitanti circa 7.000, adesso siamo scesi, 6.800-6.900,
0: però
1: siamo scesi un po'. Sì.
0: Siamo in quelle dimensioni considerate ottimali in Italia, no? Tutti i centri studi dicono che
1: Sì,
0: cioè, la dimensione ottimale tra 5 e 10 mila.
1: Sì, anche se per i bandi soffriamo un po', perché di norma troviamo bandi per i comuni sotto a 5.000 abitanti e sopra a 10.000, ecco, quindi siamo questo. Per quello, siccome curo questa parte, per quello diciamo un pochino soffriamo, però vabbè, anche lì riusciamo a prenderli, però ecco, ripeto, ci sono più occasioni per comuni sotto 5.000 e sopra i 10.000. Però,
0: comunque questa dimensione, che è un po' anche vicino, mi pare Pollenza lo stesso, no? un po' poco meno. Uh-huh. Però è ottimale per il rapporto tra il cittadino e
1: sì,
0: l'amministrazione. E poi stavo considerando, adesso non me ne vogliano i cittadini dell'entroterra eccetera, che credo che Camerino sia attorno ai 6.000-6.200. Uh-huh. E quindi questo racconta un po' la storia della nostra provincia, adesso a prescindere dal terremoto, perché non è che Camerino ce n'ha 6.200 perché c'è stato il terremoto. Sono da 20 anni, Camerino ce l'aveva 20.000 negli anni 70, quindi c'è stato questo spostamento. E le aree, quelle intermedie, dico io, che sono quelle centrali della provincia di Macerata, secondo me sono ottimali perché viabilità c'è, cioè, ma adesso questo ne parleremo. Quindi quindi hai 6.800 circa,
1: sì,
0: abitanti.
1: Sì.
0: Quanti dipendenti è comune, più o meno?
1: Circa 30.
0: 30?
1: Sì.
0: Quindi tra gli operai, impiegati...
1: Sì, operai, impiegati, sì.

0: ascoltatori, siamo circa 14 miliardi vecchie lire, lo dico per sì, gli anziani, e però tutte le cose che già qui Barbara ci ha elencato, potete capire i costi che ci sono, eccetera, nel personale, degli sì, appalti, che spesso Barbara, qua i cittadini ci dicono si spende troppo, eccetera, ma ognuno per il vostro settore, cari ascoltatori, bisogna che vi rendete conto, perché c'è la casa di riposo, sì, c'è la scuola,
1: sono dei servizi che poi tra l'altro noi garantiamo, e non è che andiamo, anzi siamo casa di riposo e andiamo sotto, nel senso che dobbiamo investire con risorse comunali, cioè quindi tutti i servizi che noi diamo è proprio un servizio al cittadino, ovvio il cittadino ne paga, ma ne paga una parte, non c'è una copertura totale da parte del cittadino, quindi anche questo il cittadino un pochino dovrebbe pesarlo e se ne dovrebbe rendere conto, però capisco che non è facile poi, no, quando non è al di dentro, questo mi rendo conto anche io, nonostante la mia professione e tutto, però prima quando ero fuori dal comune, no, non è semplice capire certe dinamiche, no, e avere contezza di quello che succede, quindi mi sono anche resa conto entrando di quelle che sono le vere situazioni, per questo che mi piace anche spiegarle agli altri, no, perché in questo modo c'è consapevolezza e riusciamo anche a comprenderci meglio.
0: Perché è una fatica spiegarle le cose, perché
1: è una fatica, però preferisco spiegarle, perché quando si dice, si è detto in campagna elettorale ad esempio, centro storico tutto chiuso, a parte che non è vero, ma perché comunque no, abbiamo rifatto la piazza, stiamo riaprendo il cineteatro, stiamo riqualificando l'ex casa Montemarani, quindi diciamo che molte cose erano già in itinere, quindi però ecco, non è semplice perché servono risorse e a livello comunale non ne abbiamo, cioè abbiamo deciso sì di investire anche del nostro, perché il bilancio è un bilancio veramente sano, che ci permette anche di investire, ecco, e di accendere mutui.
0: Questo.
1: Questo lo facciamo anche qui con consapevolezza, però ecco, in alcune cose dobbiamo aspettare i fondi sovracomunali, perché per esempio cineteatro 1 milione di euro abbiamo dovuto investire, no? Questo l'abbiamo chiuso nel 2023, ma non per nostra decisione, ma semplicemente perché abbiamo dovuto verificare l'indice di vulnerabilità sismica.
0: Certo.
1: Verificando quest'indice è uscito fuori che non eravamo a norma, ma come non sarebbe a norma nessun altro comune, perché comunque gli indici, no, a seguito dei terremoti sono cambiati, sono diventati più stringenti, quindi ovviamente anche il nostro, e lì dal 23 ad oggi abbiamo deciso di aspettare dei fondi sovracomunali che però non sono arrivati, quindi a questo punto abbiamo messo mano, come si dice, al nostro portafoglio, e a novembre ci siamo avviati col progetto, perché per noi ad esempio il cineteatro è il cuore del paese, quindi è giusto riaprirlo, e quindi abbiamo deciso di investire con un mutuo nostro, sì, come per la scuola media, anche la scuola media, per poterla tenere aperta nel 2022 abbiamo deciso di investire 1 milione di euro pure con un nostro mutuo, e perché altrimenti lì decidiamo o non facciamo nulla o dobbiamo aprire dei mutui, ma siccome abbiamo capienza, lì sappiamo anche che una volta che accendi un mutuo poi la parte corrente un po' ne soffre, però nonostante queste nuove accensioni noi riusciamo a garantire tutti i servizi in maniera tranquilla e serena.
0: E senti, hai parlato di vulnerabilità sismica, sì, no, danni da terremoto al patrimonio pubblico o privato, ce l'avete avuto voi?
1: Patrimonio pubblico privato, se non mi risulta, noi abbiamo avuto la chiesa di San Nicolò che si è puntellata, quindi quella è stato un danno del terremoto, e una chiesetta, e poi abbiamo la casa di riposo, tant'è che adesso dal commissario Castelli abbiamo ottenuto, cioè adesso lo metterà nel piano opere pubbliche di settembre, un finanziamento per 1,3 milioni, e qui pure investiremo 300.000 euro di mutuo di casse nostre, perché il lavoro complessivo è 1,6 milioni di euro, però anche qua per noi è importante garantire il servizio RSA casa di riposo,
0: sì,
1: perché avremmo potuto valutare di accorpare tra i diversi comuni, perché c'era stata fatta, sì, una proposta che pure potrebbe anche essere anche questa un'alternativa, però per ora abbiamo, ecco, avendo avuto anche questo finanziamento dell'OSR, abbiamo deciso di continuare con il servizio a Montecassiano, perché capiamo che anche tanti anziani, soprattutto quelli ancora autosufficienti, hanno piacere di essere a Montecassiano, perché da dove sono possono arrivare in paese, quindi abbiamo deciso ancora di investire, perché è un servizio in cui teniamo, anche perché ormai la terza età è quella che dobbiamo, sì, ci piacerebbe.
0: Senti, ma avete una lista d'attesa lunga per l'RSA?
1: La lista d'attesa è lunga, questo sì, questo, ma come in tutte le case,
0: no,
1: di riposo,
0: appunto, questo è un problema marchigiano notevole.
1: Per questo che adesso volevamo iniziare a lavorare, che anche qui il percorso sarà lungo, sul progetto di co-housing, perché secondo noi c'è una fascia di età che potrebbe ancora

0: vivere in autonomia in degli appartamenti con dei servizi. Quindi questo ci piacerebbe veramente poterlo attuare, ma anche qui, come in tutte le cose, servono risorse. Quindi però ci stiamo predisponendo per.
1: La RSA è dove era il vecchio ospedale, diciamo?
0: È vicino, perché l'ospedale è dell'AST, l'ex ospedale è dell'AST, è di proprietà dell'AST. Sì. Quindi noi siamo proprio vicino, ma dove è sempre stata, praticamente dove è sempre stata.
1: E dove c'era l'ospedale, vecchio ospedale, cosa c'è oggi?
0: Allora, adesso c'è diciamo c'è un distaccamento di Corridonia. Distaccamento di Corridonia per malattie mentali.
1: Ah, sì,
0: adesso
1: giusto,
0: non riuscivo
1: giusto
0: a qualificarlo un attimo.
1: Sì, sì, sì.
0: Però sì, c'è quello lì e è presente. Adesso volevamo capire, perché noi dovendo fare i lavori alla casa di riposo, adesso il progetto ce lo presentano a giorni, dobbiamo presentarlo, poi è chiaro che l'iter sarà lungo perché con la gara, l'affidamento gara, eccetera, però anche lì dobbiamo decidere dove collocare i nostri ospiti. Quindi vediamo, perché la struttura dell'ex ospedale è grande, quindi dobbiamo iniziare anche un colloquio con loro per capire se possiamo appoggiarci, quindi vediamo un po' cosa riusciamo a fare.
1: Comunque, famiglie sfollate da terremoto non c'è?
0: No, assolutamente no, no.
1: È stato lì l'onda sismica,
0: forse un caso che è andato a Macerata, però diciamo che sicuramente no, non è stata una nostra problematica
1: importante. Senti, ora ti faccio una domanda che ho fatto a tutti i tuoi colleghi. No, perché Monte Cassiano, adesso ne parleremo più ampiamente, è al centro anche di una zona industriale, c'è San Bucheto, c'è Sant'Egidio, insomma una zona
0: vivace,
1: produttiva, sì, che è stato sempre un fiore all'occhiello di, sì, di questa città. Ti volevo dire, con immigrati extracomunitari, cioè lavoratori, perché immagino queste attività industriali ci,
0: sì,
1: sono, no?
0: Sì.
1: Com'è l'integrazione? Ce n'hai in paese? Sono... com'è la situazione? Che etnie ci stanno in particolar modo?
0: Allora, li abbiamo sia al centro storico, al borgo, che a San Bucheto, ma principalmente a San Bucheto, cioè perché comunque è la zona, no, dove è anche più prossima, cioè, all'attività, alla zona produttiva. E, a mio parere l'integrazione è buona, nel senso che noi abbiamo senegalesi, pakistani, marocchini, tutte le varie nazionalità. Però io vedo anche nelle scuole, soprattutto, sempre ripeto, a San Bucheto, dove c'è una maggiore presenza, l'integrazione è buona. Ovviamente bisogna lavorarci, perché comunque, no, un po' per la lingua, quindi abbiamo anche dei corsi di formazione per la lingua, abbiamo delle associazioni che se ne occupano, no? Quindi ci ne attiviamo. Sì, noi abbiamo circa 65 associazioni a Monte Cassiano di vario genere, quindi musica.
1: Aspetta, quante associazioni?
0: 65-60, perché noi infatti siamo il paese delle associazioni, siamo riconosciuti, no?
1: Ecco,
0: quindi questo per noi è una grande risorsa. È una grande risorsa, quindi niente, no, l'integrazione secondo me sta funzionando. Anche lì bisogna continuare a lavorarci. Alcune etnie si integrano proprio per loro volontà, si integrano meno proprio per loro cultura, però non abbiamo grandi difficoltà.
1: Cioè, tu hai un tesoro nel tuo tessuto di etnia eccezionale, perché,
0: sì,
1: questo le associazioni che creano quel tessuto di sussidiarietà, no, orizzontale. Cari ascoltatori, diciamo sempre che il potere da solo non ce la fa, bisogna che i cittadini, singoli, associati, aiutino, e quindi penso che questo per il comune è molto importante, che poi queste associazioni spesso seguono gli anziani, seguono i giovani.
0: Assolutamente, perché abbiamo associazioni,
1: ecco,
0: di tutti i generi, culturali, musicali, sportive. Infatti, ecco, proprio 2 giorni fa abbiamo presentato una nuova società, la nuova Nova Union, che è società calcistica, che è la fusione tra, cioè diciamo che è una società formata, perché non è una fusione, le singole società restano, tra Monte Cassiano, Chiesanova e Appignano. Ma poi abbiamo tante associazioni sportive di varie tipologie di sport, e abbiamo associazioni sociali, cioè quindi ad esempio l'AVULS, che aiuta infatti per il tessuto sociale per gli anziani, abbiamo Svicolando per i giovani, abbiamo, cioè la Zanda, l'associazione Zanda per i giovani. Ne abbiamo veramente, e sono il nostro cuore pulsante, sono il nostro lungamano, no, che ci permette di lavorare molto nel sociale, e tant'è che vorremmo abbiamo anche la consulta delle associazioni, perché comunque anche qui cerchiamo di lavorare a sistema, cerchiamo di collaborare, perché secondo me è proprio, bisogna lavorare insieme per la comunità, perché da soli, io questo l'ho sempre detto e lo continuo a dire, non si va da nessuna parte. Quindi bisogna condividere, bisogna coinvolgere, bisogna lasciare anche fare, perché spesso il voler troppo gestire, come parlavi tu di potere, io il potere per me è più un lavorare insieme. Ovviamente io guido un gruppo, e questo che mi auspico di fare, ecco, non voglio esercitare il potere, non è nelle mie corde.
1: Ma sai Barbara, io insisto sempre in questa trasmissione, proprio parlo di potere, perché al cittadino voglio un po' esorcizzare questo concetto, no? Il potere, quante volte dicono sono manovre di potere, sì. Pensano solo il potere. Cittadini, ascoltatori, il potere, questo che dice Barbara, cioè un potere umano che ti sta vicino, e se puoi aiutarlo è meglio, poi possiamo contestarlo, cioè, lo conosci, puoi contestarlo, ma puoi proporre. Quindi, e la consulta naturalmente è lo strumento per coordinare, sì. Che è un impegno, sì. La consulta
0: è un impegno, quella consulta delle associazioni l'abbiamo già. Adesso volevamo anche istituire la consulta dello sport, proprio perché abbiamo diverse associazioni sportive che utilizzano i nostri impianti sportivi, e quindi volevamo, ecco,
1: ottimi impianti
0: dove abbiamo tanto investito e dove continuiamo e dove continuiamo ad investire, perché adesso abbiamo ripartecipato al bando sport e periferia anno 2026 per fare tutti gli spogliatoi nuovi del campo da tennis, che proprio adesso abbiamo fatto la copertura col vecchio bando sport e periferia anno 22, però stiamo sempre sul pezzo, perché per noi gli impianti sportivi significa dare opportunità ai nostri giovani, quindi lo facciamo sia per il patrimonio chiaramente comunale, ma soprattutto per un servizio sociale, perché è importante che i giovani siano nello sport, che si confrontino, che stiano insieme, è fondamentale per la loro crescita, quindi lo vedo più a livello oltre che sportivo, ma anche formativo.
1: Secondo
0: me sì.
1: Impianti sicuramente sostenibili, energetico, rinnovabile,
0: assolutamente,
1: rigenerati.
0: Abbiamo anche qui preso un bando CSE per la riqualificazione energetica, e abbiamo quindi messo sia la bomba di calore che gli impianti fotovoltaici agli spogliatoi, abbiamo poi sostituito due boiler, però diciamo che sì, tutto fatto con lo spirito di sostenibilità, perché anche qui è importantissimo. Abbiamo riqualificato tutte le scuole, quindi no, stiamo investendo tanto sia nelle scuole, impianti sportivi, nel territorio, e lo facciamo sia al centro storico che nelle frazioni, perché per noi è importante sviluppare tutto il territorio.
1: E questa qualità, ci dice Barbara, ci fa pensare a questo comune, cui tutti siamo affezionati, adesso parleremo anche di cultura, di patrimonio, eccetera, perché Montecassiano, fiore all'occhiello, anche per quello, dove Montecassiano, possiamo dire, tra ovest e est sta in mezzo, la nostra provincia, tra nord e sud delle Marche, possiamo dire quasi al centro delle Marche. Allora Barbara, qui il tempo scorre, però ci sentiamo questo pezzo che si chiama Nord, Sud, Ovest, Est degli 883, e Montecassiano lo troviamo lì, tra
0: Bene.
1: Nord e Sud, Ovest, Est.
0: Bene.

fitta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 5.

0: amici ascoltatori, rieccoci. L'ospite di oggi, Barbara Vecchi, sindaco di Montecassiano, ci ha fatto finora una panoramica della sua città e della qualità dei servizi che come cittadini maceratesi conosciamo, perché Montecassiano naturalmente è un centro assolutamente importante, la Valle del Potenza sul Crinale, ma con attività artigianali, industriali in pianura, e quindi diciamo una comunità ben integrata, ce l'ha detto anche perché ci sono anche lì lavoratori stranieri, extracomunitari, diverse comunità e etnie, però c'è un'integrazione dovuta anche a questa importante sinergia con le associazioni, che ce n'hai 55 circa?
1: No, 64.
0: 64, Barbara, quindi
1: 64, cioè, sì.
0: Importante di questo numero
1: molto
0: perché...
1: attivi, molto vivaci.
0: Ma questo
1: abbiamo
0: è...
1: Abbiamo eventi per tutte le tipologie,
0: un
1: tutte
0: tesoro,
1: le età,
0: un tessuto.
1: Assolutamente, noi infatti le appoggiamo tanto e siamo proprio vicini a loro e lavoriamo con loro.
0: È importante. Senti, Barbara, una domanda intanto sul tuo centro storico, che naturalmente, vabbè, io sono appassionato di storia, medioevo, eccetera, cioè vedo il Palazzo dei Priori, che è veramente una cosa preziosa, che adesso però è inagibile?
1: È inagibile, sì, però stiamo ormai dovremmo essere addirittura d'arrivo, perché è stato comunque finanziato dall'USR,
0: ecco.
1: Quindi il progetto è addirittura d'arrivo e deve fare un passaggio all'USR e poi andiamo avanti, perché
0: sì,
1: sono anni, questo è vero che sono anni, perché spesso ci è stato anche detto e lo riconosciamo, però bisogna anche capire che è un'opera importante, abbiamo avuto la sovrintendenza, abbiamo avuto anche tanti passaggi, perché anche qui dico, per uno che non ha amministrato, capisco, no, che dice sono passati 9 anni, ovvio che, però tra il Covid e altre cose i tempi sono stati questi, noi ci abbiamo lavorato, ci siamo costantemente sopra e a breve, ripeto, spero di vedere il cantiere aperto, questa è la nostra, me lo auguro a brevissimo.
0: Impreziosisce un centro storico che è già prezioso, vivibile, pulito, perché
1: sì, adesso abbiamo anche la nuova piazza, tra poco la inaugureremo, ecco. E pure questo con borghi accoglienti, e abbiamo preso un finanziamento e questo totalmente finanziato, e ringrazio anche la Stea, perché comunque sì, noi il borgo accogliente abbiamo pagato la nostra parte e la Stea hanno fatto sottoservizi, quindi è stata una collaborazione
0: importante,
1: importantissima, certo. Poi sempre con lo stesso bando riqualificheremo la taverna San Michele, quindi tutta la cucina, e in più c'è un progetto con un privato, perché anche qui noi stiamo lavorando molto sulla ricettività, perché Montecassiano riceve tanti turisti e però deve investire un pochino di più sulla ricettività, e quindi stiamo cercando anche qui di collaborare.
0: Come tutti, Barbara, questo è un limite un po'
1: per
0: tutto il nostro territorio.
1: Lo riconosco, però è vero che non è semplice, quindi cerchiamo di fare del nostro meglio. Abbiamo un'area sosta camper, quindi comunque stiamo investendo anche in questo, la pista ciclabile, che è stato un grandissimo e azzeccatissimo investimento, perché comunque sono 4 chilometri che collegano Montecassiano a San Buchetto, utilizzato sia dai ciclisti che a livello pedonale, molto frequentato da tutte le età anche questo, e quindi niente, quindi cerchiamo di investire in questo, nel benessere del nostro
0: perché
1: paese.
0: Perché il turismo poi ciclo pedonale, tra turismo lento e turismo bike, è molto richiesto, no?
1: Assolutamente.
0: È qualità della vita, parliamoci chiaro, quindi.
1: Infatti stasera abbiamo un evento di ciclismo in notturna e quindi molto, adesso va molto di moda, ma è bene.
0: Al centro c'è anche la pala di Luca della Robbia, che è un'opera, andate a vederla, perché nella chiesa di
1: Santa Maria Assunta è bellissimo, oltre alla scalinata, oltre
0: scalinata a fianco,
1: sì, appena si entra lateralmente, appena si entra sulla sinistra troviamo la palla della Robbia, ci sono molti visitatori l'anno proprio perché è un pezzo importante. Poi abbiamo Palazzo Compagnucci, abbiamo diverse,
0: ma senti Barbara, purtroppo
1: proposte, diverse proposte, nonostante il borgo è piccolo, però le proposte
0: però
1: sono
0: ti volevo
1: tante.
0: Dire tu segui i bandi, cioè tu non perdi finanziamenti, mi pare. Quindi,
1: no, cerchiamo, sì. Beh, tanto anche perché, come abbiamo detto, no? Se vogliamo fare cose dobbiamo attivarci con i bandi, quindi dobbiamo essere. Ma perché? Grazie anche agli uffici, perché l'ufficio tecnico, sì, capito, molto funzionale, ma tutti gli uffici collaboriamo molto, quindi ringrazio veramente tutti, perché ritorno a dire che non si fa nulla da soli, ecco, c'è sempre bisogno della collaborazione di tutti.
0: Ma sai cosa è importante? Spesso i cittadini dicono, ma i sindaci di adesso, di tutti i colori, di tutti i paesi, eccetera, sono fortunati perché arrivano i finanziamenti. Io dico sempre, e lo dico al segretario comunale,
1: bene,
0: cioè, bisogna saperli prendere i finanziamenti, bisogna avere le idee chiare su quello che chiedi, poi devi partecipare ai bandi, e per partecipare devi avere certi requisiti, uno staff.
1: Questo è assoluto.
0: Non è che ti cascano i soldi e tu stai lì, raccogli e basta, devi sapere anche trovare.
1: Sì, poi ci vuole visione, perché anche qui, esatto, se non sono stati previsti sul piano opere pubbliche, spesso non riesci a partecipare, sì, quindi ci vuole proprio un'attività di programmazione e di previsione, cosa che cerchiamo, che abbiamo sempre fatto e che continueremo a fare. Però ecco, non è così semplice prenderli,
0: assolutamente
1: no. Ci vuole tanto lavoro dietro, tanta prontezza, e quindi è...
0: Non si improvvisa, cari ascoltatori,
1: assolutamente.
0: Il potere è questo, anche capire e vedere un attimo, avere una visione per il futuro, per la propria città. Senti Barbara, cioè, sono rimasti pochi minuti, qui le cose potremmo parlare per ore, ti do atto di una missione amministrativa importante, naturalmente maturata come assessore, oggi come sindaco, quindi veramente in bocca al lupo per il tuo mandato. Ti volevo dire una domanda che ho fatto anche ai tuoi colleghi. Intanto i rapporti con l'Interland, e qui diciamo siamo nell'Interland Maceratese, sai, c'è ancora chi ipotizza la città dei 100.000 abitanti, Macerata, l'Interland, no? Contreia, Monte Cassiano, Pollenza, Petriolo, Coridoni, Urbisai, eccetera, no? Questo un po' potrebbe essere, naturalmente. Però diciamo tutti i colleghi dicono fusioni no. Collaborazioni, associare servizi, cioè questo sì, tra l'altro
1: concordo, lo dicevamo prima, no?
0: casa riposo,
1: cioè potrebbe essere un'alternativa, perché abbiamo capito che comunque bisogna unire le forze anche qua per gestire al meglio le risorse. Quindi
0: tu come sindaco adesso partecipi all'ADA dei rifiuti, un po' d'ansia per la discarica?
1: Allora, noi per la discarica ovviamente no, perché non abbiamo i siti, però anzi, perché bisogna collocarla. Io so, è dal 2019 che partecipo, ecco, perché da assessore ho visto già tre tipologie di selezioni, ma ogni volta si riparte da capo, quindi auspico questa volta di arrivare alla fine, anche perché questo tutto ricade poi sui cittadini con l'aumento della Tari,
0: che vengono a protestare,
1: però, cosa devo dire, che questa volta ci sono arrivate le tariffe e il PEF, e c'è stata una diminuzione, quindi diciamo che c'è stato un aumento, però minore rispetto a quello atteso, e quindi devo
0: 8%,
1: dire
0: 7.
1: Per quanto riguarda noi, sì, il 7-7,5, però è vero che poi se lo questo è quello da PEF, però poi siccome abbiamo recuperato diversi metri quadrati grazie all'attività di accertamento, viene spalmato su più metri quadrati, e quindi l'aumento medio sarà anche inferiore al 5 per Monte Cassiano, e quindi siamo soddisfatti.
0: Però
1: anche per il bello lavoro fatto da noi.
0: Sì.
1: Però la preoccupazione c'è, perché comunque i rifiuti si producono e bisogna comunque collocarli. Io capisco che
0: se li portiamo a Pesaro ancora.
1: Adesso non bastano più, perché non abbiamo più, siamo anche fuori regione, quindi è per questo che urge una soluzione. Stiamo ampliando la discarica di Cingoli, ma anche qua richiedono penso 2-3 anni, quindi è veramente un problema questo, come l'idrico tra l'altro, quindi abbiamo sia sotto aspetto rifiuti che sotto aspetto idrico, anche questo sempre da me seguito come assessore, perché avevo anche l'ambiente. E per l'idrico anche eravamo partiti in un modo, ci siamo dovuti fermare, adesso stiamo valutando di fare una società tra i tre gestori, perché comunque sì, anche qui si auspica una gestione pubblica dell'idrico, no? Quindi questo siamo tutti d'accordo per questo, e stiamo lavorando.
0: E la mission è quella di escludere appunto un gestore privato, e quindi con una società pubblica.
1: Sì.
0: No, perché poi l'authority ci dice, presenta il progetto societario, no, la sostenibilità, e qui però si era impantanata la cosa perché c'erano visioni diverse.
1: Sì.
0: E so che Monte Cassiano, insomma, aveva una linea un po' vicina al comune di Macerata, anche giusto, quindi l'APM, eccetera. Voi siete con Astea?
1: Noi siamo con Astea, con CMA, scusami, con CMA, che poi a parte Astea è quello che effettivamente gestisce il servizio, però noi siamo CMA, E no, noi volevamo una soluzione di un servizio idrico integrato in house, chiaramente, quindi è questo che si sta cercando di fare. Non è semplice perché bisogna mettere insieme tre gestori, poi ci sono interessi oltre che politici ma anche proprio tecnici, perché comunque le risorse, quindi bisogna un po' rivedere un po' il gruppo, e non è semplice. Ci stiamo lavorando anche qui da tanto, anche prima del 2019, quindi da tantissimo, però anche qui bisogna arrivare a una soluzione, perché stiamo in proroga e quindi più di tanto non possiamo
0: andare avanti.
1: E poi
0: c'è sempre Corte dei Conti che controlla, che ti dice
1: assolutamente
0: le spese della governance dovete ridurle.
1: Però ridurre spese significa tagliare i posti di lavoro, significa fare tante altre decisioni, no? Che comunque dovremmo prendere, perché anche qui in modo responsabile vanno prese, però ci arriveremo, dai, sono fiduciosa.
0: Senti Barbara, tu dal tuo palazzo del potere nel centro di Monte Cassiano domini la valle del Potenza.
1: Esattamente.
0: E allora qui c'è Giovanni San Buchito, che è un tuo cittadino.
1: Sì.
0: Forse lo conoscerai, però lui ci dice solo
1: Giovanni
0: San Buchito.
1: Ok.
0: Dice: che ne pensa del centro fiere di Villa Potenza? Dice solo questo.
1: Ok.
0: E quindi
1: allora il centro fiere di Villa Potenza
0: è stato un grande investimento,
1: ovviamente,
0: eccetera, quasi finito.
1: Cioè, non riguarda noi, perché riguarda
0: Macerata,
1: quindi per noi è solo siamo utilizzatori di questo, potremmo essere utilizzatori di questo centro fiere di Villa Potenza, però di fatto non siamo entrati in nessun merito, ovviamente, perché non è sul nostro territorio. Noi abbiamo comunque anche altri luoghi che sono i nostri, quindi di norma preferiamo fare eventi. Adesso non so se faccio riferimento ad eventi, non so a cosa si riferisse, però ecco, noi siamo potremmo essere degli utilizzatori, però al momento non ne siamo mai, non ne abbiamo mai utilizzato.
0: Assessore Marchiori, che ti ha preceduto nel discorso, faceva un discorso per messaggio, l'ho seguito anche al Comune Macerata, dicendo dobbiamo associare un po' i comuni, ma anche i nostri imprenditori, anche lì una gestione in appalto solo privata.
1: Però al momento non abbiamo avuto nessun tipo di approccio, diciamo,
0: potrebbe
1: in questo senso, potrebbe essere,
0: certo,
1: potrebbe essere, però al momento non ho nessun tipo di comunicazione.
0: Questo a suo tempo vorrei parlarne con gli amministratori regionali, perché poi l'attività fieristica è competenza della regione.
1: Sì.
0: E tutti, diciamo, i gestori possibili che si sono affacciati a questo centro per cercare di capire, perché è veramente tra i più grandi d'Italia.
1: No, ma è importante, hanno fatto un grandissimo investimento, un grandissimo
0: Però anche
1: lavoro.
0: I gestori che potrebbero essere interessati e sono venuti anche dalla fiera di Rimini, la fiera di Parma, sai, queste fiere all'avanguardia, chiedono: ma quanti eventi fieristici la regione promuove e autorizza qua? Perché ti dico un po' la dimensione, perché tanto sarete coinvolti, e ti dice: se non ci stanno almeno 30 eventi fieristici all'anno, è difficile sostenerlo. Questo lo dicono gli esperti del centro fiere, no?
1: Okay.
0: E lì c'è una tradizione fieristica, c'è la Raggi, c'è l'elettronica,
1: sì, però non stiamo a questi livelli, quindi non è semplice. Adesso vediamo.
0: E la regione deve scegliere, perché poi che ci fai? Ci fai la fiera delle vinicola? C'è Ascoli che ti fa concorrenza.
1: Questo, io credo
0: c'è
1: che
0: il Conero
1: sia,
0: che ti fa concorrenza.
1: Non so se bisogna investire, se poi hanno
0: bisogna trovare la fantasia per eventi fieristici anche originali, speciali, eccetera. Comunque questa è una cosa che come sindaco di questo Interland penso, quindi Giovanni
1: verrò interessato e poi parteciperò volentieri.
0: Giovanni, la tua sindaca, insomma, su questo ti darà le risposte che oggi ancora non sono
1: ma
0: possibili.
1: Non ho avuto, perché proprio neanche nessun tipo di proposta, quindi non posso neanche ipotizzare o ragionare su cosa, però ci ragiono, cioè nel senso che qualora dovessero arrivare proposte sicuramente ci ragiono.
0: Su questo Comune Macerata lo sa, è un'urgenza, ecco, individuare la programmazione, e anche che poi lì il gestore deve anche investire nei servizi, perché lì c'è ristorante, albergo, bar, e chi lo prende deve finire.
1: È una cosa enorme, però dai.
0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo avuto l'onore di avere il sindaco, la sindaca di prima sindaca della storia di Monte Cassiano, Barbara Vecchi, e alla quale naturalmente facciamo auguri in bocca al lupo. Il suo mandato è iniziato da poco, con un risultato elettorale importante.
1: Sì.
0: E complimenti Barbara per la visione, e veramente in bocca al lupo per te, buon lavoro a te In bocca al lupo per te, per il tuo comune, per i tuoi cittadini.
1: Tutta la squadra, perché comunque amministriamo, siamo una squadra molto unita, quindi un in bocca al lupo a tutti e un viva il lupo da parte di tutti. Grazie Francesco.
0: Grazie Barbara, è stato un piacere. E allora che diciamo a Barbara? Giovannotti, buon vento, buon vento, buon weekend.

0: Civitanova Danza. Il 23 e 24 luglio al Teatro Rossini arriva l'energia travolgente dei Momix con Botanica Season 2, creazione di Moses Pendleton. Tra luci, proiezioni e illusioni, i corpi diventano natura in trasformazione. Una compagnia di danzatori, illusionisti, amata in tutto il mondo per uno spettacolo poetico e sorprendente, di straordinaria inventiva e bellezza fisica. Civitanova Marche, Teatro Rossini, 23 e 24 luglio, Momix. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
1: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown. Un sogno.
2: Spettacoli da sogno. Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio

0: Allora, eccoci qua, prontissimi anche oggi con Franco Maiolati che è qua, e prontissimo a dirci che cosa adesso ce lo dice. Allora, Franco.
1: Certo, Nazareno, come sempre, vabbè, sempre un po' una sorpresa anche per me quando arrivo la venerdì mattina, vedere cosa ho messo in piedi per poter riflettere insieme a te, insieme agli ascoltatori, magari appunto fermarmi un attimo a riprendere alcune cose accadute, giudizi, commenti.
0: Ecco,
1: stamattina voglio cominciare con una cosa che mi è sembrata molto interessante, che forse molti ascoltatori già conoscono, ma penso che non tutti hanno avuto la possibilità di poter conoscere questo giudizio, perché nel numero di Emmaus, che è l'inserto mensile che l'Avvenire inserisce nel suo, appunto, nel quotidiano, e che riguarda la nostra diocesi, quindi Emmaus mensilmente, nell'ultimo numero, quindi quello di martedì scorso, il nostro vescovo, quindi Monsignor Nazareno Marconi, fa una interessantissima, secondo me, osservazione riguardo quella triste vicenda che ha colpito e colpisce la Chiesa, che è un po' quella di questa sorta di scisma che ha portato alla scomunica della fraternità e quindi dei fedeli, diciamo, legati alle Lefebvre. E siccome è un giudizio, secondo me, molto interessante, perché abbastanza originale rispetto ai commenti letti e ai commenti a cui anch'io mi sono lasciato andare nei riguardi della vicenda, che è molto triste, secondo me, insomma, è più profonda rispetto a quello che si può riportare in base alle cronache, che viene tutto magari ricomposto in una contrapposizione tra visioni, così, eccetera. Ma in realtà, appunto, è un punto di vista bello, che mi è sembrato molto interessante, quindi lo voglio riproporre leggendolo insieme a voi, insomma.
0: Sì.
1: La tradizione cristiana non è mai stata una fotografia, è sempre stata un organismo vivente. Già questo è interessante, insomma, viene posto nel sovratitolo dell'articolo, dell'intervento, appunto, del vescovo. Quindi è un organismo vivente, quindi già c'è una visione di Chiesa al fondo, non è semplicemente una contrapposizione di opinioni su alcune impostazioni concrete della liturgia o nei paramenti sacri, eccetera, eccetera, o una lingua piuttosto che l'italiano, insomma. Vera e falsa conservazione, questo è il titolo proprio dell'articolo. C'è un paradosso che pochi hanno il coraggio di mettere in luce. I lefebriani si presentano come i custodi della tradizione, ma, dice, ecco il paradosso, dice il vescovo, ma sotto molti aspetti ragionano con le stesse categorie culturali del 68, e questo è già un bello smacco, insomma, come giudizio, perché, no? Cambiano i contenuti, ma non la struttura mentale. Si definiscono controrivoluzionari, ma condividono con la rivoluzione un'idea fondamentale: che la storia possa essere interrotta, che esista un punto del passato da assumere come modello perfetto e che tutto ciò che è venuto dopo rappresenti una corruzione da cancellare. Quindi questa è un po' un'idea di fondo, no? Tutto quello che nel passato è tutto a posto, poi da lì in poi, specialmente avendo come sbarramento, questi sono commenti che sto facendo io, come sbarramento il concilio, da dopo il concilio chiaramente sia i papi che tutti i documenti e tutto il resto è contro la vera natura della Chiesa, secondo loro. Invece, dice il vescovo, dice, ecco, tutto quello che è venuto dopo rappresenta una corruzione da cancellare, dicono. È la stessa logica con il segno invertito, perché il 68 sognava di azzerare la tradizione per costruire un uomo nuovo. Quindi tutte e due lo sbarramento fa il 68, però lì tutto quello che è venuto dopo è tutto un casino, e gli altri, tutto quello che c'era prima era un casino. Dice, quindi abbiamo invertito il segno. Segno invertito, però è la stessa logica, dice il vescovo. Il 68 sognava di azzerare la tradizione per costruire un uomo nuovo. Una parte del mondo lefebriano sogna di azzerare gli ultimi 60 anni della Chiesa per tornare a un'età dell'oro immaginata, quella precedente al Concilio Vaticano II. In entrambi i casi, eccolo qua il paradosso che però unisce al fondo la mentalità di queste due posizioni, in entrambi i casi la storia diventa un incidente di percorso. La storia diventa un incidente di percorso. Non è più un cammino, ma un errore da eliminare. Eppure la tradizione cristiana non è mai stata una fotografia, eccolo. È sempre stata un organismo vivente. Nessun secolo della Chiesa è stato identico a quello precedente. La liturgia, il diritto canonico, la teologia, la spiritualità, la disciplina ecclesiale hanno conosciuto sviluppi continui. Pensare che esista un momento storico perfetto da congelare significa trasformare la tradizione in archeologia. Lo ripeto questo perché è molto bello anche come immagine. Pensare che esista un momento storico da congelare, cioè da preservare tale e quale, così com'è, significa trasformare la tradizione in archeologia, dice il nostro vescovo.
0: Giusto, la parola archeologia, dille due perché...
1: L'archeologia vuol dire che noi abbiamo, con l'archeologia è molto interessante perché ci aiuta a capire un po' la struttura del passato, però è ferma lì, noi abbiamo dei reperti immobili, anzi dobbiamo essere attenti a che non si deteriorino, a che non entrino a contatto più di tanto con l'oggi, perché l'oggi potrebbe deteriorarli, tant'è appunto che i reperti archeologici sono poi, una volta che sono venuti fuori, estratti dal mare, che il mare con l'acqua salata eccetera conservava, estratti dal terreno che comunque ha mantenuto e preservato, se li portiamo questi reperti archeologici in un museo, dobbiamo metterli in delle bacheche, in degli ambienti in cui clima e quindi umidità e temperatura sono rigorosamente controllati, perché qualsiasi contatto con la realtà vivente, attuale, eccetera, potrebbe intaccarli, potrebbe deteriorarli, questi reperti di archeologia. E quindi, come dice qui, dice pensare, no, che esista un momento storico perfetto da congelare significa trasformare la tradizione in archeologia. Cioè qualcosa che tu vai lì, lo guardi, oh, guarda un po' che bello, guarda un po' che come erano fatte le armi, i coltelli in quell'epoca, no, di 2000 anni fa, eccetera, eccetera, per dire. C'è poi, quindi non è un organismo vivente, chiaramente. Poi dice, c'è poi un altro elemento sorprendentemente moderno. Il 68, ecco qui il parallelismo, che è molto interessante, curioso, ma estremamente interessante. Ho trovato questo parallelismo che il nostro vescovo fa appunto tra la posizione declamata dai seguaci di Lefebvre e questa cosa, diciamo, guardate che sono come rivoluzionari del 68. E dice, il 68 costruiva identità attraverso simboli, linguaggi, abbigliamento e rituali che distinguevano il gruppo cosciente della massa, virgolettato questo. Quindi simboli, linguaggi, abbigliamento, rituali, perché la massa doveva essere distinta, nella massa si doveva distinguere, dice, qual è il gruppo cosciente, dice il vescovo. Anche in certi ambienti lefebriani si osserva una dinamica analoga, ecco il paradosso. Alcuni gesti liturgici, forme rituali, modalità di vestire o di parlare finiscono per diventare non tanto strumenti di fede, quanto marcatori identitari. Il rito rischia di essere vissuto come una bandiera. La liturgia, quindi il rito, è una bandiera, è una cosa di identificazione.
0: Sì.
1: Quindi è una divisa che ci rende, immediatamente fa capire che siamo tutti di quel gruppo rispetto ad un altro, come le scuole di una volta, no? Che ogni scuola aveva la sua distintivo e la sua divisa, in modo tale che gli studenti si distinguevano immediatamente. La liturgia, riprendiamo a leggere il vescovo, la liturgia diventa così il luogo in cui riconoscersi tra, virgolettato, i pochi fedeli, più che il luogo nel quale tutta la Chiesa celebra il mistero di Cristo. Quindi la liturgia diventa il luogo in cui distinguere i pochi fedeli e non è più quindi il luogo nella quale invece tutta la Chiesa celebra il mistero di Cristo. Naturalmente amare la liturgia tradizionale, precisa il vescovo, non implica automaticamente questa deriva. Cioè amare la liturgia tradizionale, ripeto, non implica automaticamente questa deriva. Perché esistono, riconosce il vescovo, esistono molti fedeli legati al rito antico che comunque ha una sua suggestione, una sua caratteristica e che può essere anche vissuto come aiuto ad una partecipazione personale appunto alla liturgia stessa, esistono molti fedeli legati al rito antico che vivono serenamente la comunione ecclesiale. Vivono serenamente, pur essendo legati, attaccati a questa particolarità, no, nazareno, di questa liturgia fatta, certo, di simboli, segni, linguaggio, eccetera, particolari, ma vivono comunque la comunione, no? Vivono, esatto, questa comunione.
0: Sì,
1: il,
0: sì,
1: problema, certo, nasce, comunione ecclesiale nella Chiesa, quindi. Il problema nasce, dice il Vescovo, quando il rito non è più un mezzo, ma il criterio assoluto con cui giudicare la fede propria e quella altrui. Quindi, ah, tu capirai se stai con la messa in italiano, stai fuori. Se non usi più quei paramenti, eccetera, stai fuori. E quello è, diventa un criterio con cui giudicare, quindi giudicarsi chiaramente migliori rispetto agli altri che non seguono il proprio criterio. La fede propria è quella altrui, quindi misurare. È qui che emerge un'altra sorprendente affinità con la mentalità rivoluzionaria, la convinzione di appartenere a una minoranza illuminata. Il 68 parlava di avanguardie capaci di comprendere ciò che la maggioranza non vedeva ancora. Alcuni ambienti lefebriani parlano di resto fedele, depositario della vera fede, mentre la quasi totalità della Chiesa sarebbe caduta nell'errore. Ecco questo parallelismo paradossale tra i sessantottini, che noi ricordiamo bene, nazareno, perché, sì, avevamo già l'età della ragione nel 68, nazareno,
0: sì, diciamo,
1: ricordiamolo, diciamolo che avevamo già l'età della ragione,
0: ricordiamo bene,
1: perché lo ricordiamo, diciamo, quindi che effettivamente siamo cresciuti un po' in questa cosa, quindi lo riconosciamo come vero quello che dice. E questa osservazione che dice, no, delle febriani che parlano, lì c'è avanguardie e qua c'è il resto fedeli. La terminologia è diversa, ma dice la mentalità di fondo, il vescovo dice, è molto simile. La dinamica psicologica è la stessa, punto, dice il vescovo. Cambiano gli slogan, resta identica la struttura. Noi abbiamo capito, gli altri dormono. Noi custodiamo la verità, gli altri sono manipolati. Ma la fede cattolica non è mai stata costruita sulla contrapposizione tra una piccola elite e una massa ingannata. E che adesso ci riporta all'essenza, il vescovo. Quindi all'essenza del ragionamento, all'essenza della, sì, distinzione, che appunto non può essere presa come contrapposizione. La cattolicità è precisamente il contrario. Quindi la cattolicità è la convinzione che lo Spirito Santo accompagni la Chiesa nella sua storia concreta, fatta di santi e peccatori, di crisi e riforme, senza che ogni crisi renda necessario rifondare tutto da capo.
0: Questo è molto bello.
1: Quindi, la cattolica, lo ripeto perché appunto a me questo articolo, quando l'ho letto, mi ha colpito molto, perché anch'io ero andato un po' fuori da questo, poi originale questo, quindi mi incuriosisce, mi, tra virgolette, posso anche dire che mi diverte tutto sommato, perché rende la questione molto più semplice da capire, molto più semplice da capire e giudicare, no? E quindi dice il vero, dunque, la cattolicità è precisamente il contrario. La cattolicità è la convinzione, dice il vescovo, quindi il cattolico è convinto che lo Spirito Santo accompagni la Chiesa nella sua storia concreta, che è fatta di santi e peccatori, di crisi e riforme, senza che ogni crisi renda necessario rifondare tutto da capo. Il vero conservatore non idolatra, non rende un idolo l'epoca storica, sa che la tradizione è una trasmissione vivente, non la riproduzione fotografica del 1958, prima che venisse il famigerato Concilio Vaticano II. Sa che custodire significa far crescere, non imbalsamare. Forse allora la provocazione più radicale è questa, e andiamo a vedere questa conclusione del nostro vescovo. I lefebriani non sono gli ultimi antimoderni, sono inconsapevolmente figli della modernità che combattono, perché condividono con essa l'ossessione della purezza originaria, il rifiuto della storia come luogo della provvidenza. e la tentazione di sostituire la pazienza della comunione con la sicurezza dell'identità. La vera tradizione, invece, non ha paura del tempo, perché sa che il cristianesimo non nasce dalla nostalgia di un passato idealizzato, ma dall'incontro con un Cristo vivente, che continua a guidare la sua Chiesa lungo i secoli. Quindi questo dice la vera tradizione, questo mi piace ripeterla, questa conclusione, la vera tradizione non ha paura del tempo, perché sa che il cristianesimo non nasce dalla nostalgia di un passato idealizzato, ma dall'incontro con un Cristo vivente che continua a guidare la sua Chiesa lungo i secoli. E quindi è un continuo dalla tradizione che deve essere conosciuta, vissuta, perché dalla tradizione poi parte tutto il cammino e si sviluppa tutto il cammino, anche personale, della comunità, ma anche personale, della verifica. Cioè quello che io scopro nella tradizione poi non è una questione archeologica, no? Il vescovo ha usato questo, di reperti archeologici, che quindi sono lì intoccabili, cristallizzati. La fede non è cristallizzata, la fede è l'esito di un cammino vissuto in cui la tradizione è il punto di partenza, che viene poi verificato appunto nella storia, nel cammino personale, personale della comunità, eccetera, nella comunione. Quindi questo è molto molto interessante, perché allora tutte le altre questioni secondarie di cui si parla, e questo e quest'altro, allora stiamo a questo punto. Chi è fuori di questo, chi è fuori di questo nella completa libertà, ma non può dire noi siamo i puri e voi siete quelli che non avete capito niente e vi dovete adeguare a noi, e quindi ci dovete dare il nostro spazio per creare il nostro museo che deve occupare tutto. No, la fede cattolica, la fede cristiana, la fede in Cristo non può essere ridotta ad un museo, no? Credo. Quindi no, vabbè, io adesso non so come può essere recuperato questo articolo del vescovo, che è apparso sull'inserto Emmaus, sulle pagine, non è un inserto vero e proprio, sono le pagine inserite mensilmente, un martedì al mese, ci sono 4 pagine intere di Avvenire che sono dedicate alla vita della nostra diocesi, e quasi sempre sono aperte poi da un intervento del nostro vescovo. In questo caso il vescovo è intervenuto su questa vicenda, che in sé è triste, perché voglio dire, non è che si può liquidare una vicenda interna alla Chiesa che ha a che fare con la fede e con quindi dei fratelli che vivono la stessa esperienza cristiana, così, con semplicemente cogliendone, sì, si può fare cogliendone anche l'ironia, ma non come contrapposizione, insomma. Quindi vabbè.
0: No, è interessante, quindi adesso non so se qualcuno vuole trovarlo, ma non so appunto come dicevi tu.
1: E non so adesso come poterlo trovare, magari, vabbè, intanto segnatelo se volete risentirlo, la replica di domenica mattina prossima, di solito riusciamo a inserire la replica di questa nostra chiacchierata la domenica mattina intorno alle 12:30,
0: ecco, esatto.
1: Andate a risentirlo e se no chiedete, vediamo, forse... Non so, sinceramente non so se c'è la possibilità di reperirlo online, questo intervento del vescovo, però a me sembrava interessante, perché appunto rispetto anche ai commenti apparsi sulle pagine nazionali, sulla stampa nazionale ed anche internazionale, mi sembrava un interessantissimo punto di vista.
0: No, ma è bello, è interessante ed è giusto che si dica tutto su quello che viene fuori, e poi dopo se no uno non ci chiede niente, ecco. Quindi questo è interessante. Bene.
1: Allora, Nazareno, dunque io direi, siccome forse possiamo andare avanti ancora qualche minuto, senza interrompere adesso che abbiamo cominciato da poco, di passare a un altro aspetto, sempre legato un po' all'attualità, nel senso come tempi, come giorni. Abbiamo la notizia che è uscito un libro, un volume intitolato Disarmata e Disarmante, La pace è un dono, che è un libro edito dalla casa editrice Libreria Editrice Vaticana e che è stato curato dal giornalista Alessandro Banfi, e che raccoglie tutti gli interventi che riguardano la pace del Papa Leone XIV in questo suo primo anno di pontificato. Gli interventi di vario genere, da quelli a un corpo diplomatico, a un'assise politica, o ad altri culturali, oppure a qualsiasi altra realtà. E quindi è un libro, questo invece sarà facilmente reperibile, penso che già sia reperibile insomma anche nelle librerie oltre che online, nella libreria editrice Vaticana. Disarmata e disarmante, aggettivi che abbiamo utilizzato spesso nel commentare il problema della pace nel mondo, Nazareno, no?
0: Quindi,

0: toglievamo la voce, no? Un montaggio togliendo la voce del giornalista di Radio Vaticana, ci mettevamo la nostra, diciamo abbiamo ascoltato Alessandro Banfi, vediamo che ci dice, cioè, certo. Vabbè, no, invece diciamo che è stato Andrea De Angelis di Radio Vaticana a fare questa intervista, sentiamola.
1: Sentiamo, sì.
2: Disarmata e disarmante, la pace è un dono, a cura di Alessandro Banfi, il collega amico Alessandro Banfi è in diretta con noi. Buongiorno Alessandro.
3: Buongiorno a tutti.
2: Ben trovato. Io partirei, Alessandro, proprio dalle parole che scrive il Papa, che subito ci ricorda come il primo dono che Cristo risuscitato ha offerto ai suoi amici e a tutto il mondo è la pace. Un dono che però, specifica Leone, non avveniva a buon mercato, non era in saldo, in promozione, perché il corpo glorioso, leggiamo, del maestro di Nazareth, mostrava le piaghe della passione. Allora dobbiamo imparare, Alessandro, a guardare la croce per diventare artigiani di pace?
3: Ma sì, è la grande differenza, no, tra la pace che propone la Chiesa e un irenismo generico, buonista, la peace and love, alla figlio dei fiori. La pace di Cristo passa attraverso un sacrificio unilaterale, quello del servo sofferente, quello che intima Pietro giù la spada nel momento di massima concitazione durante l'arresto nel Getsemani. La pace, in altre parole, è un dono, ma è anche una responsabilità, una risposta a questo dono, no? Come dice l'etimologia della parola responsabilità, e allo stesso tempo non toglie niente, non nasconde niente questa posizione, diciamo, pacifista, no? Della drammaticità violenta della vita. Non è una cancellazione irrealistica del male o dell'odio, ma, come dire, ci passa in mezzo, e questa è la sottolineatura, secondo me, fantastica che fa il Papa nel passaggio che hai citato. È proprio lontano da una concezione utopica o ideologica.
2: Alessandro, ma cos'è che ti ha spinto a curare questo volume? Quale esigenza? Cos'è che ti ha mosso?
3: Ma insomma, mi piaceva molto l'idea di aiutare ad avere le parole chiave di questo pontificato di Leone XIV sulla pace in un unico volume, agile. Parole divise per capitoli, dove tutti i suoi interventi, da quello istituzionale col corpo diplomatico nella giornata mondiale della pace, fino alla vita in parrocchia, no? O al dialogo con i giovani a Tor Vergata, sottolineassero la centralità di questo tema, no? Nella riflessione di Papa Prevost. Quindi diverse situazioni, diversi accenti, ma un'unica preoccupazione: costruire dialoghi, ponti, confronti, liberandosi e invitando tutti a liberarsi dallo schema amico-nemico. Penso anche ai primi viaggi in Libano e in Turchia, in luoghi chiave della tensione mondiale, no? Anche quelli in Algeria e in Africa, dove la testimonianza dei martiri si è coniugata col richiamo al fondamento messo da Sant'Agostino.
2: Nel libro, Alessandro Banfi, Papa Leone ricorda che la pace innanzitutto è una responsabilità. C'è un passaggio che mi ha molto colpito, lo leggo: se il primo istinto di fronte a un problema che incontriamo, una tensione che viviamo, un'offesa che subiamo, è quello di giudicare gli altri, di accusarli e perfino condannarli, sarà fatale che prima l'indifferenza e poi l'odio si sviluppino intorno a noi. Quindi il Papa cita anche Sant'Agostino, che invitava a cambiare i tempi, a non lamentarsi. Come si fa?
3: Ma a me ha colpito molto che nella sua introduzione inedita a questo libro Papa Leone citi l'episodio storico un po' dimenticato, no? In cui un funzionario sovietico nel 1983, disobbedendo agli ordini, ha evitato una guerra nucleare con gli Stati Uniti. Commenta questo fatto realmente accaduto, no? E a un certo punto scrive questa frase: la coscienza di un singolo uomo può valere il mondo intero. Ecco, questa idea, questa consapevolezza dà speranza, no? E in fondo una fiducia veramente totale nel cuore e nella mente dell'uomo, che ci danno la prospettiva giusta per avere un orizzonte di pace. La fine della guerra, la fine dell'odio, della violenza comincia da me, dalla mia casa, dai miei colleghi, dai miei

0: non c'è pace senza giustizia.
1: Il Santo Padre ci ricorda poi che la pace si costruisce, si edifica, scrive, con la verità. Anche chi fa la guerra afferma infatti di agire in nome della pace. Nessuno ha la sfrontatezza di dichiarare che vuole la guerra per la guerra. Ti chiedo allora, Alessandro, oggi abbiamo paura a volte a pronunciare la parola verità. Quanto è disarmante parlare di verità?
0: Ma moltissimo. Uno dei capitoli che più mi dà soddisfazione di questo lavoro antologico che ho avuto grande onore di fare è proprio quello dedicato all'informazione in tempi di guerra, e questo ha a che fare con la verità, no? Riguarda anche un po' il lavoro che ho fatto per tanti anni. Noi l'abbiamo chiamato propaganda e informazione, la guerra delle parole. Il Papa davvero ha insistito tanto, mettendoli tutti in fila, tutti insieme, su questo tema, invitando a ribaltare il punto di vista di chi racconta i conflitti, non come si descriverebbe magari un videogame, dice lui, no? Ma ponendosi nell'ottica delle vittime, nello sguardo di chi, negli occhi di chi è vittima, dice, persone vere, quindi, no? Il richiamo a persone vere vittime della guerra, persone di carne e di ossa, donne e bambini. La parola nemico da sempre in tutte le guerre nasconde un'astrazione, no? Il non vedere che quella persona è un umano come me, quella persona che io chiamo e gli metto sopra l'etichetta nemico.
1: Alessandro, c'è poi una citazione di Bob Dylan, te l'aspettavi?
0: Ma guarda, mi ha sorpreso e mi è piaciuto moltissimo. Forse non avrei dovuto stupirmi troppo, perché non si tratta solo di un papa americano o statunitense, ma è di un papa che ha vissuto profondamente la cultura del suo paese. Pur avendo dei migranti nella sua famiglia d'origine, insomma. Ma perché si tratta di un pontefice che sa toccare tutti i tasti della cultura contemporanea, no? Basti pensare all'incontro fatto con l'attore Banderas nell'ultimo viaggio in Spagna, o all'incontro con gli scrittori dove c'erano le più grandi firme di mezzo mondo, no? Ecco, quando ho letto il riferimento al Bob Dylan antinucleare, mi è venuta in mente quella grande stagione, no? Questo testo Bob Dylan lo scrive nel 1962, come rileva oggi molto giustamente Avvenire, è la grande stagione della speranza kennediana, giovannea, crusciovana, insomma. In quegli anni ci sono stati momenti di grande tensione, come la crisi di Cuba, ma anche momenti in cui la volontà di disarmo bilaterale era molto sincera, sentita in tutto il mondo, no? E l'ultima cosa che ti dico, e che poi che voglio aggiungere, è che da figlio di Agostino a questo Papa piace la poesia. Agostino è stato un grande poeta anche, oltre che un grande padre della Chiesa. E qui Bob Dylan è certamente poeta.
2: Bene. Allora, abbiamo ascoltato questa bella...
3: Sì, allora, una sintesi, insomma, di questo, che dà senso un po' alla struttura di questo libro che Alessandro Banfi ha curato. E volevo sottolineare questo aspetto, perché mi ha colpito molto la frase che è stata riportata, detta dal Papa, quando dice: la coscienza di un singolo uomo può valere il mondo intero. Quando si parlava della giornata della memoria, quando sono stati degli ebrei salvati dai campi di concentramento, quindi dallo sterminio, dalla Shoah, eccetera, si ricorda anche una frase che nel Talmud, nel libro sacro, riportato un po' in tutti i grandi libri delle tre grandi religioni, che chi salva la vita anche di un solo uomo è come se salva il mondo intero. Quindi la coscienza di un singolo uomo può valere il mondo intero, perché questo in realtà, come dice anche, come è stato riportato, insomma, che dice il Papa, che aiuta a capire che allora ognuno di noi può fare qualcosa per la pace, perché il cambiamento della nostra coscienza contribuisce al cambiamento del mondo. Il fatto di cui si parla, che viene citato, è molto interessante, perché di questo Stanislav Petrov, no? Perché dice nel 1983 lui era addetto, insomma, a controllare questi radar, e i radar di questo bunker, un bunker che era vicino a Mosca, segnalavano che c'era stato un lancio di alcuni missili balistici intercontinentali dagli Stati Uniti verso l'Unione Sovietica. Però era un errore del sistema satellitare sovietico di localizzazione. e questo Petrov non seguì gli ordini e decise di non segnalare questo presunto attacco. È stata una scelta compiuta però con la coscienza, eccola, di chi sapeva che quel semplice gesto avrebbe potuto causare milioni di morti. E adesso invece si parla molto della pace preventiva, quindi potrà essere un segno d'attacco, non lo so, però è meglio che attacco prima io, poi magari non è vero niente. E quindi vabbè, comunque questa cosa mi pare anche questo interessante, invitiamo a mettere tra le possibili letture di questo periodo un po' più rilassante dell'estate anche questo libro che raccoglie gli interventi del Papa sulla pace, Disarmata e disarmante, la pace è un dono, perché come abbiamo ben capito è un aiuto per tutti noi, è un percorso di riflessione, di coscienza per ognuno di noi, non è solo di grandi giudizi sui grandi sistemi, insomma. E sentiamo qualche minuto, allora viene citata questa poesia, dice il Papa, no, di Bob Dylan, che è Go Away You Bomb, e viene citata questa perché, vabbè, il Papa la cita perché dice, vabbè, come americano e tutto il resto. È un po' particolare questa, perché in realtà non è una vera e propria canzone, Bob Dylan non l'ha mai cantata, se andate su internet non la trovate. È una storia particolare, gli fu chiesto a Bob Dylan nel 1963, in un periodo molto delicato della Guerra Fredda, di scrivere un testo per la pace, e Bob Dylan scrisse questo rivolgendosi poi, in una frase che il Papa cita di questa composizione poetica, in cui dice: ti odio perché, rivolto alla bomba, ti odio perché ti ha fatto l'uomo, e l'uomo ti possiede e l'uomo ti maneggia. Questo è uno scritto quindi che fu consegnato a chi l'aveva richiesto da parte di Bob Dylan nel 1963, però poi è rimasto un po' così sconosciuto, non utilizzato.
2: Questo è grave.
3: Sì, poi questo documento originale, questo foglio scritto originale di Bob Dylan è stato ritrovato, mi pare, 50 anni dopo circa, addirittura è stato battuto all'asta per decine di migliaia di sterline, quindi sarà stato trovato battuto all'asta in Inghilterra. E poi vabbè, adesso io vi faccio sentire uno stralcio di una canzone, perché un gruppo, un nome non mi sono segnato di chi, quindi non lo ricordo, che l'ha musicato e arrangiato, insomma, con la musicalità che poteva avergli dato Bob Dylan, e lo canta. Ne sentiamo solo un piccolo pezzo per concludere questa prima parte della nostra chiacchierata di stamattina.
2: Molto importante, molto bella.
3: Go Away You Bomb.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
1: Allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrin e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e al suo debutto in Italia Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. Sferisterio, Il Trovatore.
0: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Venerdì 24 luglio in piazza Cavour a Camerino arrivano Antoine Boyer e Yor Kinduo, chitarra armonica cromatica, per un concerto sorprendente tra gypsy jazz, world music, standard e composizioni originali. Camerino Festival. Vivi la tua estate musica.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
3: Allora, oggi siamo molto alto, con...
4: Sì. Allora scendiamo un po' più su piccole cose accadute intorno a noi, ma manteniamo sempre però questo filo di giudizio.
3: Dobbiamo sempre alti, altrimenti...
4: Dunque, Nazareno, fortunatamente questi giorni è un po' più fresco.
3: Ecco.
4: Però questo fresco è passato attraverso una giornata, l'altro ieri, due giorni fa, di... temporali soprattutto sulla nostra costa, no? Sulla costa marchigiana, che hanno provocato anche dei danni, insomma, chi ci lavora, per esempio nelle spiagge. E girava un video, è stato fatto un video che è stato riproposto poi sui social, di una spiaggia di Civitanova in cui si faceva vedere che il vento aveva addirittura spezzato i pali conficcati nella sabbia di questi ombrelloni più ampi, eccetera. E spezzati, quindi creando chiaramente, oltre al disagio di chi gestisce quegli spazi per poterli ripristinare, lavorarci sopra per rimetterli in ordine, per poterli poi far fruire dai giorni successivi dai turisti, eccetera, ma anche sicuramente un danno economico oltre al disagio, così. Quindi è chiaro che è un discorso abbastanza serio. Però una cosa che mi ha colpito, vabbè, io ho avuto anche, per esempio, San Benedetto, che è stata una zona molto colpita, con grandine molto feroce, con chicchi che non si potevano chiamare chicchi, ma palle di grandine enormi che hanno rovinato tantissime macchine, tra cui quella di mio figlio e di due miei figli, insomma, due macchine con i vetri spezzati, e quindi dover andare poi da carrozzieri fuori città, perché quelli della città sono impegnati ormai fino a tutto settembre per ripristinare, per risistemare i danni causati dalla grandine, quindi voglio dire dei danni seri, eccetera eccetera. Però vedendo questo video di Civitanova sui social, mi ha colpito che uno nettamente dice: ecco, bravi, vedete, e voi continuate a votare quelli che sono contro il cambiamento climatico. Ora, questa cosa in sé è abbastanza ironica, insomma, perché voglio dire, è come se la tempesta, sicuramente, voglio dire, ha fatto, prima di indirizzarsi e di muoversi, ha fatto una scelta su Google Map e ha detto: dove ci indirizziamo? Dice: aspetta, andiamo sulle zone dove si è votata un'amministrazione, dove c'è un sindaco che tendenzialmente non è d'accordo con questi giudizi che si danno sul cambiamento climatico, perché poi in realtà questa è una semplificazione, dice quelli che sono contro il cambiamento climatico. In realtà la distinzione non è essere pro o contro, no? D'accordo o no col cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è un'oggettività, perché è fatta di numeri, di dati, quindi si concentra, non sappiamo quanto durerà, perché ere di cambiamento climatico nella storia, appunto, geologica della nostra Terra ce ne sono state tantissime, non di tutte si conosce bene l'origine, la durata è stata anche lunghissima e chiaramente ha comportato anche ogni volta dei cambiamenti grossi, oltre a quelli del clima, perché poi ne consegue tutto il resto, le coltivazioni, quindi il movimento delle popolazioni, eccetera eccetera. Casomai la distinzione è quali sono le cause, appunto, di questo cambiamento climatico. Il dibattito è su questi termini, quindi già si semplifica un po' quando si dice chi è contro il cambiamento climatico, no? Magari qualcuno dice: guardate che una lingua del sole che si sviluppa in un modo un po' diverso ha un'incidenza sulla vita sulla Terra che noi non riusciamo neanche ad immaginare, per esempio. Vabbè, a parte questo, però quello che mi colpiva era questa modalità. subito e mi riprendo perché mi si collegava con questa intervista che ha fatto Banfi, perché con la sintesi ci si è aiutato a cogliere alcuni aspetti di quello che ci dice il Papa riguardo alla pace, e la pace innanzitutto come responsabilità di ognuno di noi. E Banfi ci ha ricordato un passaggio di quello che dice il Papa: se il primo istinto di fronte a un problema che incontriamo, una tensione che viviamo, un'offesa che subiamo, è quello di giudicare gli altri, di accusarli e perfino condannarli, sarà fatale che prima l'indifferenza e poi l'odio si sviluppino intorno a noi. Quindi, allora, se già di fronte a un temporale che fa dei danni siamo pronti a tirar fuori l'odio, l'accusa verso qualcun altro, pronti su tutto, è chiaro che prima o poi l'odio si sviluppa intorno a noi e creiamo il terreno per qualsiasi tipo di guerra, da quella tra di noi a quella poi più grande tra i popoli. No, Nazareno?
3: Sì, la cosa è che
4: subito è nei commenti, subito pronti ad accusare qualcun altro. Quindi siamo tutti nello schema amico-nemico.
3: Sì, ma questo poi è una stupidità molto grande, perché in questo modo noi non riusciamo a capire che c'è tante cose che invece sono ben da sapere, che sono buone e che così si servono, la gente, certo, la sa.
4: Ma ecco, perché vedete, appunto, l'atto poi di responsabilità, di cui già ho sottolineato prima la valenza, secondo me, l'importanza di quelle addetto al sistema di sicurezza russo, di vigilanza russo, no? Perché quando dice poi come conclusione il Papa osserva che la coscienza di un singolo uomo può valere il mondo intero. Ecco, già lì, ma già educhiamoci a dire: ma come reagisco di fronte a qualcosa che... Sempre pronti ad individuare un nemico da attaccare, un nemico da affossare, un nemico, no?
3: È una stupidità enorme.
4: Sempre andare a vedere, quindi nei fatti, anche nei fatti gravi, lo vediamo ancora adesso, no? C'è stato quel povero disgraziato uomo, disgraziato in senso vero, insomma, quel povero uomo che è morto quando veniva immobilizzato dai poliziotti insieme agli infermieri della Croce Rossa, eccetera, gli addetti della Croce Rossa, che è morto lì. Allora, certo, forse qualcosa è stato sbagliato, probabilmente pure possiamo dire, si vedrà, ma immediatamente andare a cercare un colpevole, no? Un nemico, immediatamente un nemico. Perché? Perché ci interessa alimentare lo schema amico-nemico, ci interessa alimentare questa contrapposizione, e purtroppo questa è un'immagine che avviene, Nazareno, avviene, ne abbiamo parlato prima già all'inizio, quando il vescovo diceva del rischio, insomma, dei seguaci di Lefebvre vedersi come quelli puri, no? Una isola felice del popolo eletto, della parte eletta, immersa invece in un popolo che non ha capito niente, che sta nell'errore e tutto il resto. Quindi creare questo muro, mentre invece la nostra esperienza umana è fatta di tentativi, di rischi, di errori, certo che vanno corretti, vanno di colpe che vanno punite, è fatto di tutto questo, ma non continuando a consolidare questo schema amico-nemico. Se il primo istinto di fronte a un problema che incontriamo, una tensione che viviamo, un'offesa che subiamo, è quello di giudicare gli altri, di accusarli e perfino condannarli, sarà fatale che prima l'indifferenza e poi l'odio si sviluppino intorno a noi. Questo funzionario russo invece ha avuto il coraggio di dire: ma aspetta, se io adesso do subito, arrivati questi probabilmente... No, guardate che era, con tutta probabilità era un errore, e allora è stato dietro a questo, dice: ma aspetta un attimo, perché se è un errore, allora trattiamolo come errore intanto e evitiamo milioni di morti. Così è stato. C'è una responsabilità in quel povero uomo che è morto a Bologna, no? C'è qualche responsabilità? Benissimo, le verificheremo. Ma non mi interessa porre immediatamente, subito, accentuare questo dubbio e farlo diventare quasi certezza e colpa di qualcuno sicuramente, per alimentare questo schema amico-nemico, questo clima di odio. Perché poi lo vediamo che questo clima di odio poi ci pare di governarlo, questa rabbia, chi pensa di crescere sulla rabbia degli altri non riesce poi a governarlo. E va bene, allora Nazareno.
3: No, questo non bisogna dirlo, è importante, la televisione, anche quelle proprio un po' importanti, dicono tutte cose che vanno male e pochissime quelle che invece vanno bene.
4: Bisogna
3: è una cosa
4: aiutarsi,
3: che bisogna metterlo via questa roba qui.
4: Ma certo, ci sono queste, di fronte ai casi di cronaca, noi stessi contribuiamo a questo, ci interessa subito trovare e alimentare questa contrapposizione, questa rabbia, questo clima di odio, ci interessa star dietro a questo, no? Adesso, per dire l'ultima, la pasta asciutta antifascista ad Ascoli, alcuni hanno messo fuori degli striscioni indegni contro il vescovo perché è stato concesso come spazio a questa iniziativa che in sé può avere uno spunto positivo, io l'ho detto, adesso poi lo dirò rapidamente, ma siccome ha concesso degli spazi che sono legati a delle parrocchie, allora ha ceduto a, ma è una pasta asciutta diventata, dico vabbè, prima di tutto dico è bello, io ho commentato un po' in questi tre punti. Uno, è bello che ci si trovi e si faccia festa mangiando qualcosa insieme, perché intanto riprende la convivialità, e partire da una convivialità già è qualcosa di più che da una contrapposizione. Poi è anche bello che prenda spunto da un fatto storico molto brutto che è accaduto nella nostra Italia, che è quello dei fratelli Cervi, che sono stati per vendetta, ecco, per vendetta, quindi lo spirito di vendetta vale da qualunque parte viene, comunque sia da destra che da sinistra, perché nella storia ce ne abbiamo avute di vendette, però si giustificano le vendette che sono a nostro favore e si condannano le altre, quindi questo adesso mi fermo qui stamattina, però che sono stati uccisi 7 fratelli uccisi semplicemente perché la famiglia Cervi aveva festeggiato la caduta del regime a luglio eccetera, invitando tutti ad una bella pasta asciutta nel loro, penso, negli spazi davanti casa loro eccetera, e quindi per vendetta rispetto a questo affronto sono stati ammazzati. Allora è diventata la pasta antifascista. Certo, i Cervi erano antifascisti perché loro avevano vissuto il fascismo, ma se fossero vissuti oggi avrebbero reclamato l'essere contro ogni forma di dittatura, contro ogni forma di negazione della libertà. Quindi è una buona cosa a riaffermare un valore che è quello della libertà, e quindi chiamiamola pasta asciutta per la libertà, magari. Quindi anche lì aggiustiamo, sempre ricordando la tragedia della famiglia Cervi e l'esempio che avevano dato di voler festeggiare con gli amici il passaggio storico con la caduta del fascismo. Quindi questo è bello, questi due passaggi sono belli, ma prendiamo anche come bello il terzo spunto. Hanno chiesto uno spazio, dove l'hanno chiesto? Uno spazio accessorio all'aperto? Accessorio prima di una parrocchia, poi per delle incomprensioni è stato negato perché anche lì forse la comunicazione non ha funzionato, però il vescovo ne ha concesso un altro. Quindi associate una parrocchia, però sotto sotto che c'è? Che guarda caso, allora qual è quello? E forse può essere un riconoscimento che forse la Chiesa oggi, adesso, e diciamolo chiaramente e fortemente, è l'unica che parla di pace? Perché le parole che prima Banfi ci ha ricordato di questo libro del Papa non le sentiamo da nessuno, non le sentiamo né da Trump né dal capo iraniano né da Macron né da nessun altro capo di Stato, ma non le sentiamo neanche da nessun capo di partito, né da quelli di sinistra né da quelli di destra, sempre arrabbiati l'uno contro l'altro, sempre tesi a fare muro contro muro. Speriamo che di sentire parole di dialogo, io dico ben venga, va benissimo, e anche lì la polemica di cattolici appunto contro il vescovo perché ha concesso a questi dell'Ampi, che notoriamente sono per, non siamo d'accordo con quello che sono per su altre questioni. Su questo, se è una festa per ricordare il significato e la bellezza della libertà, insieme a loro magari diciamo, ma perché la prossima volta non facciamo una bella pasta asciutta per la libertà di tutti i popoli, contro ogni forma di dittatura qualunque essa sia, no? Va bene, però prendiamolo come positivo e riconosciamo che la Chiesa è l'unica che parla di pace, perché non parla di pace, se anche a parole lo può fare, attualmente purtroppo nessun uomo politico di nessuno schieramento, perché io prima di venire giù sento anche dei confronti eccetera eccetera, Nazareno, ecco, quando dice continuiamo a la rabbia, amico nemico, e quindi se intervistiamo un politico di destra allora subito dice sì però perché quello di sinistra, se sentiamo uno di sinistra sì però perché la Meloni, cioè, sempre a trovare una colpa. Ci interessa più, piuttosto che proporre un valore positivo e buono, no? Trovare la colpa nell'altro. Allora, aggreghiamo e cerchiamo gli elettori, questo è uno slogan. Cerchiamo gli elettori sul bene che proponiamo, non sul male che vediamo negli altri. E allora, Nazareno, poi comunque, perché per l'altra parte saremo come quello che diceva Nazareno, una canzone di Sanremo del 1967, la proposta è proprio con Michael Buongiorno che la lancia. Pietre, te la ricordi Pietre?
3: Come no.
4: Di Gian Pieretti. Perché allora, tanto poi su questo, se ci guardiamo amico nemico, ognuno di noi per quello che è nostro nemico, qualunque cosa facciamo, l'altro sarà pronto a tirarci delle pietre. E noi non siamo quelli che siamo pronti a guardare l'altro, pronti a tirargli le pietre qualunque cosa faccia. Qualunque cosa faccia. E quindi purtroppo viviamo in questo clima di pietre, qualunque cosa fai, qualunque cosa dici, eccetera.
3: Chissà se riusciremo a fare,
4: riceverai, speriamo di no,
3: qualcosa di più, ecco, più intelligente.
4: Io Nazareno per oggi finirei così questa nostra chiacchierata.
3: Dai, facciamo così e sono
4: pietre, di sì, con pietre di, buon weekend a tutti e poi domenica chi volesse riascoltare il discorso anche del vescovo sulla vicenda della chiesa può farlo domenica a mezzogiorno e mezzo.
3: Appuntamento quindi per domenica. Ciao a tutti e alla prossima.
4: Buona giornata a tutti e alla prossima settimana.
5: Al festival di quest'anno c'è Gian Pieretti. Gian Pieretti che fino a poco tempo fa è stato paroliere ed ora tenta il grande colpo di cantante. Canterà una canzone che è stata composta da Ricky Gianco e che verrà diretta dal maestro Francesco Anselmo. Si intitola Pietre.

e ti tirano le pietre. Sei cattivo e ti tirano le pietre. Qualunque cosa fai, dovunque te ne vai, tu sempre pietre in faccia prenderai. Tu sei ricco e ti tirano le pietre. Non sei ricco e ti tirano le pietre. Al mondo non c'è mai qualcosa che gli va e pietre prenderai.

Se lavori ti tirano le pietre, non fai niente e ti tirano le pietre. Qualunque cosa fai, capire tu non puoi, se bene o male quello che tu fai. Tu sei bello e ti tirano le pietre, tu sei brutto e ti tirano le pietre. Al mondo non c'è mai qualcosa che gli va e pietre

0: Un altro giovane.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nasceva

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 26, live show principesse.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown. Un sogno.
1: Spettacoli da sogno. Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
2: Lunedì 27 luglio, nel cortile del Palazzo Arcivescovile, il Camerino Festival presenta un grande ensemble cameristico con il Settimino per archi e fiati di Beethoven. Sette interpreti d'eccellenza per una pagina luminosa e senza tempo. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama Tre nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia, il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo, o accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In tre scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta tre vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere. E può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, Tre nomi. In libreria da Garzanti.
4: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
7: Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Civitanova Danza. Il 23 e 24 luglio al Teatro Rossini arriva l'energia travolgente dei Momix con Botanica Season 2, creazione di Moses Pendleton. Tra luci, proiezioni e illusioni, i corpi diventano natura in trasformazione. Una compagnia di danzatori, illusionisti, amata in tutto il mondo per uno spettacolo poetico e sorprendente, di straordinaria inventiva e bellezza fisica. Civitanova Marche, Teatro Rossini, 23 e 24 luglio, Momix. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardeazabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosian. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. O fortuna, velut lumina.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova. Bentrovati e buon ascolto. Il comune di Morrovalle, dopo che è stato accertato un caso di infezione da virus Toscana nel territorio, ha invitato i cittadini ad osservare buone pratiche per limitare la proliferazione dei pappataci. L'azienda territoriale sanitaria ha segnalato il caso al comune, che ha fatto riferimento alla nota di Franca Laici, direttore dell'unità operativa complessa di igiene ambienti aperti, in cui si evidenzia come la deposizione delle uova dei pappataci, piccoli insetti molto attivi nelle ore serali e notturne e nei mesi caldi, può avvenire in qualunque substrato ricco di materiale organico e umidità e non esposto alla luce del sole, sia in ambienti domestici che selvatici. Dunque, per limitare la proliferazione di questi insetti che possono infettare l'uomo, il comune di Morrovalle raccomanda di mantenere pulite le abitazioni sia all'interno che all'esterno ed eliminare i rifiuti organici. Ricordiamo che in alcune persone infette la puntura dei pappataci può causare malattie gravi come meningiti e meningoencefaliti. Furto ai danni del servizio di mobilità sostenibile del bike sharing all'interno del parco di Fonte Scodella a Macerata, proprio mentre si sta procedendo all'avvio del sistema, che avrà il suo infopoint nel chiosco ristrutturato di Viale Trieste davanti alla sede comunale. Ignoti si sono introdotti nei locali della sede del centro di educazione ambientale e hanno sottratto 11 biciclette destinate alla stazione di bike sharing del parco, la cui gestione è affidata alla cooperativa Risorse. Per introdursi nel fabbricato, i malviventi, non essendo riusciti a forzare le aperture dotate di sistemi antisfondamento, hanno procurato danni strutturali all'edificio. Una delle 11 biciclette trafugate è stata successivamente rinvenuta abbandonata in città. Tutti i mezzi sottratti sono brandizzati e dotati di un sistema tecnologico vincolante. Le biciclette infatti non sono utilizzabili in modo autonomo né al di fuori del circuito di ricarica e sgancio della stazione di appartenenza. Oggi 24 luglio 2026 ricorrono i 30 anni dalla scomparsa dell'onorevole Rodolfo Tambroni Armaroli, storico fondatore di Confartigianato Macerata e figura di riferimento per la crescita della associazione a livello regionale. Tambroni e Armaroli infatti contribuì in maniera determinante alla costruzione del movimento artigiano marchigiano, affiancando al lungo impegno istituzionale una costante attenzione alle esigenze delle piccole imprese e delle comunità locali. A 30 anni dalla sua scomparsa, Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo desidera ricordarne la figura. Rodolfo Tambroni Armaroli fu tra i protagonisti della nascita e del consolidamento di quella che sarebbe poi diventata Confartigianato. All'interno dell'associazione ricoprì numerosi incarichi di grande responsabilità, tra cui quelli di segretario provinciale di Macerata, direttore della Cassa Mutua Artigiana,

0: e successivamente presidente regionale onorario, eletto al Parlamento italiano, dapprima come deputato e poi come senatore della Repubblica, ha rappresentato il territorio marchigiano per numerose legislature. Ieri mattina alle 8.30, a seguito della segnalazione di un cittadino, una pattuglia della polizia locale di Macerata si è recata in via Livia Bella, dove all'interno del cortile di un'abitazione privata era stata notata la presenza insolita di una donna. Gli agenti hanno rintracciato la cittadina di origine ucraina di 47 anni, che non aveva documenti di identità validi, e dagli accertamenti è emerso che a suo carico pendevano un ordine di espulsione mai rispettato, emesso dalla questura di Ancona, e una notifica di querela risalente al mese scorso, presentata dai carabinieri di Porto Recanati da parte di un privato. Per la donna è scattato il deferimento all'autorità giudiziaria. Intorno alle 10.30, sempre di ieri, una pattuglia di motociclisti della polizia locale è stata impegnata in un posto di blocco in Contrada Valteia. All'alto degli agenti, il conducente di un'auto si è rifiutato di fermarsi, allontanandosi a tutta velocità. Ne è nato un breve inseguimento, terminato con la fermata del veicolo lungo la carrereccia. A bordo dell'auto sono stati identificati due uomini, uno di nazionalità rumena e uno di origine marocchina. Il conducente circolava con la patente sospesa dal 2021, scattate sanzioni e revoca della patente di guida. Il Comune di Tolentino promuove e sostiene un ciclo di 3 incontri culturali incentrati sul racconto e sulla valorizzazione dei territori appenninici feriti dal sisma. Pensieri in movimento, talk letterari tra fumetti, libri e visioni. La rassegna, ideata e condotta dalla giornalista Barbara Olmai, ha visto mercoledì scorso in primo piano l'incontro Il Paese Senza Sentieri. Ospite Valerio Barchi, eclettico fumettista dallo sguardo profondo, che dopo aver percorso il cammino nelle terre mutate lo ha raccontato in un fumetto. Lo ha intervistato per noi Simone Baroncia.
1: C'è questo cammino che già di per sé, percorrendolo, racconta i terremoti degli ultimi 30 anni, essendo che sono un appassionato di cammino e di natura, ma anche, insomma, entro in relazione molto facilmente con gli esseri umani, ho pensato che questo cammino poteva dare molto sia a me sia come racconto. Si incontrano i residenti, si incontrano le loro emozioni e si incontrano, al momento, per fortuna dal mio punto di vista, ancora pochi camminatori, ma probabilmente crescerà e forse questo sarà un bene per il territorio. Si incontra una natura meravigliosa e si incontra un grosso dramma.
0: Il Museo della Bicicletta di Montefano si prepara a un profondo rinnovamento che lo trasformerà in una sede espositiva di primo ordine, moderna, accessibile e dal grande respiro didattico. Grazie alle risorse intercettate nell'ambito del bando Borgo Accogliente della Regione Marche, al quale il Comune di Montefano ha partecipato in rete insieme al Comune di Montecassiano nel ruolo di capofila e al Comune di Montelupone come partner. La sinergia istituzionale ha fruttato alla comunità montefanese ben 2 finanziamenti, un importante contributo di 182.000 euro destinato al Museo della Bicicletta e un secondo stanziamento di 91.000 euro per il Museo della Fotografia Arturo Gergo, che consentirà di avviare ulteriori opere di ristrutturazione e valorizzazione. La prevenzione arriva sulla costa maceratese con Itinerari della Salute, la campagna della Croce Rossa Italiana dedicata alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie dermatologiche. Il van attrezzato della CRI, con a bordo i volontari, personale sanitario e gli strumenti per effettuare screening dermatologici gratuiti, domani sabato 25 luglio sarà al Cubo, piazza 2 a Porto Potenza Picena, domenica 26 luglio in via Marinai d'Italia a Porto Recanati. In entrambe le giornate, dalle 16 alle 20, i cittadini potranno sottoporsi a uno screening dermatologico gratuito di primo livello, orientando i cittadini verso eventuali approfondimenti diagnostici e promuovendo la salute dermatologica.
2: Il taccuino.
0: Riprendono gli spettacoli allo Sferisterio per il 62esimo Macerata Opera Festival. In programma stasera Il Barbiere di Siviglia di Rossini, domani Il Trovatore e domenica 26 luglio Nabucco di Verdi. Prosegue anche Extra Mof, la serie di appuntamenti collaterali per gli aperitivi culturali agli Antichi Forni, oggi con l'avvocato cassazionista Giulia Boccassi, la giornalista politica ed ex compagna di Enzo Tortora Francesca Scopelliti e il docente e scrittore Guido Vitiello, domani con la filosofa e scrittrice Ilaria Gasparri e domenica con lo storico della musica e divulgatore Alberto Battisti. Uno spettacolo onirico fatto di mondi sospesi tra realtà e immaginazione. I Momix tornano al Festival Civitanova Danza con Botanica Season 2, raccogliendo da subito l'applauso convinto del numeroso pubblico che ieri ha affollato il Teatro Rossini di Civitanova per l'apertura della 2 giorni dedicata a una delle compagnie più amate e acclamate a livello internazionale. I Momix si confermano ospiti graditissimi di Civitanova e le aspettative sono state ampiamente soddisfatte da uno show in cui la natura prende vita attraverso la danza e il movimento. Oggi Botanica Season 2 torna in scena per la seconda e ultima replica, sempre alla Rossini alle 21:30. A Treia, da oggi al 2 agosto, c'è la 46esima di sfida del bracciale, la storica rievocazione del gioco del pallone col bracciale che trasforma il centro storico in un grande palcoscenico con corteo, tamburini, concerti, DJ set, mostre, laboratori, incontri culturali e numerose iniziative dedicate a tutte le età. Oggi è in programma la predisfida, dalle 21:30 il bracciale Express, giochi senza frontiere tra le vie di Treia in collaborazione con Avis Treia, con ritrovo in Piazza della Repubblica. Dalle 22 il mercato coperto ospita il DJ TH. Si apre domani la 3 giorni dell'edizione anniversario di Pop Sofia, a 15 anni dall'avvio del primo festival. Civitanova Alta torna ad essere cittadella della cultura grazie agli incontri e ai filo show che animeranno il borgo fino a lunedì negli spazi di San Francesco e in Piazza della Libertà. Si parte alle 18 con l'analisi di Grandi Dive del Novecento. Il sociologo Ivo Stefano Germano analizza il mito di Brigitte Bardot. A seguire lo scrittore Guido Vitiello, nel centenario della nascita, ripercorre la parabola di Marilyn Monroe e infine il docente Gennaro Carillo analizza la figura di Claudia Cardinale. La sera, il primo dei 3 filo show, è Nata una stella, filosofia del musical, da Moulin Rouge a La Land.
2: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 19-29 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: No, è mio! Papà, papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Le illusioni non finiscono mai tutte in una volta. Finiscono a pezzi, un piccolo cedimento, poi un altro ancora. E a un certo punto ti guardi intorno e capisci che quello che credevi di avere non era quello che era.

L'estate di Ginia comincia a sgretolarsi, non con una scena drammatica, non con una litigata, non con una rivelazione fulminante. Si sgretola lentamente, silenziosamente, senza che nessuno sembri accorgersene, tranne lei. Guido le mostra una tela nuova. Ginia guarda, e in quella tela c'è qualcosa che la disturba. Non riesce a dire esattamente cosa, non ha gli strumenti tecnici per analizzarlo, ma sente che quello che Guido ha messo sulla tela non è lei. È qualcosa che ha usato lei per arrivare a qualcos'altro. Amelia, nel frattempo, ha ripreso a frequentare lo studio. Viene più spesso di prima, ride con Guido di cose che Ginia non capisce, riferimenti a un passato condiviso, a persone che lei non conosce, a un mondo a cui non ha accesso. Non si tratta di gelosia, almeno non solo di gelosia, è qualcosa di più complicato, la sensazione di aver creduto di entrare in un posto e di scoprire che quel posto in realtà non si era mai aperto per lei. La disillusione in questo libro non è rabbia, è quella cosa molto più quieta e molto più difficile da portare, la malinconia di chi ha capito, di chi ha aperto gli occhi e visto le cose come sono, e non può far altro che stare lì, con quella consapevolezza nuova, e decidere cosa farne. La parola di oggi, di Pagine d'Estate, è disillusione. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp dove inviare indizi o il titolo del libro, 329-544-3270. Noi ci sentiamo domani. Da Antonio Torretti, un buon proseguimento.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in Blu. Colora

0: Golfo ad alta tensione, nuovi raid statunitensi contro l'Iran, in Cisgiordania scontri tra israeliani e palestinesi. Dibattito aperto dopo il varo delle nuove norme contro le baby gang, il governo prevede di punire anche i minori. Oggi l'autopsia sulla salma di Fakir, compaiono nuovi video legati alle ultime ore di vita dell'uomo morto a Bologna durante un fermo di polizia. Guardiola dice no all'Italia, non sarà il nuovo CT della nazionale, il tecnico ha confermato la sua scelta, un anno sabbatico. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Tredicesima notte di raid statunitensi contro l'Iran, 4 i morti, 5 i feriti, immediata la risposta iraniana che colpisce anche una base statunitense a Erbil. Giorgia Bresciani.
1: Esplosioni si sono udite in diverse città del sud dell'Iran, nel mirino statunitense anche il quartier generale della Marina e delle Guardie Rivoluzionarie nella parte settentrionale del paese. La risposta di Teheran non si è fatta attendere, attaccati obiettivi in Kuwait, Bahrain e Giordania, esplosioni e fiamme vicino alla base statunitense di Erbil in Iraq. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi definisce un precedente esplosivo la dichiarazione di Trump secondo cui tutti i danni alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani congelati e poi avverte che qualsiasi paese collabori con gli Stati Uniti sarà ritenuto responsabile. Il nuovo premier britannico Burnham assicura che il Regno Unito è pronto a difendersi. Ieri, secondo il New York Times, l'Iran avrebbe respinto una proposta di cessate il fuoco avanzata da Trump e veicolata dal premier iracheno Zaidi. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e allo stretto di Bab al-Mandab, controllato dagli Houthi yemeniti, dove nelle ultime 24 ore sono passate solo 12 navi. Ai minimi storici il traffico Hormuz attraversato ieri soltanto da una petroliera. Giorgio Bresciani, linea allo studio.
0: Intanto il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane ha dichiarato di aver ordinato il rafforzamento sul campo dopo la morte di un israeliano negli scontri violenti avvenuti nella Cisgiordania occupata, in cui hanno perso la vita anche 4 palestinesi a Gaza, 2 palestinesi sono stati uccisi, molti altri feriti dopo un raid israeliano. Situazione per la popolazione nella striscia che resta drammatica, come ci racconta Paolo Fucini.
2: La fame a Gaza non è finita, con ancora 74.000 bambini in stato di malnutrizione acuta. Avranno bisogno di cure anche il prossimo anno e con loro 25.000 mamme incinte o in allattamento. È il risultato dell'analisi condotta sul campo da UNICEF, FAO e Programma Alimentare Mondiale. Il tema è l'accesso al cibo nella striscia 9 mesi dopo il cessate il fuoco. Gli aiuti hanno raggiunto 1,5 milioni di Gazawi, ma ancora si mangia poco e male per qualità e varietà. Per non vanificare quanto già fatto bisogna anzitutto ripristinare le forniture di acqua e i sistemi fognari contro i rischi di epidemie, poi ricominciare a pescare e coltivare i campi. Tempo da perdere ormai non c'è più per la direttrice UNICEF Catherine Russell. Ci sono bambini che potrebbero non riprendersi più dalle conseguenze di una malnutrizione così prolungata. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: E ora il conflitto in Ucraina in stallo, ne fanno le spese i civili, Bruxelles conferma le sanzioni a Mosca, ha rinnovato il tetto al prezzo del petrolio russo. Clara Iatosti.
3: Risuonano le sirene delle ambulanze. Da mesi il fronte della guerra russa in Ucraina è bloccato e Mosca si vendica sulle città, bombardata anche Zaporizhia. Danneggiato un centro medico ed un edificio residenziale, 25 feriti, tra cui 6 bambini. I droni di Kiev rispondono colpendo San Pietroburgo e i magazzini della Wildberries, spesso definito l'Amazon russo, il principale operatore online della federazione. Sul Mar Nero, dopo l'escalation di attacchi russi sulla costa, le principali compagnie occidentali di navigazione hanno sospeso i servizi verso i porti ucraini, mentre l'Unione Europea ha approvato le nuove sanzioni a Mosca, il 21esimo e più ampio pacchetto di misure nei 4 anni di guerra voluta da Putin. Invariato il tetto del prezzo del petrolio russo. Il presidente ucraino Zelensky, pur alle prese con le proteste sul rimpasto di governo, incontrerà Trump il 28 durante la sua visita in America la prossima settimana. Clara Iatosti, linea allo studio.
0: Scattati nella notte nuovi dazi decisi da Trump, le tariffe tra il 10 e il 12,5% colpiscono 60 paesi, compresi quelli europei. Le misure sono state giustificate, spiega la Casa Bianca, per supportare la lotta al lavoro forzato dopo lo stop della Corte Suprema. Consiglio dei Ministri ieri ha varato le nuove norme sulle baby gang, punibili anche i minori. Beatrice Bossi.
4: La capacità di intendere e di volere del minorenne che commette un reato si presume fino a prova contraria. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei ragazzi sopra i 14 anni e inverte l'onere della prova. Tra le altre novità anche il divieto di aggregazione disposto dal questore nei confronti di gruppi di persone ritenute pericolose. Il riferimento è ovviamente alle baby gang. Il provvedimento poi introduce anche una stretta sul porto e sulla vendita dei coltelli, aumenta le sanzioni per chi le ha con sé, soprattutto in luoghi sensibili come stazioni o mezzi pubblici. Minori responsabili delle proprie azioni, dunque, ha ribadito la Premier Meloni in un videomessaggio scatenando le reazioni dell'opposizione. Per il Partito Democratico si criminalizza un'intera generazione, si sceglie la strada della repressione invece di affrontare le cause del disagio giovanile, dicono dal Nazareno. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove il cinquantenne ha visto l'uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenta colluttazione. Il proprietario di casa ha ferito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro, originario dell'Europa dell'Est, è poi fuggito ma è stato rintracciato a poca distanza dai carabinieri che lo hanno accompagnato in ospedale. È morta nella notte all'ospedale San Salvatore dell'Aquila la giovane allieva di 22 anni precipitata nella giornata di ieri dal terzo piano della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito. La ragazza, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe caduta dalla finestra della propria camera. Voltiamo pagina, parliamo di auto, arriva il leasing sociale. Ci racconta tutto Giuseppe Caporaso.
5: Prende forma il leasing sociale. Sulla scia di quello avvenuto in Francia si punta sul noleggio a lungo termine, in pratica auto nuova con assicurazione e servizi inclusi, limite di percorrenza a 12.000 km l'anno a 100 euro al mese per un triennio. A gestire la misura, che vedrà anche fondi del Ministero delle Imprese e l'ACI, l'Automobile Club d'Italia, rispetto al modello francese si punterà sulle auto ibride e non solo su quelle elettriche. Potranno presentare le domande i nuclei familiari con un ISEE inferiore a 30.000 euro e bisognerà rottamare un veicolo di categoria Euro 4 posseduto da almeno un anno. Il contratto avrà una durata di 36 mesi, alla fine l'utilizzatore potrà scegliere se restituire l'auto oppure acquistarla con uno sconto del 10% sul valore di mercato. Ci vorrà comunque del tempo, almeno 10 mesi, per far partire l'iniziativa. Le stanze avverranno attraverso il Click Day. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Centinaia di persone sono fuggite in barca dalla penisola di Cap Ferré nella Francia occidentale dopo che le autorità ne hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che avanza in modo molto rapido. Finora oltre 400 persone sono state trasportate in salvo dalla penisola. Il rogo divampato mercoledì ha già distrutto 8.700 ettari di vegetazione nel dipartimento della Gironda. Siamo al calcio con Pep Guardiola, che non sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Lo ha comunicato stamane ai vertici della Federcalcio che lo avevano contattato. L'ex allenatore del City ha confermato di voler trascorrere un anno sabbatico dopo i 10 alla guida del Manchester. In corsa restano dunque i nomi di Antonio Conte, Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Scatta oggi uno dei grandi esodi estivi in direzione delle località di vacanza, attesi fino al 6 settembre quasi 500 milioni di transiti sulla rete stradale. Per limitare i disagi, ANAS sospende l'83% dei cantieri. Sulle autostrade scattano i divieti di transito per il fine settimana per i mezzi pesanti. Polizia stradale e carabinieri intensificano i controlli con più pattuglie sulle principali arterie e verifiche sugli automezzi in transito. Uno sguardo alla borsa di Milano, mattinata positiva con il FTSE MIB che guadagna lo 0,79%. Ed è tutto per questa edizione. Roberto Damiata, Davide Dedè per la parte tecnica. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rina Tarlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rina Tarlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi. RinaTarlazzi.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
6: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radio Nuova in blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Riprendiamo anche oggi la lettura del romanzo di Doris Lessing intitolato Il quinto figlio. La Lessing è una delle autrici più particolari del secolo scorso. Morta nel 2013, è stata insignita del premio Nobel nel 2007. Con Il quinto figlio tocca delle tematiche particolarmente delicate, sensibili. Vediamo per un attimo la trama e riflettiamo su il significato. Il quinto figlio è un romanzo breve, inquietante, magnetico ed è a metà strada tra il dramma psicologico e il racconto gotico moderno. L'opera si prende la briga di distruggere il mito della

si preannuncia quindi la nascita di un figlio con delle incognite. E vediamo quindi gli argomenti trattati dall'autrice in questo romanzo: la maternità e il tabù del rifiuto, la diversità e l'esclusione, il crollo dell'illusione borghese, la natura contro la cultura. Nel 2000 Doris Lessing ha scritto un seguito intitolato Ben nel mondo, Ben in the World, che segue le vicende di questo ragazzo che nasce dalla gravidanza difficoltosa che stiamo appunto narrandoci in questo periodo. Riprendiamo allora la lettura, poi siamo nel momento cruciale della gestazione.

Poco dopo ebbero inizio le doglie, con circa un mese di anticipo. I suoi precedenti parti non erano mai durati molto. Dorothy telefonò a David a Londra e portò subito Harriet in ospedale. Si erano tutti stupiti che per la prima volta avesse chiesto di partorire fuori di casa. Già al momento del ricovero i dolori si erano fatti terribili, lancinanti, peggiori di quelli che aveva mai provato in passato. Sembrava che il bambino avesse deciso di aprirsi un varco con la forza. Era tutta contusa, ne era certa. Dentro doveva essere un unico, enorme livido nero, ma gli altri non l'avrebbero mai saputo. E quando arrivò il momento culminante, al di là del quale c'era finalmente la pace, gridò: «Io ti ringrazio, è finita!» Sentì un'infermiera dire: «Guardatelo, è un vero demonio!» Poi un'altra voce femminile che la chiamava: «Signora Lovat! Signora Lovat, mi sente? Su, coraggio, suo marito è qui, cara! Ha avuto un bel bambino, vispo e sano come un pesce!» «Un vero lottatore!» osservò il dottor Brett. «Pare che ce l'abbia con il mondo intero!» Harriet si tirò su a fatica perché la parte inferiore del suo corpo le faceva così male da impedirle di muoversi. Le misero in braccio il bambino, 5 chili. Gli altri non avevano mai superato i 3 chili. Era muscoloso, giallastro, lungo. Le puntava i piedi nel fianco come se volesse alzarsi. «Che tipetto buffo!» disse David con aria quasi sgomenta. Non era certo un bel bambino, anzi, non sembrava affatto un bambino. Aveva le spalle curve e la schiena ingobbita, come se stesse cercando di acquattarsi. La fronte sfuggiva in una sorta di pendio ininterrotto, dalla sopracciglia alla radice dei capelli. Questi avevano un andamento irregolare, a partire dalla punta centrale che scendeva nel mezzo della fronte, spiovevano in avanti in un fitto ciuffo giallastro, mentre ai lati e sulla nuca erano disposti normalmente. Le mani erano grosse, pesanti, con fasci di muscoli nel palmo. Il bambino aprì gli occhi e fissò sua madre bene in faccia. Gli occhi erano di un colore tra il verde e il giallo, opachi come pezzi di steatite. Harriet aveva atteso a lungo il momento in cui avrebbe incrociato lo sguardo con la creatura che, ne era certa, aveva cercato intenzionalmente di ferirla. Ma negli occhi del bambino non lesse niente. Il suo cuore si strinse per la pietà. Povera bestiolina. Mamma lo detestava. Eppure si sentì dire in tono nervoso, appena smentito da una risata: «Sembra uno gnomo o uno spirito maligno o qualche altra creatura».

paura malefica. Poi lo cullò come per farsi perdonare, ma il bambino rimase rigido, duro. «Insomma, Harriet», disse il dottor Brett seccato. E lei pensò: «Ho vissuto questa esperienza per 4 volte con il dannato dottor Brett e tra noi non sono mai sorti problemi. E adesso mi tratta come una scolaretta». Si scoprì il seno e offrì al bambino il capezzolo. Attorno a lei erano riuniti il dottore, le infermiere, sua madre e suo marito, con i visi atteggiati a un sorriso imposto dal momento. Eppure mancavano l'atmosfera festosa, il senso di trionfo, lo champagne. Anzi, tutti parevano tesi, allarmati. All'inizio sentì il seno che veniva succhiato con forza. Poi 2 gengive dure si strinsero sul capezzolo, procurandole una smorfia di dolore. Il bambino la guardò e la morse di nuovo con protervia. «Ehi!» esclamò Harriet, sforzandosi di ridere mentre lo scostava. «Provi ad attaccarlo un'altra volta», le disse l'infermiera. Il bambino non piangeva. Harriet lo tese con decisione alla donna, sfidandola con lo sguardo. Questa lo strinse, prendendolo tra le braccia in segno di disapprovazione, e lo depositò nella culla senza che protestasse. Dopo le prime urla di disappunto, o forse di sorpresa, il bambino non aveva più pianto. I 4 fratelli furono condotti nella stanza per conoscere il neonato. Le altre 2 donne che dividevano la camera con Harriet si erano già alzate per andare in una delle sale comuni. Harriet invece si era rifiutata di scendere dal letto. Aveva detto a dottori e infermiere che aveva bisogno di tempo perché le ferite interne si rimarginassero, il tutto in tono di sfida, con noncuranza, indifferente delle loro occhiate critiche. David era davanti a lei, ai piedi del letto, e teneva in braccio il piccolo Paul. Harriet aveva un'immensa nostalgia di quel bambino, del suo bambino, da cui era stata separata così presto. Come le piaceva, con quella sua faccina buffa, gli occhi azzurri dallo sguardo dolce, simile a campanule, le venne da osservare, il corpicino tenero. Sentiva la sua presenza con tanta forza che le parve quasi di toccarlo, di accarezzarlo tutto, di stringergli i piedini nelle mani. Un vero bambino, il suo bambino. Gli altri 2 fissavano il neonato, così diverso da loro. «È fatto di un'altra pasta», pensò Harriet. In parte il suo giudizio dipendeva dal fatto che non riusciva a cancellare il ricordo di quanto era successo quando l'aveva ancora nel suo grembo. Ma poi c'era quella sua compattezza goffa, la sua pelle giallastra e la testa, quella testa strana che digradava in un declivio assurdo fino alla linea delle sopracciglia. «Lo chiameremo Ben», disse Harriet. «Davvero?» chiese David. «Sì, gli si addice». Luke da una parte, Helen dall'altra, presero le manine di Ben e lo salutarono. «Ciao Ben! Ciao Ben!» Ma il bambino non li guardò. La piccola Jane gli afferrò un piede prima con una mano, poi con entrambe. Ma lui si liberò sferrandole un calcio. Harriet si scoprì a pensare: chissà qual è la madre che accoglierebbe con gioia questo alieno. Rimasero a letto 1 settimana finché le parve che le fossero tornate le forze necessarie a sostenere la battaglia che l'attendeva. Poi andò a casa con il nuovo rampollo. Quella sera stava allattando il bambino appoggiata a un mucchio di cuscini sul letto. David la osservava. Ben succhiò così forte che le vuotò il primo seno in meno di 1 minuto. Ormai si era accorta che quando un seno era quasi vuoto, il bambino stringeva forte le gengive e quindi faceva in modo di staccarlo prima che succedesse. A un osservatore esterno poteva anche sembrare che volesse privare Ben del suo latte, e infatti udì il respiro di David che mutava di colpo. Ben urlò di rabbia.
si attaccò come una sanguisuga all'altro seno e prese a succhiare così forte da darne l'impressione di volersi ingurgitare l'intero seno. Questa volta lo lasciò attaccato finché le morse forte il capezzolo e allora gridò, allontanandolo di scatto. «È incredibile!» disse David, dandole la solidarietà che chiedeva. «Sì, è vero, è assolutamente fuori dall'ordinario. Eppure non ha niente di anormale, è solo un bel bambino vispo e sano come un pesce», concluse Harriet in tono amaro, citando le parole dell'infermiera. David non le rispose. Erano quella sua rabbia, quella sua asprezza che gli riusciva difficile da accettare. Harriet tenne Ben sospeso in aria. Il piccolo lottava e si dibatteva, piangendo con quel suo verso caratteristico che sembrava un ruggito o un barrito, e invece di arrossire come qualsiasi altro bambino, divenne per la rabbia di un color bianco giallastro. Quando lo sollevò per fargli fare il routino, ebbe l'impressione che potesse reggersi con le sue forze e si sentì quasi mancare all'idea che fino a poco prima tutta quell'energia era stata dentro di lei, tenendola in sua balia. Durante tutta la gravidanza aveva lottato per uscire, così come ora si dibatteva per liberarsi dalla sua stretta. Quando lo depose nella culla ed era sempre con sollievo, tanto le dolevano le braccia, lui strillò a pieni polmoni per la rabbia, ma presto si acquietò, pur restando sveglio, attento, lo sguardo vigile e tutto il corpo che si fletteva e si distendeva con un movimento violento che ricordava quello di una molla e che lei conosceva bene. Era lo stesso che quando il bambino era ancora nel suo grembo le faceva temere di venire lacerata. Ora tornò a letto a fianco di David, che allungò il braccio perché lei potesse distendersi. Ma Harriet si sentiva sleale e infida, perché lui non sarebbe stato felice se non avesse potuto leggerle nel pensiero. In breve non ne poté più di allattare Ben, anche se lui cresceva e come. Allo scadere del primo mese, e se fosse nato a termine sarebbe stato solo una settimana, era aumentato di un chilo. Harriet aveva il petto dolorante. La necessità di produrre più latte di quanto non avesse mai prodotto le trasformava le mammelle in due globi bianchi, tesi fino allo spasimo, ben prima dell'ora della poppata. Ma con lo stesso anticipo Ben riprendeva a urlare per la fame e lei lo attaccava ai seni che venivano prosciugati nel giro di pochi minuti. Era come se le succhiasse via la vita. Da poco aveva preso un'altra abitudine, quella di interrompere la poppata più di una volta per chiudere le gengive, digrignandole con tanta forza da farla piangere di dolore. Gli occhi del bambino, piccoli e freddi, la guardavano con cattiveria. «Ho intenzione di passare al biberon», disse Harriet a Dorothy, che osservava quella battaglia con lo sguardo che avevano tutti quando guardavano Ben. Era assolutamente immobile, attenta, affascinata, quasi ipnotizzata, ma in lei si intuiva anche la ripugnanza. O era paura? Harriet si era aspettata che sua madre protestasse con una frase del tipo «Ma solo 5 settimane!» Ma Dorothy invece disse «Sì, sarà meglio se non vuoi ammalarti». Poco dopo, guardando Ben che si contorceva, urlando e battagliando, osservò: «Tra non molto inizieranno le vacanze estive e li avremo tutti di nuovo qui». Parlava in modo inconsueto, come se si stesse ascoltando per timore di dire cose sbagliate. Harriet conosceva bene quella sensazione, visto che la provava anche lei ogni volta che apriva bocca. Era il modo di parlare di quelli cui i pensieri seguono strade nascoste, che essi non vogliono rivelare. Quello stesso giorno Dorothy entrò in camera da letto mentre Harriet stava allattando Ben e quando Harriet lo staccò dal seno notò che i capezzoli della figlia erano pieni di lividi. «Coraggio», le disse, «non aspettare oltre,
Ho comprato il latte in polvere e i biberon. Li ho già messi a sterilizzare. Ma sì, svezzalo, insisté David, subito d'accordo. Eppure gli altri erano stati allattati per mesi e di biberon in casa non se n'era mai vista neanche l'ombra. Erano seduti tutti e quattro attorno al grande tavolo, Harriet, David, Dorothy ed Alice, mentre i bambini erano già andati a letto. Harriet decise che era il momento di vedere come reagiva Ben all'allattamento artificiale. Il bambino vuotò il biberon in un attimo, piegando le gambe verso il petto e allungandole di colpo, contraendosi e distendendosi come una molla. Poi si mise a urlare a squarciagola. «Dagliene ancora!» disse Dorothy e si mise a preparare un altro biberon. «Che appetito!» commentò Alice con aria affabile. Cercava di sembrare disinvolta, ma non riusciva a mascherare la paura. Ben vuotò il secondo biberon. Lo teneva tra i pugni, da solo. Harriet avrebbe anche potuto fare a meno di toccarlo. «L'uomo di Neanderthal in miniatura», commentò Harriet. «Povero Ben, come lo tratti?» disse David, a disagio. «Oddio, David! Perché non povera Harriet? Va bene, va bene!» «Bello scherzo ci hanno fatto i geni!» «Sì, ma quale? Cos'è questo bambino?» Gli altri tre tacquero, o piuttosto manifestarono con il silenzio il loro desiderio di non affrontare le implicazioni della domanda. «D'accordo», concluse Harriet. «Limitiamoci a dire che gode di un appetito straordinario, se questo vi fa più felici». Dorothy prese in braccio la frenetica creatura e Harriet si afflosciò esausta sulla sedia. Sentendo la massa dura del bambino, la sua intransigenza, Dorothy cambiò espressione e si spostò per evitare di essere raggiunta dai calci di Ben. In breve Ben finì per consumare una dose di latte doppia di quella consigliata, una decina di biberon al giorno, se non di più. Si prese un'infezione e Harriet fu costretta a portarlo dal dottor Brett. «Strano! I bambini allattati al seno di solito sono protetti dalle infezioni», disse questi. «Ho smesso di allattarlo. Non la riconosco più, Harriet. Quanto tempo ha?» 2 mesi. Si slacciò il vestito e mostrò i seni che continuavano a secernere latte, come se stessero ancora obbedendo all'appetito insaziabile di Ben. La pelle attorno ai capezzoli era tutta un livido. E qui ci fermiamo per oggi. Davvero un parto inquietante e una creatura altrettanto inquietante quella che Harriet ha messo al mondo. Seguiremo la sua crescita nelle prossime pagine e nei prossimi appuntamenti. Credo che questo libro ci regalerà delle pagine che metterà a dura prova il nostro senso del comune, ma è molto interessante e sfidante anche per questo. Vi aspetto domani per continuare la nostra lettura del quinto figlio. Ciao!

A Cavour a Camerino arrivano Antoine Boyer e Yor Kinduo, chitarra armonica cromatica per un concerto sorprendente tra gypsy jazz, world music, standard e composizioni originali. Camerino Festival. Vivi la tua estate musica!

0: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown.
1: Un sogno.
2: Spettacoli da sogno. Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.

0: pomeriggio da Elena Seno, tredicesima notte di raid statunitensi contro l'Iran, 4 i morti e 5 i feriti, immediata la risposta iraniana che colpisce anche una base statunitense a Erbil.
1: Esplosioni si sono udite in diverse città del sud dell'Iran, nel mirino statunitense anche il quartier generale della Marina delle Guardie Rivoluzionarie nella parte settentrionale del paese. La risposta di Teheran non si è fatta attendere, attaccati obiettivi in Kuwait, Bahrain e Giordania. Esplosione e fiamme vicino alla base statunitense di Erbil in Iraq. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi definisce un precedente esplosivo la dichiarazione di Trump secondo cui tutti i danni alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani congelati. E poi avverte che qualsiasi paese collabori con gli Stati Uniti sarà ritenuto responsabile. Il nuovo premier britannico Barnum assicura che il Regno Unito è pronto a difendersi. Ieri, secondo il New York Times, l'Iran avrebbe respinto una proposta di cessate il fuoco avanzata da Trump e veicolata dal premier iracheno Zaidi. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e allo stretto di Bab al-Mandab, controllato dagli Houthi yemeniti, dove nelle ultime 24 ore sono passate solo 12 navi. Ai minimi storici il traffico Hormuz attraversato ieri soltanto da una petroliera. Giorgio Bresciani, linea allo studio.
0: Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione su vasta scala in Cisgiordania a seguito di violenze tra residenti e coloni che hanno causato la morte di un israeliano e 4 palestinesi, e almeno 2 persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano contro una casa a Gaza City. Ancora attacchi in diverse parti dell'Ucraina, 6 vittime nel raid russo in pieno giorno sulla capitale Kiev, e almeno 6 persone sono morte in seguito a un attacco invece ucraino contro uno stabilimento industriale nell'oblast di Kirov, nella Russia centrale. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato e recuperato il corpo senza vita del 15enne che era disperso nel lago artificiale Gerolotto all'interno del parco delle cave di San Polo a Brescia. Il corpo si trovava a 15 metri di profondità. Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove il 50enne ha visto l'uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto. È scaturita una violenta colluttazione, il proprietario di casa ha ferito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro è fuggito ma è stato rintracciato a poca distanza e ricoverato in prognosi riservata, piantonato perché in stato di arresto. Pep Guardiola non sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato stamane ai vertici della Federcalcio che lo avevano contattato. L'ex allenatore del City ha confermato di voler trascorrere un anno sabbatico dopo i 10 anni alla guida del Manchester. In corsa restano i nomi di Antonio Conte, Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Riccardo Pellegrini.

0: parte di un weekend e oramai alla fine di una settimana che è stata ricchissima di novità. Ne abbiamo tantissime anche oggi di novità al primo ascolto. Poi domani e domenica con Ora Musica Weekend avremo modo di risentirle tutte. Per aprire Ora Musica, come sempre, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1983.

0: I Like Chopin, Gazebo, e qui andiamo veramente nel mondo della musica italiana dance, la New Romantic Dance in questo caso, che ha conquistato un po' il mercato europeo negli anni 80, e qui eravamo nel 1983. Gervasio Provenzano in arte Nir, al primo ascolto oggi qui a Ora Musica con il suo nuovo singolo A 90.
1: Se ti chiamo non rispondi.

0: canzone.
1: Ci sono tantissime citazioni in questo brano che si chiama A90, brano firmato da Nir. Oggi novità al primo ascolto, Aura Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Spazio adesso a Fellow, altra novità al primo ascolto, Aquilone.

0: hanno sopra di noi.
1: Voce molto particolare quella di Fellow, l'abbiamo già apprezzato in altri singoli. Questo è l'ultimo della serie Aquilone qui a Ora Musica. Ieri il nostro ospite nello spazio interviste è stato Frank Commisso, che ha presentato, del quale abbiamo presentato un singolo, e lui già nella fine intervista diceva: adesso esco anche con quello dell'estate. Comunque eccolo qua, novità al primo ascolto di oggi, Bim Bum.

Lacrima, il singolo si chiama Quelle come te, singolo firmato da Lacrima, che è Stefano Danna e arriva da Palermo, novità al primo ascolto.

Concentrato su di me, il nuovo singolo di Clara Moroni, novità al primo ascolto, Aura Musica, che ha ancora qualche minuto a disposizione. E allora vi presento anche Sale, la canzone di Aurora Sebastiani.

0: Aurora Sebastiani con Sale a completare la lista delle segnalazioni di oggi, targate Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci ritroviamo domani e domenica con Ora Musica Weekend.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 26, live show principesse.
5: Civitanova Danza. Il 23 e 24 luglio al Teatro Rossini arriva l'energia travolgente dei Momix con Botanica, Season 2. Creazione di Moses Pendleton. Tra luci, proiezioni e illusioni, i corpi diventano natura in trasformazione. Una compagnia di danzatori, illusionisti, amata in tutto il mondo, per uno spettacolo poetico e sorprendente, di straordinaria inventiva e bellezza fisica. Civitanova Marche, Teatro Rossini, 23 e 24 luglio, Momix. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
8: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
9: Sport in primo piano oggi nel nostro spazio dedicato all'informazione locale, soprattutto il calcio che ci porta una novità nel nostro territorio. Infatti facciamo riferimento a Nova Union. Che cos'è? È in pratica un nuovo polo sportivo dedicato alla crescita, alla formazione e alla valorizzazione dei giovani giocatori. Questa nuova realtà nasce dalla collaborazione tra Chiesa Nuova, Appignano e Monte Cassiano. Lo scorso 16 luglio c'è stata la costituzione di questa appunto nuova realtà, che ha l'obiettivo di superare i tradizionali confini territoriali per creare un progetto condiviso, capace di mettere a sistema competenze, strutture e organizzazione. Poi l'altro giorno c'è stata anche la presentazione a Monte Cassiano. Ricordiamo che Nova Union non si presenta come una semplice collaborazione tra club, ma come un polo calcistico centralizzato che riunisce le migliori risorse umane, tecniche e infrastrutturali dei tre comuni. Il progetto si fonda su alcuni principi: la condivisione delle infrastrutture sportive con l'utilizzo coordinato dei campi presenti nei tre territori per garantire spazi di allenamento adeguati a tutte le categorie, poi l'aspetto tecnico con uno staff unico di allenatori e preparatori qualificati che lavoreranno seguendo una metodologia didattica comune e orientata alla crescita del singolo atleta. L'obiettivo è anche di ottimizzare i costi di gestione e reinvestire le risorse per incrementare la qualità dei servizi offerti alle famiglie. Poi sempre naturalmente uno sport più inclusivo, contrastando l'abbandono precoce dell'attività calcistica e favorendo un ambiente educativo e radicato nei valori delle tre comunità. Passiamo alle interviste tratte da Egisport 47, la prima ad Antonio Acerresi, presidente della SD Monte Cassiano Calcio, quindi a Claudio Camilletti, presidente dell'US Appignanese, Barbara Vecchi, sindaco di Monte Cassiano, infine Franco Capponi, sindaco di Treia.
10: Tutto quello che è stato creato per questa nuova società.

0: sviluppando un settore giovanile, secondo me, nel prossimi anni di alto livello, perché abbiamo delle persone dietro che sono qualificate, a partire da direttori sportivi e allenatori. Quindi io credo che sia una cosa veramente eccezionale.
1: Stasera inauguriamo questo progetto nato circa un anno fa, dove alcune persone si sono impegnate per far sì che questa unione nascesse. Siamo felicissimi di partecipare, di essere una delle tre società a comporre questa nuova società, proprio perché per noi il progetto dei giovani è un progetto importante. Abbiamo fatto sempre il settore giovanile e, visto che col calare proprio delle iscrizioni, col calare delle nascite, c'era bisogno di mettersi insieme con altre società.
2: Questo è un progetto sicuramente innovativo, noi siamo molto orgogliosi, l'abbiamo subito accolto, perché di fatto mettiamo insieme innanzitutto più comuni, e quindi questa è una cosa positiva, perché per i nostri giovani dobbiamo lavorare insieme significa sia nella nostra comunità ma insieme anche agli altri, perché abbiamo visto che nel calcio, ad esempio, come in altri sport, non abbiamo i numeri per fare poi determinate categorie. In questo modo riusciremo ad avere i numeri, a dare nuove opportunità ai nostri ragazzi, perché questo, lo sport, è un'opportunità di crescita e di formazione, quindi noi ci investiamo tanto come amministrazione, sia a Montecassiano sia alle altre amministrazioni, quindi veramente ci crediamo.
3: C'è questa novità della nascita di questa nuova società che coinvolge una parte, diciamo, del nostro territorio, soprattutto con la frazione di Chiesa Nuova, ma coinvolge automaticamente tutta Treia, Montecassiano e Appignano e anche Montefano. Quindi riteniamo che oggi, per diversi motivi, come quello legato alla denatalità, al fatto della variabilità dell'offerta sportiva che oggi è molto aumentata, grazie a Dio, diciamo, il mondo del calcio soffre un po' nella realizzazione di squadre. Le squadre devono essere almeno composte da 15, 16, 20 giocatori, e questo è sempre più difficile trovarlo in queste nostre realtà.
4: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
5: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Lunedì 27 luglio, nel cortile del Palazzo Arcivescovile, il Camerino Festival presenta un grande ensemble cameristico con il Settimino per archi e fiati di Beethoven. 7 interpreti d'eccellenza per una pagina luminosa e senza tempo. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown. Un sogno.
6: Spettacoli da sogno. Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in primo

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
2: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. In apertura, la guerra nel Golfo, 13ª notte di raid statunitensi contro l'Iran, 4 i morti e 5 i feriti, esplosioni e fumo vicino all'aeroporto di Erbil, sede di truppe statunitensi. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione su vasta scala nella Cisgiordania occupata a seguito di violenze tra residenti e coloni che hanno causato la morte di un israeliano e 4 palestinesi. A Gaza, 2 persone uccise in un raid israeliano e la situazione per la popolazione nella striscia resta drammatica.
2: La fame a Gaza non è finita, con ancora 74.000 bambini in stato di malnutrizione acuta. Avranno bisogno di cure anche il prossimo anno e con loro 2.000 mamme incinte o in allattamento. È il risultato analisi condotta sul campo da UNICEF, FAO e Programma Alimentare Mondiale. Il tema: accesso al cibo nella striscia, 9 mesi cessate il fuoco, gli aiuti hanno raggiunto 1,5 milioni di Gazawi, ma ancora si mangia poco e male per qualità e varietà. Per non vanificare quanto già fatto, bisogna anzitutto ripristinare le forniture di acqua e i sistemi fognari contro i rischi di epidemie, poi ricominciare a pescare e coltivare i campi. Tempo da perdere ormai non c'è più per la direttrice UNICEF Catherine Russell. Ci sono bambini che potrebbero non riprendersi più dalle conseguenze di una malnutrizione così prolungata. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ancora attacchi in diverse parti dell'Ucraina, sale a 10 vittime, un centinaio di feriti. Il bilancio del pesante raid russo nella regione di Kiev: almeno 6 persone sono morte in seguito invece a un attacco ucraino contro uno stabilimento industriale nell'oblast di Kirov, nella Russia centrale. La squadra mobile della polizia di Bologna ha perquisito la casa in cui viveva Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni morto domenica durante un intervento della polizia. Secondo quanto appreso, sono stati sequestrati PC e cellulari, non è stata trovata alcuna sostanza stupefacente. Oggi l'autopsia, cruciale per capire le cause del decesso. Un operaio di 18 anni è morto stamattina in un incidente sul lavoro in un impianto di trattamento rifiuti in provincia di Nuoro. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. A Roma, un operaio di 47 anni è deceduto schiacciato da una macchina spazzatrice mentre effettuava un intervento di manutenzione sotto il mezzo. È accaduto ieri pomeriggio, indagano i carabinieri. Sono oltre 36 milioni di italiani che trascorreranno e hanno trascorso un periodo di vacanza fuori casa tra giugno e settembre. Emerge da un'indagine di Federalberghi, l'86,6% sceglierà di rimanere nel bel paese, al top delle preferenze il mare e il mese di agosto. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
0: Le parole dell'estate.
4: Le parole dell'estate.

0: Radio Gaga 1984, sono le 15 e 12 minuti di questo venerdì 24 luglio. Ho in linea qualcuno molto emozionato perché tra poche ore alle 21 a Milano Parco Adriano ospiterà un momento molto particolare di un progetto bellissimo che andiamo a raccontare con Eva Martucci, che è collegata con noi, ideatrice e curatrice di questo progetto per APIS, Arti per l'Innovazione Sociale, che conosciamo molto bene. Eva, emozionatissima.
1: Sì, sono emozionatissima, quest'anno forse ancora di più. Sarà che ci sono delle aspettative anche del quartiere, perché ormai siamo alla terza edizione di questo spettacolo estivo al parco. Sarà perché quest'anno il gruppo è meraviglioso, è veramente meraviglioso. Abbiamo tutte le età, veramente l'intergenerazionale al femminile, quindi è anche molto divertente. Questo primo amore raccontato da delle ragazze di 22 anni, raccontato da donne molto più grandi. Fino a ieri sera alle 11 eravamo a ridere al parco mentre facevamo le prove. Insomma, è un momento molto, molto bello anche per noi, per me, Alessia Candido, Massimo Donati, che siamo la parte, diciamo appunto, ideatrice di questo progetto.
0: Adesso devi raccontare ai nostri ascoltatori come ci sei arrivati, però volevo solo capire se l'emozione è solo tua, cioè come stanno loro, come li vedi?
1: Ma allora, ovviamente la chat è calda, abbiamo una chat nostra che si chiama Primo Amore, è molto calda, arrivano messaggi, arrivano, e quindi c'è fermento, c'è grande adrenalina, c'è grande eccitazione, e si va in scena, insomma è sempre un momento forte. Poi sai, non è che noi andiamo in scena con uno spettacolo di drammaturgia classica, noi stiamo tirando fuori delle cose personali. Le signore raccontano delle storie legate al primo amore, e ci sono alcune sono assolutamente inventate, ma anche nelle più grandi invenzioni ci sono sempre delle cose molto personali. Altre invece raccontano proprio dei momenti della propria vita, delle passioni, degli incontri. Ci sono degli occhi blu di un amore di 14 anni raccontato da Sabrina, che ci fa sognare. Io mi sono ricordata delle cose dei miei 14 anni che avevo dimenticato ascoltandola. Poi c'è una ragazza che racconta che pur di innamorarsi si infrangono le regole, tanto da non da essere un po' cacciati di casa perché non si rispettano più le regole. Improvvisamente una ragazza che prima le rispettava sempre. E poi le passioni, la passione per la fotografia che arriva anche in un momento complicato della vita ed è dirompente, ed è felicità pura. La passione per il teatro, che ci racconta Raffaella, che ha cambiato la sua vita, alla spostata l'ha resa forse quello che lei voleva essere davvero. Insomma, tante emozioni ci sono in gioco.
0: C'è già una cosa che voglio evidenziare, che già emerge dal tuo racconto e che è un motivo per essere lì, è che poi alla fine, ascoltando queste storie, vedendo tutto quello che avverrà, credo che ciascuno dei partecipanti ritroverà un po' di sé.
1: Ah certo, perché poi alla fine l'amore è davvero una cosa che ci lega e ci unisce, e noi lo stiamo vivendo adesso durante le prove. E sai qual è la cosa interessante? Che le ragazze di 22 anni non parlano solo alle coetanee, parlano anche alle ragazze di ieri, e allo stesso tempo le donne più grandi riescono ad emozionare e a toccare anche l'intimità delle ragazze più giovani. Questa cosa io la trovo veramente, oltre che straordinaria, estremamente divertente, perché poi è un modo anche per conoscersi davvero, diciamo, fuori un po' dall'apparenza anche dell'età. Si fermano degli adolescenti a guardare le prove, fanno un po' finta di niente, ma in realtà si fermano ad ascoltare queste storie di amore. Ieri ci hanno chiesto che era lo spettacolo, io spero che loro vengano.
0: Se l'hanno chiesto. Senti, questo gruppo come si è formato, quando si è formato, da quant'è che state lavorando?
1: Allora, a me piace tantissimo tutti gli anni, anche per evitare un po', sai, quell'ansia di dire quest'anno devo partecipare, quest'anno magari non me la sento. Cioè, noi non chiamiamo mai direttamente le persone che conosciamo, che hanno lavorato con noi, che hanno fatto già i laboratori. Noi lanciamo ogni anno una nuova call. Una call aperta a tutti, agli abitanti del quartiere e non solo, anche a tutta la città. Per chi vuole fare 10 giorni di teatro al parco con esito finale di questo laboratorio, appunto lo spettacolo. Senza troppo impegno, senza l'obbligo di essere presente a tutti gli incontri, è una chiamata di chi vuole e chi vuole partecipa, molto libera. E quindi noi facciamo questo, e questo è il nostro modo di creare il gruppo. E ogni anno abbiamo delle sorprese, perché ci sono delle persone magari che tornano e delle persone invece nuove che incontriamo, e quindi si forma poi un gruppo che è quello che non ti aspetti, e ci sono sempre delle grandi sorprese. Quest'anno sono tutte donne. Noi non abbiamo esplicitato nella call che dovevamo delle donne, però probabilmente il tema primo amore, l'amore ha fatto arrivare le donne. Questa è una cosa, un po' ci dispiace non avere uomini. Adesso vediamo, magari più avanti cercheremo di fare una call le donne del laboratorio primo amore, che cercano un po' di coinvolgere anche, perché le donne in questo momento hanno un coraggio e un desiderio di raccontarsi particolarmente forte. Noi lo stiamo vedendo veramente molto chiaro con questo laboratorio.
0: Mi sembra di capire che non c'è un anno uguale all'altro, e questo credo sia anche per voi preziosissimo e fondamentale, no? Perché ogni anno magari pensate di aver raggiunto l'apice, e invece ogni anno e l'anno successivo ecco che si riparte da zero con sorprese sempre nuove.
1: E questo mette in discussione anche noi, ci mette alla prova.
0: Appunto, sì.
1: Anche perché i livelli sono diversi, abbiamo delle persone che fanno teatro, delle persone che abbiamo una ragazza che non ha mai fatto teatro. Ieri con Alessia ci siamo detti, ma incredibile, brava, Alessia ridendo fa, se pensi che fa teatro da 3 giorni, cioè ci capitano anche dei principianti assoluti, noi li cerchiamo in realtà, ci piace, perché poi la prima esperienza teatrale è qualcosa di molto, può essere molto forte. E questo è un contesto protetto, perché poi nessuno chiede di fare cose che non ci si sente di fare, anzi lavoriamo molto su quello che le persone ci propongono. E quest'anno le proposte sono state veramente forti, cioè nel senso che abbiamo tanto materiale, tanta umanità, tanto divertimento. E per farti un esempio, abbiamo trovato un carrello della spesa abbandonato, e allora l'abbiamo usato con una ragazza che era dentro il carrello della spesa. Adesso abbiamo un po' paura che ce lo portino via. Si gioca anche così con quello che si trova al parco, no? È un modo anche per metteremo un faro sotto al carrello e diventerà un elemento scenografico.
0: Fantastico.
1: Sì,
0: quindi alle 21 a Parco Adriano oggi, non da non mancare ovviamente per tutti coloro che possono, però so che le vostre iniziative andranno avanti.
1: Allora, questo progetto andrà avanti tutto settembre, e anche il 30 d'agosto abbiamo un appuntamento. Noi adesso finisce questa parte, diciamo, di coinvolgimento di laboratorio, e poi inizieremo ad andare in giro per la città a fare dei comizi d'amore, un po' come l'idea è quella di ripercorrere un po' le orme di Pasolini, e quindi di andare a chiedere alle persone che cos'è l'amore, come vivono il sentimento amoroso oggi, cosa è cambiato, cosa pensano dell'amore in generale a 360 gradi, quindi passando anche insomma sui cambiamenti, sulla loro percezione proprio del sentimento e anche del modo di viverlo. La cosa bella di questo quartiere, no? Noi siamo vicini a via Padova, l'interculturalità, cioè possiamo intervistare persone veramente di tutte le nazionalità, e quindi l'obiettivo è quello di avere un quadro veramente colorato, vario, intergenerazionale del sentimento, di come lo vivono le persone. E questo materiale poi alla fine di settembre prenderà vita attraverso 3 aperitivi, 3 momenti conviviali. Vi posso accennare che uno di questi aperitivi probabilmente sarà a Mosso, appunto di comunità Mosso, e gli altri sempre in dei luoghi, diciamo, intorno a via Padova. Ma le informazioni dettagliate ancora non le abbiamo, perché è tutto ancora in creazione.
0: Quello ci aggiorneremo. Tanto Eva, noi siamo con voi ogni volta che ti ascolto raccontare con questa passione, con questo tuo modo anche molto delicato tutto quello che fate. Ho un unico rimpianto, che siete a Milano e non siete a Roma, per questo è l'unico mio dispiacere. Per il resto veramente complimenti, e tutti voi che potete a Parco Adriano questa sera alle 21, e poi ci riaggiorniamo per gli aperitivi, ok?
1: Va bene, grazie anche per il tuo entusiasmo, grazie
0: davvero a tutti voi, davvero bellissimo questo progetto, bella anche la nostra musica, la nuova

Sweet Demon, Justin Bieber, disco in blu 2000 della settimana. Volete vivere più a lungo? Vediamo il segreto per vivere più a lungo. No, a parte gli scherzi, però c'è uno studio scientifico che correla la migliore qualità della buona salute fisica, oltre che una salute psichica, con un piccolo gesto che tutti possiamo fare. Fare un piccolo regalo ad un amico, un piccolo pensiero per una persona cara migliora la giornata sicuramente di chi lo riceve, ma a quanto pare anche la nostra, perché ha effetti positivi anche su chi dona. E naturalmente non serve spendere delle cifre enormi, fare gesti esagerati, regali costosi, basta un piccolo pensiero scelto con attenzione per creare una sensazione di benessere. Quindi il punto non è l'oggetto in sé, ma quello che rappresenta: attenzione, presenza, cura. Naturalmente questo vale per chi lo riceve, che si sente amato e pensato, ma vale anche per noi che facciamo questo dono, perché quando facciamo qualcosa per qualcuno a cui teniamo, il nostro umore migliora e lo stress diminuisce. Questo porta con sé anche dei benefici fisici: pressione più bassa e addirittura minore rischio di morte prematura. Quindi tenete presente questa cosa, e se vi viene voglia, se avete una persona cara oggi, magari un piccolo gesto, un fiore per una ragazza, non lo so, un segnalibro carino, se la persona che vi è cara legge, insomma un piccolo gesto, vedrete, fa bene a chi lo riceve e fa bene anche a voi. Quindi provare per credere, un piccolo gesto si può fare.

nel 2000 un album bellissimo di Tiro Mancino, con questo brano che poi è stato riproposto anche per il suo anniversario in una modalità un pochino diversa, Due Destini. Sono le 15:45 minuti, per me è quasi il momento di salutarvi, perché come vi ricordavo da lunedì torna Max Occhiato, che vi terrà compagnia in questa fascia oraria per tutta l'estate. Io mi ricollocherò nella fascia del mattino, quindi ricomincerò a dire buongiorno. Devo dire però in queste due settimane non vi ho mai salutato con buongiorno, ho sempre detto buon pomeriggio, sono stata brava. Se posso anche vi ricordo che domani ci ritroveremo intorno alle 18 con Un'estate fa, viaggeremo in un'estate del passato, ci fermeremo al 1977 e sarà anche molto bello, divertente, interessante, no? Capire come gli italiani passavano la vacanza in quell'anno, i fatti principali appunto del 1977 e anche la musica che ascoltavamo in quell'anno. Quindi io vi aspetto domani, ringrazio Stefano Sciurpi che mi ha accompagnato in regia, la nostra ospite Eva Martucci. Ci salutiamo con la musica dal 1989, la grintosissima Tina Turner.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente?
1: Quando mi fanno cenno.
0: Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di...
3: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo, oltre le notizie.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
3: In Blu 2000, news.
4: Buon pomeriggio da Elena Seno. Sale a 2 il numero degli israeliani morti in scontri con palestinesi in Cisgiordania, nel villaggio di Tel, a sud-ovest di Nablus. Si tratta di un soldato e di un colono. 4 i palestinesi deceduti e soldati israeliani hanno fatto un'irruzione nell'ospedale di Nablus, da quanto si apprende dai media, per arrestare diversi palestinesi. Ancora attacchi in diverse parti dell'Ucraina, sale a 10 vittime, un centinaio di feriti. Il bilancio del pesante raid russo nella regione di Kiev, e almeno 6 persone sono morte in seguito a un attacco ucraino invece contro uno stabilimento industriale nell'oblast di Kirov, nella Russia centrale. Centinaia di persone evacuate via mare nella penisola di Cap Ferret in Francia a causa del rapido avanzare di un vasto incendio boschivo. Drammatica la situazione a causa dei roghi anche in Spagna, ha indicato il Premier Sanchez. Entrambi i paesi hanno chiesto a Bruxelles l'attivazione del meccanismo europeo di protezione civile per far fronte agli incendi. Ora diamo attenzione alle nuove norme sulla criminalità giovanile varate ieri dal Consiglio dei Ministri, punibili anche i minori.
5: La capacità di intendere e di volere del minorenne che commette un reato si presume fino a prova contraria. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei ragazzi sopra i 14 anni e inverte l'onere della prova. Tra le altre novità anche il divieto di aggregazione disposto dal questore nei confronti di gruppi di persone ritenute pericolose. Il riferimento è ovviamente alle baby gang. Il provvedimento poi introduce anche una stretta sul porto e sulla vendita dei coltelli, aumenta le sanzioni per chi le ha con sé, soprattutto in luoghi sensibili come stazioni o mezzi pubblici. Minori responsabili delle proprie azioni, dunque, ha ribadito la Premier Meloni in un videomessaggio, scatenando le reazioni dell'opposizione. Per il Partito Democratico si criminalizza un'intera generazione, si sceglie la strada della repressione invece di affrontare le cause del disagio giovanile, dicono dal Nazareno. Beatrice Bossi, linea allo studio.
4: Un ragazzo di 15 anni annegato nelle acque del lago artificiale Gerolotto nella zona delle cave di San Polo a Brescia. Il corpo senza vita dell'adolescente è stato individuato e poi recuperato a fine mattinata dai sommozzatori dei vigili del fuoco a circa 15 metri di profondità. Una cittadina italiana è morta in un incidente stradale in Kenya, secondo quanto si apprende da fonti della Farnesina. La donna di 52 anni viaggiava insieme al marito, al figlio, ricoverati ora in ospedale Pandia, da Nairobi verso Malindi. Nell'incidente è anche deceduto l'autista del mezzo. Pepe Guardiola non sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato stamane ai vertici della Federcalcio che lo avevano contattato. L'ex allenatore del City ha confermato di voler trascorrere un anno sabbatico dopo i 10 anni alla guida del Manchester. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Radio Nuova in Blu.
3: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
7: Pro. Pronti, buon pomeriggio, che di fatto è l'ultimo weekend di luglio questo, no? Venerdì prossimo sarà finito anche questo mese, signora mia. Ma tra le discussioni d'ombrellone, magari ci rientra pure la Francia, non tanto per la medaglia di legno agli ultimi mondiali, ma per il voto compatto del Parlamento francese che ha approvato l'età minima di 15 anni per i social. Niente di rivoluzionario in realtà, visto che la prima a muoversi in questo senso era stata l'Australia. A dicembre scorso, no? Vi ricordate, aveva fissato il limite per i social a 16 anni, mentre il Regno Unito addirittura sta preparando una stretta ancora più articolata, non soltanto lo stop per gli under 16, stop ai social, ma anche regole d'uso per quelli un pochino più grandi, cioè una specie di coprifuoco digitale. E idee simili sono in discussione anche a livello di Unione Europea, segno che il tema non è più marginale ma è entrato proprio nell'agenda politica. Resterebbe da capire se queste restrizioni poi funzionano davvero, cioè il New York Times, per dire, ha raccontato il caso australiano, dove il divieto è stato aggirato con una facilità imbarazzante ed è finita che 7 ragazzi su 10 che dovevano essere fuori, insomma, esclusi dai social, sono ancora online, semplicemente imbrogliando sull'età. E tra i metodi per ingannare i sistemi di riconoscimento c'è anche quello surreale ma vero di disegnarsi dei baffi finti sulla faccia. In Italia il limite è ancora a 13 anni, ma le proposte per salire a 15 non mancano, come anche gli inviti perché il Parlamento magari acceleri un po', ecco, sull'approvazione di un disegno di legge bipartisan. Ma il punto alla fine è sempre lo stesso, perché le norme possono anche cambiare un po' da paese a paese, no? 13, 14, 15, 16, 17, ma l'efficacia dipende da quanto poi queste norme siano realmente applicabili. E fino ad oggi la tecnologia di controllo, diciamo che sembra essere, ecco, un po' meno solida, ecco, della volontà politica. Per non parlare della percezione di alcuni genitori che non hanno ancora inquadrato bene la faccenda rischi-benefici della tecnologia in mano ai ragazzi più giovani, ecco perché educazione digitale dovrebbe essere la priorità per grandi e piccoli, ma a prescindere. E mi fermo qui, sì, perché sennò divento pesante. C'è Francesco Filippi regia che ci riporta ad oggi un'ora comoda nel pomeriggio di Inblu 2000 per riascoltare voci e temi che abbiamo approfondito nella stagione invernale, e con ancora più musica da ascoltare insieme per tutta l'estate. Pronti? Paul McCartney, tra l'altro, il massimo della tecnologia che ci aveva a disposizione da giovane era l'interruttore della luce elettrica, tanto per dire.

0: McCartney che guarda le strade di Liverpool ai ricordi d'infanzia, agli anni prima che scoppiasse la Beatlesmania, no? Il disco si intitola The Boys of Dungeon Lane, che è vicino a dove abitava lui da bambino e che nella Liverpool di oggi è diventato pure una meta turistica, dopo che si è saputo proprio il titolo del disco. Le parole dell'estate. Cambiando completamente tipo di turismo, avevamo raccontato a inizio dell'anno di un cammino che riesce a mettere insieme la fede, la scoperta e la bellezza del cuore della Sicilia. È il cammino di San Giacomo che ci siamo fatti raccontare proprio dal custode del cammino, Totò Trumino. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: La Sicilia era attraversata da una rete viaria che ricalcava in qualche modo la via Francigena, il percorso dei pellegrini, no? Del nord Italia, che sono tracciati documentati a Mazara del Vallo, a Sciacca, ad Agrigento, che collegavano l'isola ai principali itinerari di pellegrinaggio con Messina, che era un po' il punto di convergenza, da dove poi i pellegrini potevano imbarcarsi per raggiungere Gerusalemme, Roma o Santiago, che quel Giacomo lì, insomma.
3: Esatto, sì, l'isola era un crocevia per i pellegrini diretti a Gerusalemme, innanzitutto a Terra Santa, e siamo intorno al 400, quando venivano dal nord dell'Europa, e c'era il punto dell'imbarcadero. E la cosa bella è in Sicilia noi avevamo delle domus hospitalie poste a circa 20 km uno dall'altro, che davano appunto accoglienza a questi pellegrini che andavano in Terra Santa. Erano gestite dai cavalieri del Tao d'Alto Pascio, diciamo i templari, di quelli più noti, più conosciuti, ma quelli sono stati quelli che hanno proprio creato l'ordine, i cavalieri del Tao d'Alto Pascio. E noi qui a Piazza Armerina, che è una delle città attraversate appunto dal cammino di San Giacomo in Sicilia, stiamo realizzando all'interno di una chiesa una domus hospitalia con 12 posti letto per far sì che i pellegrini possano rivivere, respirare l'aria del 400, del 500, del Medioevo, quindi l'accoglienza pellegrina così come si faceva ai tempi.
2: La cosa incredibile di questo cammino è che mette insieme sia una componente di religione, quindi San Giacomo che è un po' il simbolo, no, del potere spagnolo in Sicilia in qualche modo, quello è il periodo storico, provando a inquadrarlo storicamente, ma anche semplicemente il trend dei camminatori, delle persone che si muovono alla scoperta di luoghi e meraviglie che magari abbiamo trascurato per tanto tempo, come se tutto quello che arrivasse da fuori fosse sempre più bello e sempre più meritevole di essere scoperto o riscoperto.
3: Marco, io dico, ti faccio una confidenza a te e a tutti gli altri radioascoltatori. Il cammino nasce in epoche moderne, perché io dico, noi siamo in piena pandemia. Io sono, oltre ad essere un pellegrino, sono anche un ospitaliero, faccio parte della confraternita di San Jacopo di Perugia, quella retta dal professore Paolo Pelce Gonfauken, uno dei più grandi cultori e conoscitori del culto di San Giacomo a livello mondiale. E in piena pandemia io, non potendo pellegrinare, non potendo andare a fare l'ospitaliero, il volontario in Spagna per accogliere i pellegrini eccetera, mi sono allontanato per poter creare quello che era secondo me un grande desiderio, iniziare questa rotta jacopea del Mediterraneo, perché partendo dalla Sicilia si potesse ricongiungere a Santiago de Compostela. E questo è stato, diciamo, un cammino che è stato oggi riconosciuto dal Ministero del Turismo, dal governo spagnolo, dalla Federazione Spagnola, da un comitato europeo, eccetera. Ha avuto una crescita esponenziale, dico, inimmaginabile. Ma io dico sempre che sono uno strumento in mano a San Giacomo, ed è lui che mi sta accompagnando verso questo straordinario progetto di veder realizzato finalmente un cammino importante in terra siciliana. Ce ne sono tanti altri da noi, però dico, questo è quello che ha avuto l'impatto più immediato, con una crescita straordinaria. Dico, considera che in non meno di 3 anni circa abbiamo avuto oltre 5.000 pellegrini che lo hanno attraversato, venendo da ogni parte del mondo: Sud America, Sudafrica, America del Nord, America Centrale, tutta l'Europa, Malta e così via. Per cui io sono contento di essere il custode, come tu hai giustamente detto, ma sono felice di aver donato alla mia terra, quella martoriata, la Sicilia di mezzo, quella poco conosciuta, poco sfruttata, questo straordinario cammino.
2: Te lo dico così a bruciapelo, ma la risposta credo di conoscerla: non c'è un momento migliore dell'anno per venire a camminare in quel pezzo di isola, sempre, no?
3: Il cammino è aperto tutto l'anno, 365 giorni l'anno, ma per poter godere appieno della nostra terra, della nostra isola, di quello che è, io consiglio sempre autunno e primavera. Ma dico, ormai dico, i pellegrini arrivano da gennaio a dicembre, tutti i giorni, tutto l'anno, sono sempre in cammino, sono sempre lì alla partenza presso il santuario di San Giacomo di Caltagirone, ritirano il loro passaporto del cammino, che poi è la credenziale dove si mettono i timbri, e ci attraversano questi straordinari comuni, questi 10 comuni che attraversano appunto il cammino di San Giacomo in Sicilia.
2: Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, complimenti anche alla capacità di mettere d'accordo province diverse, comuni diversi, perché è anche, come dire, una parte di responsabilità loro, quella del mantenere, no, vivo anche materialmente, insomma, le strade, i percorsi, insomma, anche da un punto di vista di burocrazia non deve essere proprio semplice riuscire, no, a far muovere la grande macchina di cui sempre male si parla. Evidentemente la motivazione era molto buona.
3: Anche qui c'è un'altra bella storia. Io ho fatto il cammino, ho creato il cammino badando poco a quello che facevano le amministrazioni locali, perché all'inizio, sai, tu porti un progetto, una presentazione, si ti parlano, cioè, chissà cosa vuole, eccetera. Ai comuni oggi il costo del cammino è costo zero. Tutto il costo del cammino è costato nulla. Oggi, proprio in questi giorni, è notizia dell'anno scorso ormai, la regione siciliana, attraverso il Dipartimento al Territorio, retto dall'assessore Luca Sammartino, ha voluto appunto investire sul cammino di San Giacomo in Sicilia, mettendo risorse, energie e operai. Gli operai della Forestale hanno la cura del cammino di San Giacomo in Sicilia. È l'unico cammino della regione Sicilia dove c'è un intervento diretto da parte della regione Sicilia, ma questo è avvenuto perché hanno capito la bontà e la forza di questo cammino, che è stato una forza dirompente, proprio ha rotto tutti gli argini, ha spaccato mezzo mondo, e quindi loro hanno capito che era una cosa molto seria su cui hanno investito. Siamo in una fase proprio di cartellonistica, perché stiamo facendo la stessa segnaletica che c'è a Santiago, la freccia gialla, il fondo blu, la conchiglia gialla, per cui il camminatore che arriverà in Sicilia, il pellegrino, gli andante, avrà la stessa sensazione di attraversare il cammino di Santiago. C'è una parte del cammino che si trova nella riserva orientata Rossomanno Grottascura Bellia, che è sul territorio di Piazza Armerina, Idone, Val Guarnera, Enna, che sembra di essere in Galizia, con gli eucaliptus, le coniferi, eccetera, per cui loro vivono questa bellissima sensazione.
2: Ogni passo è una storia, ogni foto è un'emozione condivisa, probabilmente anche la dimensione dei social, della condivisione delle immagini, aiuta molto in questo senso nel trasmettere questo messaggio. Poi voi ci avete messo pure del vostro, perché camminare lungo questi 130 chilometri e incontrare per esempio delle opere d'arte, no? Costruite da artisti locali con materiali locali, pure è una di quelle cose che non passa inosservate.
3: Sì, noi partiamo da Caltagirone, dove è famosa, questa è la città della ceramica, con la scalinata di San Giacomo, per arrivare a San Michele di Ganzaria, Mirabelle in Baccheri. Questi due borghi hanno una caratteristica unica: loro, per dare ospitalità e accoglienza ai pellegrini, hanno rivestito le mura, quelle grigie, quelle brutte, con dei murales dedicati appunto a San Michele, a quella che è la tradizione contadina, mentre a Mirabella, la città del tombolo, hanno preso Nepson, che è un artista, una street art polacca, hanno rifatto esattamente un merletto al tombolo così come lo fanno loro, e quindi sono diventati ormai posti iconici, oltre a quello che hanno fatto alcuni artisti locali che hanno voluto donare al cammino opere d'arte fatte con materiale di riciclo, appunto utilizzando tutto quello che viene buttato, scartato. Loro hanno fatto una freccia, hanno fatto un palo, hanno fatto una segnaletica, hanno messo uno scarpone, hanno fatto un segnale diverso. E quindi, partendo da Caltagirone, le prime tre tappe, noi abbiamo questi incontri straordinari. Poi, se voi vado avanti con le altre città, ti racconto un attimo quello che c'è. Quindi, lasciando Mirabelle in Baccari, si inizia e si va verso Piazza Armerina. Qui succede un'altra cosa straordinaria. Lungo il cammino, un pastore originario di Capizzi, che ha i pascoli giù da noi, qui a Piazza, nel sud, diciamo, dell'isola, ha voluto dedicare, regalare ai viaggiatori una cappella votiva facendo la cappella del San Giacomo. Si arriva a Piazza Armerina, una città dei mosaici, famosa nel mondo, la città UNESCO per la villa romana imperiale del Casale, e qui si ci immerge in mezzo a questo bosco di cui dicevo poco fa, dove c'è una riserva orientata a Rossomanno, Grottascura e Bellia, dove all'interno di questo bosco altri artisti hanno regalato delle opere d'arti sparsi lungo il sentiero, ci sono delle cappelle votive, fino ad arrivare poi alle pietre ingandate, un geosito che racconta appunto la storia, una leggenda di cui alcuni ragazzi furono pietrificati perché non rispettarono l'ingresso della quarantena. E quindi tu attraverso queste pietre rivedi dei pupi ballerini, il geosito del Bosco della Bellia, per arrivare poi alla Croce delle Pietre. La Croce delle Pietre non è nient'altro che una replica di quella che è la Cruz de Hierro della Spagna. Prima di Valguarnera i pellegrini depositano questo sasso, questa pietra, depositando ai piedi di questa croce il loro peso, i loro peccati, le loro voglie, quello che vogliono lasciare, abbandonare lungo il cammino. Si attraversa poi un bellissimo sito minerario che è la vecchia miniera di Floristella, Grotta Calda, dove c'è il Palazzo Pennisi, dove c'è questa archeologia industriale di quella che fu la Sicilia delle zolfare, dove lì all'interno di quei cunicoli si è vissuto un periodo orribile della nostra isola, dove il racconto di Rosso Malpelo, la discesa di Aclane nella mia di Floristella, raccontano esattamente quello che era lo sfruttamento dei ragazzini. Ci arriva Valguarnera, una città molto laboriosa, un polo tessile fino agli anni Ottanta, adesso molto meno, però per andare verso la Valle del Gittaino, poi si raggiunge Assoro attraverso delle vecchie ferrovie dismesse. Noi abbiamo voluto anche, tracciando questo percorso, recuperare quelle che erano le ferrovie dismesse, le ferrovie dimenticate, quelle che venivano utilizzate a servizio delle miniere, ma una volta che le miniere sono state dismesse, automaticamente le ferrovie non hanno più avuto motivo di esistere. Arriviamo ad Assoro è una bellissima città, c'è un detto che diceva Cicerone: prima Assoro e poi Roma. Guarda di quanto era così importante questa cittadina, a 1100 metri sul livello del mare, in una roccaforte con un castello straordinario e una chiesa, quella di San Leone, che è unica per quello che è lo splendore. Da Assoro arriviamo a Missoria, una piccola borgata, anche quella piena di tradizione, cultura eccetera, per Nicosia, la città dei 24 baroni. Anche lì una città piena di storia, di cose straordinarie da vedere, per poi finire il nostro cammino dopo 130 chilometri, 6 tappe a Capizzi. Capizzi, luogo d'arrivo e dove viene custodito appunto nel santuario di San Giacomo, la reliquia di San Giacomo.
2: In quanto tempo si fa?
3: Sei giorni. È stato strutturato per stare all'interno di una settimana. C'è una tappa opzionale, che è una tappa extra, per visitare da Piazza Armerina la vicina Idone, città anche questa straordinaria, città alleata con Morgantina a Siracusa, fu distrutta dai romani perché era l'unica città siciliana alleata con i siracusani, dove c'è all'interno c'è un museo, c'è la famosa statua restituita dal Puglietti Museo Americano, la dea di Morgantina, o gli ori sacri agli dei, tutte opere trafugate dai tombaroli negli anni, e ora man mano lo Stato italiano mi ha chiesto la restituzione, alcuni pezzi sono già arrivati, altri arriveranno più in là.
0: Il web è un ottimo punto di partenza per tutte le info pratiche. camminosangiacomosicilia.it, un'intervista integrale disponibile da ascoltare tra i podcast su play2000.it. ma c'è un altro pezzo che volevo recuperare insieme questo pomeriggio, tra pochissimo, state con noi.

0: Get out of it.
1: Americano della zona di Los Angeles, si chiama Malcolm Todd e ha iniziato con la musica durante la pandemia. C'aveva 16 anni, gli hanno regalato un basso elettrico ed è stato l'inizio di un'avventura dove anche i social hanno avuto un ruolo centrale. Le parole dell'estate. Stavamo parlando prima del cammino di San Giacomo in Sicilia con il custode del cammino, la persona che materialmente lo ha messo in piedi, Totò Trumino, che ci raccontava anche del fascino di questo cammino, della vacanza camminando, questo in senso proprio più generale, no? Persone che vorrebbero ma che magari non hanno proprio idea di dove si comincia a fare una cosa del genere. Riascoltiamo.
2: Estate in Blu 2000.
3: Ma sì, ma nella vita in genere, non solo nei cammini, ma anche nell'affondare una passeggiata a cavallo. Il cammino, appunto, noi abbiamo voluto dare la possibilità a chi non ha il coraggio di affrontare questo cammino da solo o da soli o in compagnia con il proprio caro, la cara, gli amici, eccetera, la possibilità di avere una guida del cammino che li accompagna lungo il cammino. La guida ha il compito di istruirli come si fa lo zaino, come si ci veste, come si affrontano i pericoli, come si va in sicurezza sul cammino, nella speranza che poi queste persone restano, rimangono affascinate dal cammino stesso.

0: Vabbè, quelle sempre con i cavalli, con dei cavalieri. Abbiamo avuto anche tantissimi gruppi scout, quindi ragazzi del branco, ragazzini che fanno le esperienze, le uscite, eccetera. Per quanto riguarda invece con le tappe degli amici che hanno difficoltà di affrontare queste tappe, stiamo lavorando affinché almeno una o due tappe vengano attrezzate per far camminare anche loro.
1: Certo.
0: Noi abbiamo una stretta collaborazione con Pietro Cidurlo. Pietro Cidurlo è uno straordinario pellegrino che ha scritto anche una guida, Il cammino per tutti, e lui l'ha affrontato con la sua sedia, lo zaino, e noi stiamo cercando di portare anche sul cammino di San Giacomo in Sicilia questo tipo di esperienza.
1: Certo.
0: Abbiamo avuto però dei non vedenti che abbiamo noi accompagnato lungo il cammino, però vorremmo portare anche i ragazzi con gli ausili per portarlo. Già abbiamo avuto una mezza esperienza con poche tappe, però stiamo cercando di offrire il cammino a tutti, perché ognuno dico, in questa vita, in questa terra, deve godere di quello che la natura ci offre, ecco.
1: Sicuramente no, quando si parla di inclusione, ecco, una cosa è parlarne, una cosa è farla concretamente, mi pare che questa sia la direzione. Riflettevo anche che in senso metaforico anche questo cammino è un po' una rotta al contrario, cioè dalla Sicilia di solito i siciliani partivano per andare via, adesso invece sono gli altri che vengono a riscoprire, insomma, questa terra, ma anche i siciliani trovano valore in questo cammino. C'è un indotto che è mosso proprio da questa novità del cammino.
0: Io ti voglio raccontare un episodio che mi rende d'orgoglio. Noi abbiamo piccoli paesi, piccoli centri attraversati dal cammino, no? 10 comuni, tolto Caltagirone e Piazza Armerina, che hanno una visibilità UNESCO, hanno una tradizione,
1: certo.
0: Cioè, anche il paese, noi abbiamo avuto, scorso anno abbiamo chiuso con oltre 400.000 visitatori, siamo il quarto sito più visitato in Sicilia, dopo Taormina, Siracusa, Agrigento, veniamo noi, ecco. Però dico, c'è un paesino che si chiama Assoro, quello di, dicevo poco fa, prima Assoro e poi Roma, no? Che un mio carissimo amico, che è il presidente del CAI regionale, Giuseppe Riggio, con cui abbiamo scritto la guida edita da Terre di Mezzo a quattro mani, mi diceva: Totò, ma sai la novità? Quale? Dico: Peppe, lui cerca sempre le statistiche delle presenze sugli alberghi, no? C'è il portale della regione che dice Catania 10.000, Piazza Armerina 2.000, eccetera, eccetera. Assoro veniva censito sempre altri, quindi non aveva un dato statistico. L'anno scorso ha avuto un dato, ecco, bravo, non meritevole di essere menzionato, altri, perché se, l'altro anno ha avuto finalmente una visibilità sul portale turistico della Regione Sicilia con 600 presenze. Quindi 600 persone si sono registrate all'interno dei B&B, degli agriturismi, e hanno praticamente iniziato a far crescere questa città. E molti oggi, ragazzi, investono sul cammino, perché il cammino è comunque questo turismo lento che porta tanto. Credo che quest'anno, con l'uscita di Checco Zalone, con quel film che ha fatto, ci sarà un ulteriore, ulteriore avanzo anche nei dati statistici, un po' ovunque da noi, in Spagna, eccetera. Per cui offrire la Sicilia diversa, offrire la Sicilia di mezzo e dare la possibilità alle persone di conoscere quella che è la Sicilia vera, perché questa non ha avuto nessun tipo di influenza, perché non è che è stata saccheggiata come le spiagge che hanno fatto, no, qui tu trovi ancora il selciato del Medioevo, trovi la chiesa del 300, le case che c'erano a quei tempi, ed è straordinario vivere questa atmosfera, immergersi in questo colore particolare della nostra terra, della nostra Sicilia.
1: Si sente l'orgoglio proprio della sicilianità e dell'appartenenza, cioè raccontare la propria terra significa dare voce anche alle storie, no? Alle persone che la rendono unica, e raccontare la propria città, una piccola creazione in qualche modo, come il cammino, significa anche un po' riconoscersi, no? In tutta questa storia, in tutte queste tradizioni, anche in tutti questi silenzi, anche perché, come dicevi, il cammino è fatto anche di silenzi oltre che di condivisione.
0: Il cammino è camminare, il cammino è ascoltare il rumore dell'amore. Come noi diciamo in Sicilia, il motivo di questo cammino è scruscio da muri. Scruscio significa rumore dell'amore. Il cammino è lavarsi dentro, pulirsi, perché tu quando cammini ascolti i tuoi passi, ascolti il tuo cuore, per cui tu devi ascoltare.

0: ascoltare il rumore dell'amore, e lo puoi ascoltare solo se sei in un contesto straordinario, quello che è una vista sull'Etna, o che vedi il mare, o che vedi un campo di Sulla, o che vedi una vecchia ferrovia dismessa, un ponte, eccetera. Tutti i paesaggi che tu affronti, che tu vedi attraverso e lungo il cammino di San Giacomo in Sicilia, e non solo, perché la Sicilia è questa, la Sicilia è ascoltare il rumore dell'amore. Io tempo fa, circa un anno e mezzo fa, ho iniziato a riflettere con tutti gli altri ragazzi che in Sicilia hanno un cammino, e abbiamo creato una rete che si chiama Cammini e Sentieri di Sicilia, che io coordino. Sono 37 tra cammini e sentieri, con oltre 7000 chilometri tracciati e mappati, che va dal periplo della Sicilia in bicicletta alla coast to coast, da Palermo a Agrigento con la Magna Via Francigena, oppure il trekking del Sando, all'antica trasversale Siccole, il cammino di San Giacomo in Sicilia, il cammino dei Mille, l'itinerario Rosalie, l'anello del Nisi. Dico, abbiamo una storia straordinaria, e noi abbiamo iniziato a fare quelle che sono le giornate dei cammini. Quindi noi ogni anno, la prima domenica di maggio, tutti i cammini sono in cammino. E il motivo che di quest'anno ne abbiamo fatto due eventi addirittura, ne abbiamo fatto uno a maggio e uno ad ottobre, il prossimo anno lo rifaremo a maggio, così come da calendario, e il motivo è Cammina e Talia, che significa camminare e guardare, bravissimo, Cammina e Talia, perché la Sicilia merita, la Sicilia di mezzo. Noi abbiamo gli sbocchi a mare, però a me quello che piace di più è la Sicilia di mezzo, l'Etna, i Nebrodi, le Madonie, i Sicani, tutti questi mondi che sono straordinari.
1: Un mondo straordinario da scoprire con la guida ufficiale del Cammino di San Giacomo in Sicilia di Totò Trumino e Giuseppe Riggio, uscita con Terre di Mezzo Editore, e vi rimando al sito internet ufficiale per tutte le info pratiche di queste 6 tappe a piedi da Caltagirone a Capizzi, nel cuore della Sicilia. Ecco, magari non proprio in questi giorni, anche va bene camminare, ma insomma nelle condizioni ideali. Camminosangiacomosicilia.it, le parole dell'estate.

0: fa un passo e mi stringi la mano. Io che vorrei portarti lontano. Ci siamo.
1: In Blu 2000. Senti, fidati.

0: 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: Canzoni a sdraio, è il tour di Daniele Silvestri per l'estate, troppo bello sono sicuro, proprio questa in particolare è diventata poi un classico, già a Targa Tenco come miglior canzone del 1995, ci fermiamo qui, io e Francesco Filippi in regia, buon weekend su In Blu 2000, la nostra estate se volete ricomincia lunedì, puntuali, stesso posto, stesso

0: Buon pomeriggio. Da Elena Seno, si infiamma sempre di più la situazione in Cisgiordania, dove negli scontri sono morti due israeliani, un soldato e un colono, e quattro palestinesi. Le forze di difesa israeliane annunciano un'operazione su vasta scala in seguito alle violenze scoppiate appunto tra residenti e coloni. Intanto ancora attacchi statunitensi oggi contro l'Iran ed esplosioni si sono registrate vicino all'aeroporto di Erbil, che ospita truppe americane. La guerra in Ucraina è salito a 10 vittime e un centinaio di feriti, il bilancio del pesante raid attribuito alla Russia nella regione di Kiev. Spagna e Francia, nella morsa degli incendi, entrambi i paesi hanno chiesto a Bruxelles l'attivazione del meccanismo europeo di protezione civile per far fronte all'emergenza.
1: In Francia sono in corso le operazioni per contenere vasti incendi. La prefettura della Nuova Aquitania ha ordinato l'evacuazione di diversi villaggi nella popolare penisola turistica di Cap Ferret nelle prime ore di stamattina a causa dei roghi che stanno devastando la zona. Ma il più esteso interessa la zona di Le Porche, nei pressi di Bordeaux, dove le fiamme hanno devastato circa 4.800 ettari e provocato oltre 20.000 evacuazioni. Il presidente Macron ha attivato il meccanismo europeo di protezione civile per ottenere rinforzi internazionali. Lo stesso ha fatto la Spagna, dove le autorità stanno concentrando gli sforzi per evitare la convergenza di più fronti di fuoco nell'area di Madrid. Alcuni incendi infatti restano fuori controllo e il vento continua a ostacolare le operazioni di spegnimento. Oltre 10.000 gli evacuati. Il rogo più esteso resta quello della provincia di Guadalajara, con circa 32.000 ettari percorsi dalle fiamme. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: In corso l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, perquisita anche la casa del 42enne morto domenica scorsa a Bologna durante un intervento della polizia. Non è stata trovata alcuna sostanza stupefacente. Un escursionista è morta oggi dopo essere caduta da un sentiero in Valle d'Aosta. L'incidente è avvenuto a quota 2.400 metri. Nel primo pomeriggio il soccorso alpino valdostano è intervenuto per il recupero del corpo senza vita della donna. Un operaio di 18 anni è deceduto stamattina in un incidente sul lavoro in un impianto di trattamento dei rifiuti in provincia di Nuoro. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. E a Roma, un operaio di 47 anni è morto schiacciato da una macchina spazzatrice mentre effettuava un intervento di manutenzione sotto il mezzo. È accaduto ieri pomeriggio, indagano i carabinieri. Sono oltre 36 milioni di italiani che trascorreranno e hanno trascorso un periodo di vacanza fuori casa tra giugno e settembre. Emerge da un'indagine di Federalberghi, l'87,6% sceglierà di rimanere in Italia, al top delle preferenze le località di mare e il mese di agosto. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Il 18 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
3: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Terme Santa Lucia Tolentino. Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
6: Dalle acque, un aiuto al benessere.
7: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
8: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
9: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown. Un sogno.
10: Spettacoli da sogno.
11: Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
12: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

1850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
3: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
2: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
3: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 26, live show principesse.
4: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
5: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. Rematarlazzi.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu colora la tua estate.

0: l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.it.

0: Ancora attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran e si infiamma la situazione in Cisgiordania, 2 israeliani, 4 palestinesi morti negli scontri. Bombardamenti nell'area di Kiev, si contano 100 di feriti, 10 vittime e martedì Zelensky sarà a Washington da Trump. La morte di Fakir, oggi l'autopsia, il 42enne marocchino era in cura in un centro per la salute mentale. Le speranze di pace e i timori per un mondo segnato dai conflitti nelle testimonianze dei delegati del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo. Buonasera da Elena Seno, come avete sentito dai titoli del nostro radiogiornale, proseguono gli attacchi incrociati nel Golfo. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano Trump starebbe perdendo la pazienza con l'Iran, mentre secondo i Pasdaran, in un attacco su Erbil sarebbero stati colpiti molti soldati statunitensi. Sentiamo il servizio di Antonio Soviero.
1: Non solo la notte, peraltro la 13ª consecutiva, i caccia statunitensi attaccano anche di giorno l'Iran. Diverse esplosioni udite a Yask, vicino allo stretto di Hormuz, intorno alle 14.30 ora locale. Il bilancio dei raid notturni su diverse città è di almeno 4 morti e alcuni feriti. Il regime di Teheran ha risposto con missili e droni verso obiettivi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Esplosioni avvertite anche nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Uccisi molti soldati americani, affermano i Pasdaran. Nessuna conferma dal comando USA. Lo stretto di Hormuz è bloccato. Traffico difficile anche in quello di Bab el Mandeb, sul Mar Rosso. Nessuno parla più di tregua. Il Medio Oriente è vicino alla guerra totale. Donald Trump, scrive il Wall Street Journal, è in modalità vendetta e sta seriamente pensando a un attacco senza precedenti anche sui nuovi siti nucleari sotterranei. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Si infiamma sempre di più anche la situazione in Cisgiordania, dove negli scontri sono morti 2 israeliani, un soldato e un colono, e 4 palestinesi. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato un'operazione su vasta scala in seguito alle violenze scoppiate appunto tra residenti e coloni. 2 vittime palestinesi si contano a Gaza City oggi, sempre drammatica la situazione per la popolazione nella striscia. Sentiamo il servizio di Paolo Fucini.
2: La guerra è finita, ma non basta il cessate il fuoco a sfamare i bambini di Gaza. Ancora sono 74.000 quelli in stato di malnutrizione acuta, bisognosi di cure anche il prossimo anno. Insieme a 25.000 donne incinte o in allattamento, avvertono FAO, UNICEF e Programma Alimentare Mondiale. Gli aiuti che a maggio hanno raggiunto 1,5 milioni di Gazawi, dicono i dati, sono troppo pochi. A Gaza il cibo è scarso e poco vario e nutriente, con frequenti carenze, specie di prodotti freschi. La striscia ha bisogno non solo di una pace duratura, ma anche di ripristinare i sistemi idrici e fognari e soprattutto di tornare subito a pescare, allevare animali, coltivare i campi, mangiando poco e male. Così a lungo, avverte Catherine Russell, direttore UNICEF, ci sono conseguenze da cui un bambino potrebbe non riprendersi più. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Ora la guerra in Ucraina, pesante il bilancio di un raid russo a Kiev, almeno 10 vittime, 100 di feriti, e martedì il presidente Zelensky sarà a Washington da Trump. Il servizio di Maurizio Dischino.
3: Notte e giornata di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. 15 morti in 2 attacchi russi con missili sul territorio ucraino, di cui 10 nella capitale Kiev, come ha riferito la procura generale citata dall'agenzia nazionale ucraina Ukrinform. Ci sono state vittime anche a Sloviansk in seguito ad attacchi con bombe. 5 persone sono state uccise. I russi hanno danneggiato case, l'edificio del consolato della Lettonia e veicoli, ha aggiunto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Stamani le forze NATO hanno abbattuto un drone sconosciuto che volava vicino allo spazio aereo della Romania. Nell'operazione sono stati coinvolti anche 2 caccia italiani. Un attacco ucraino oltre 1.000 chilometri dalla linea del fronte ha provocato 6 morti e 32 feriti nella regione russa di Kirov. Attendiamo con interesse nuove proposte. Gli americani, il presidente Trump e i suoi negoziatori desiderano sinceramente formulare alcune opzioni accettabili, ha dichiarato oggi Dmitry Peskov, portavoce della presidenza russa. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: L'inchiesta sulla morte di Fakir, il 42enne marocchino deceduto durante un intervento della polizia. Oggi l'autopsia e si apprende che l'uomo era anche in cura presso un centro di salute mentale. Il servizio di Fabio Bolzetta.
4: È iniziata questa mattina all'ospedale Sant'Orsola di Bologna l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia in zona Pilastro. Gli esiti dovranno chiarire le cause del decesso e le condizioni preesistenti di salute dell'uomo, l'eventuale presenza di lesioni ossee o patologie pregresse, accertamenti istologici e tossicologici. Da quanto si è appreso, l'uomo era in cura in un centro di salute mentale dove avrebbe dovuto recarsi per un secondo incontro i primi giorni di agosto. Ma vanno ricostruiti i motivi per i quali Fakir si trovava al Pilastro. La squadra mobile della polizia di Bologna ha perquisito oggi la sua abitazione, sequestrando PC e cellulari. Nessuna sostanza stupefacente sarebbe stata trovata. Critico l'avvocato di Fakir sull'intervento del ministro Piantedosi a difesa dei due poliziotti iscritti nel registro per le annotazioni preliminari, mentre il titolare del Viminale ha annunciato 5.000 bodycam per gli agenti in servizio. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Un operaio di 18 anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro in un impianto di trattamento rifiuti in provincia di Nuoro. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. A Roma, un operaio di 47 anni deceduto schiacciato da una macchina spazzatrice mentre effettuava un intervento di manutenzione sotto il mezzo, è accaduto ieri pomeriggio, indagano i carabinieri. Un ragazzo di 15 anni è annegato nelle acque del lago artificiale Gerolotto nella zona delle cave di San Polo a Brescia. Il corpo senza vita dell'adolescente è stato individuato e poi recuperato a fine mattinata dai sommozzatori dei vigili del fuoco a circa 15 metri di profondità. Un escursionista è morta oggi dopo essere caduta da un sentiero in Valle d'Aosta. L'incidente è avvenuto a quota 2.400 metri. Nel primo pomeriggio il soccorso alpino valdostano è intervenuto per il recupero del corpo senza vita della donna. Queste le notizie più recenti di cronaca. Ora parliamo di azzardo. Nel primo trimestre dell'anno ha superato i 45 miliardi di euro la somma giocata, e nel contributo all'erario a rendere di più sono le slot machine e gli apparecchi nelle sale da gioco. Un'attività vietata ai minori di 18 anni, ma a rischio sono anche i più giovani che giocano online. Antonella Mazzatruel.
5: Rende il gioco d'azzardo allo Stato, ma sulle famiglie e i cittadini ha conseguenze non solo economiche, ed è un problema anche per i più giovani. Per loro in particolare la dipendenza anche in questo settore viaggia in internet. Secondo l'indagine nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità realizzata nelle scuole, è a rischio tra social media, videogiochi e azzardo online oltre un ragazzo su sei. Più del 17% dei preadolescenti e quasi il 18% nella fascia tra i 14 e i 17 anni. Il comportamento più preoccupante tra gli studenti delle medie è il gioco attraverso computer, cellulare, tablet. Ha un disturbo da videogioco più del 13% e tra questi il 9,5% presenta anche il profilo di giocatore d'azzardo. Anche se l'attività è vietata ai minori di 18 anni, sono 340.000 gli studenti a rischio azzardo. Dichiara di aver giocato negli ultimi 12 mesi più del 10% dei preadolescenti e la percentuale sale tra i più grandi. Tra i 14 e i 17 anni che giocano solo online, il 20% risultano giocatori problematici. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: L'Emilia Romagna ha approvato una legge sul suicidio medicalmente assistito, un provvedimento destinato ad alimentare il dibattito politico e giuridico a livello nazionale. Cesare Cavoni.
6: Dopo Toscana e Sardegna, ora anche l'Emilia-Romagna approva la legge sul suicidio medicalmente assistito, e questo forzando, per così dire, i paletti legislativi che imporrebbero una legge nazionale e non singole prese di posizione regionali. Così l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna di fatto ha approvato la legge che regolamenta l'accesso al suicidio medicalmente assistito per i pazienti affetti da malattie irreversibili, fonte di sofferenze fisiche o psichiche ritenute intollerabili. Il provvedimento prende le mosse da quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, che ha individuato in coloro che si trovino in queste situazioni il profilo di chi può accedere al suicidio medicalmente assistito, vale a dire che una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale dovrà verificare che sussistano queste condizioni. La commissione di valutazione inoltre effettuerà una prima visita recandosi nel luogo in cui si trova il paziente. Le attività connesse all'espletamento del suicidio assistito saranno svolte solo da personale su base volontaria. Cesare Cavoni, linea allo studio.
0: Oltre 1.400 interventi dei vigili del fuoco in Sicilia dal 18 luglio per fronteggiare la vasta emergenza incendi che sta interessando l'isola. E un vasto rogo devastato l'area di Donna Vita nel territorio di Acquarica del Capo, nel Basso Salento. Bruciano Francia e Spagna, una delle più drammatiche emergenze, roghi degli ultimi anni. Migliaia di turisti e residenti evacuati nell'area francese della Gironda e nella regione di Madrid. Il servizio di Federica Margaritora.
7: In Francia sono in corso le operazioni per contenere vasti incendi. La prefettura della Nuova Aquitania ha ordinato l'evacuazione di diversi villaggi nella popolare penisola turistica di Cap Ferret nelle prime ore di stamattina a causa dei roghi che stanno devastando la zona. Ma il più esteso interessa la zona di Le Porche, nei pressi di Bordeaux, dove le fiamme hanno devastato circa 4.800 ettari e provocato oltre 20.000 evacuazioni. Il presidente Macron ha attivato il meccanismo europeo di protezione civile per ottenere rinforzi internazionali. Lo stesso ha fatto la Spagna, dove le autorità stanno concentrando gli sforzi per evitare la convergenza di più fronti di fuoco nell'area di Madrid. Alcuni incendi infatti restano fuori controllo e il vento continua a ostacolare le operazioni di spegnimento. Oltre 10.000 gli evacuati. Il rogo più esteso resta quello della provincia di Guadalajara, con circa 32.000 ettari percorsi dalle fiamme. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: Torniamo sul Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, che vede in questi giorni riuniti i delegati designati dalle conferenze episcopali dei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Rita Salerno li ha intervistati sulle speranze di pace e sui timori per un mondo segnato dai conflitti.
8: Prego tanto per i miei amici, insomma, che vivono in paesi attaccati dalla guerra, e insieme al Consiglio siamo molto vicini a loro e ci facciamo forza a vicenda, ecco. Quello che possiamo fare come Consiglio è cercare delle strategie per stare vicino a loro, ai ragazzi che sono più soggetti appunto a situazioni di guerra, e alle loro famiglie.
9: A livello sostanziale di operatività non possiamo fare niente. Abbiamo istituito un giorno per la pace in cui in ogni paese pregheremo per la pace in tutti i paesi coinvolti dalla guerra.
10: Penso che non possiamo fare una cosa grandissima, cambiare il mondo, ma possiamo iniziare tra di noi con la preghiera, con le conoscenze, con i buon pensieri, cose semplici ma molto importanti per la nostra vita interiore.
11: Ho vissuto 3 guerre da bambina, però vivere questa guerra lontana dalla mia famiglia è molto più dura, perché la senti doppiamente.
0: E prima di chiudere il nostro radiogiornale con Giuseppe Caporaso, parliamo di italiani e vacanze.
1: Sono circa 36 milioni gli italiani che hanno già trascorso un periodo di vacanza fuori casa tra giugno e settembre, un viaggio spesso desiderato e quindi programmato con un mese o due d'anticipo. E quanto emerge dall'indagine di Federalberghi, più dell'86% degli italiani resterà lungo lo stivale, puntando soprattutto sulle località di mare e nel mese di agosto. Per chi si recherà all'estero vinceranno ancora le località balneari, in particolare Croazia, Grecia e Spagna, e poi le grandi capitali europee. Il volume di affari sarà pari a 43 miliardi di euro, la metà della popolazione, sottolinea ancora Federalberghi, non farà vacanze tra giugno e settembre, soprattutto per mancanza di liquidità, ma anche per motivi familiari. La durata media sarà di 9 giorni, mentre le eventuali vacanze successive non supereranno i 4 giorni. Tra le tipologie di alloggio, la preferenza va agli alberghi e ai villaggi turistici, al secondo posto la casa di parenti e amici, poi le case di proprietà, i bed and breakfast e il campeggio. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: È tutto, grazie a Gabriele Meglietti in regia e a voi tutti per l'ascolto. Buona serata.
12: Civitanova Danza. Il 23 e 24 luglio al Teatro Rossini arriva l'energia travolgente dei Momix con Botanica Season 2, creazione di Moses Pendleton. Tra luci, proiezioni e illusioni, i corpi diventano natura in trasformazione. Una compagnia di danzatori, illusionisti, amata in tutto il mondo per uno spettacolo poetico e sorprendente, di straordinaria inventiva e bellezza fisica. Civitanova Marche, Teatro Rossini, 23 e 24 luglio, Momix. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
13: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
14: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi, un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fournier, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali quali il baritono Ariumba Targan Batar nel ruolo del titolo e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
13: Ma Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
15: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown.
16: Un sogno.
17: Spettacoli da sogno.
18: Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
19: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Illusioni non finiscono, mai tutte in una volta. Finiscono a pezzi, un piccolo cedimento, poi un altro ancora. E a un certo punto ti guardi intorno e capisci che quello che credevi di avere non era quello che era.

L'estate di Ginia comincia a sgretolarsi, non con una scena drammatica, non con una litigata, non con una rivelazione fulminante. Si sgretola lentamente, silenziosamente, senza che nessuno sembri accorgersene, tranne lei. Guido le mostra una tela nuova. Ginia guarda e in quella tela c'è qualcosa che la disturba. Non riesce a dire esattamente cosa, non ha gli strumenti tecnici per analizzarlo, ma sente che quello che Guido ha messo sulla tela non è lei. È qualcosa che ha usato lei per arrivare a qualcos'altro. Amelia, nel frattempo, ha ripreso a frequentare lo studio. Viene più spesso di prima, ride con Guido di cose che Ginia non capisce, riferimenti a un passato condiviso, a persone che lei non conosce, a un mondo a cui non ha accesso. Non si tratta di gelosia, almeno non solo di gelosia, è qualcosa di più complicato, la sensazione di aver creduto di entrare in un posto e di scoprire che quel posto in realtà non si era mai aperto per lei. La disillusione in questo libro non è rabbia, è quella cosa molto più quieta e molto più difficile da portare, la malinconia di chi ha capito, di chi ha aperto gli occhi e visto le cose come sono e non può far altro che stare lì con quella consapevolezza nuova e decidere cosa farne. La parola di oggi di Pagine d'Estate è disillusione. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp dove inviare indizi o il titolo del libro, 329-544-3270. Noi ci sentiamo domani. Da Antonio Torretti, un buon proseguimento.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Venerdì 24 luglio in piazza Cavour a Camerino arrivano Antoine Boyer e Yor Kim Duo, chitarra armonica cromatica per un concerto sorprendente tra gypsy jazz, world music, standard e composizioni originali. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova.
5: Bentrovati e buon ascolto. Il comune di Morrovalle, dopo che è stato accertato un caso di infezione da virus Toscana nel territorio, ha invitato i cittadini ad osservare buone pratiche per limitare la proliferazione dei pappataci. L'azienda territoriale sanitaria ha segnalato il caso al comune, che ha fatto riferimento alla nota di Franca Laici, direttore dell'unità operativa complessa di igiene ambienti aperti, in cui si evidenzia come la deposizione delle uova dei pappataci, piccoli insetti molto attivi nelle ore serali e notturne e nei mesi caldi, può avvenire in qualunque substrato ricco di materiale organico e umidità e non esposto alla luce del sole, sia in ambienti domestici che selvatici. Dunque, per limitare la proliferazione di questi insetti che possono infettare l'uomo, il comune di Morrovalle

0: alla cooperativa Risorse per introdursi nel fabbricato. I malviventi, non essendo riusciti a forzare le aperture dotate di sistemi antisfondamento, hanno procurato danni strutturali all'edificio. Una delle 11 biciclette trafugate è stata successivamente rinvenuta abbandonata in città. Tutti i mezzi sottratti sono brandizzati e dotati di un sistema tecnologico vincolante. Le biciclette infatti non sono utilizzabili in modo autonomo né al di fuori del circuito di ricarica e sgancio della stazione di appartenenza. Oggi 24 luglio 2026 ricorrono i 30 anni dalla scomparsa dell'onorevole Rodolfo Tambroni Armaroli, storico fondatore di Confartigianato Macerata e figura di riferimento per la crescita dell'associazione a livello regionale. Tambroni Armaroli infatti contribuì in maniera determinante alla costruzione del movimento artigiano marchigiano, affiancando al lungo impegno istituzionale una costante attenzione alle esigenze delle piccole imprese e delle comunità locali. A 30 anni dalla sua scomparsa, Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo desidera ricordarne la figura. Rodolfo Tambroni Armaroli fu tra i protagonisti della nascita e del consolidamento di quella che sarebbe poi diventata Confartigianato. All'interno dell'associazione ricoprì numerosi incarichi di grande responsabilità, tra cui quelli di segretario provinciale di Macerata, direttore della Cassa Mutua Artigiana e successivamente presidente regionale onorario. Eletto al Parlamento italiano, dapprima come deputato e poi come senatore della Repubblica, ha rappresentato il territorio marchigiano per numerose legislature. Ieri mattina alle 8:30, a seguito della segnalazione di un cittadino, una pattuglia della polizia locale di Macerata si è recata in via Livia Bella, dove all'interno del cortile di un'abitazione privata era stata notata la presenza insolita di una donna. Gli agenti hanno rintracciato la cittadina di origine ucraina di 47 anni, che non aveva documenti di identità validi, e dagli accertamenti è emerso che a suo carico pendevano un ordine di espulsione mai rispettato, emesso dalla questura di Ancona, e una notifica di querela risalente al mese scorso, presentata dai carabinieri di Porto Recanati da parte di un privato. Per la donna è scattato il deferimento all'autorità giudiziaria. Intorno alle 10:30, sempre di ieri, una pattuglia di motociclisti della polizia locale è stata impegnata in un posto di blocco in Contrada Valteia. All'alto degli agenti, il conducente di un'auto si è rifiutato di fermarsi, allontanandosi a tutta velocità. Ne è nato un breve inseguimento, terminato con la fermata del veicolo lungo la Carrareccia. A bordo dell'auto sono stati identificati due uomini, uno di nazionalità rumena e uno di origine marocchina. Il conducente circolava con la patente sospesa dal 2021, scattate sanzioni e revoca della patente di guida. Il Comune di Tolentino promuove e sostiene un ciclo di 3 incontri culturali incentrati sul racconto e sulla valorizzazione dei territori appenninici feriti dal sisma. Pensieri in movimento, talk letterari tra fumetti, libri e visioni. La rassegna, ideata e condotta dalla giornalista Barbara Olmai, ha visto mercoledì scorso in primo piano l'incontro Il Paese Senza Sentieri. Ospite Valerio Barchi, eclettico fumettista dallo sguardo profondo, che dopo aver percorso il cammino nelle terre mutate lo ha raccontato in un fumetto. Lo ha intervistato per noi Simone Baroncia.
1: C'è questo cammino che già di per sé, percorrendolo, racconta i terremoti degli ultimi 30 anni, essendo che sono un appassionato di cammino e di natura, ma anche, insomma, entro in relazione molto facilmente con gli esseri umani, ho pensato che questo cammino poteva dare molto sia a me sia come racconto. Si incontrano i residenti, si incontrano le loro emozioni e si incontrano, al momento, per fortuna dal mio punto di vista, ancora pochi camminatori, ma probabilmente crescerà e forse questo sarà un bene per il territorio. Si incontra una natura meravigliosa e si incontra un grosso dramma.
0: Il Museo della Bicicletta di Montefano si prepara a un profondo rinnovamento che lo trasformerà in una sede espositiva di primo ordine, moderna, accessibile e dal grande respiro didattico. Grazie alle risorse intercettate nell'ambito del bando Borgo Accogliente della Regione Marche, al quale il Comune di Montefano ha partecipato in rete insieme al Comune di Montecassiano nel ruolo di capofila e al Comune di Montelupone come partner. La sinergia istituzionale ha fruttato alla comunità montefanese ben 2 finanziamenti, un importante contributo di 182.000 euro destinato al Museo della Bicicletta e un secondo stanziamento

0: finanziamento di 91.000 euro per il Museo della Fotografia Arturo Gergo, che consentirà di avviare ulteriori opere di ristrutturazione e valorizzazione. La prevenzione arriva sulla costa maceratese con Itinerari della Salute, la campagna della Croce Rossa Italiana dedicata alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie dermatologiche. Il van attrezzato della CRI con a bordo i volontari, personale sanitario e gli strumenti per effettuare screening dermatologici gratuiti, domani sabato 25 luglio sarà al Cubo, piazza 2 a Porto Potenza Picena, domenica 26 luglio in via Marinai d'Italia a Porto Recanati. In entrambe le giornate, dalle 16 alle 20, i cittadini potranno sottoporsi a uno screening dermatologico gratuito di primo livello, orientando i cittadini verso eventuali approfondimenti diagnostici e promuovendo la salute dermatologica.
1: Il taccuino.
0: Riprendono gli spettacoli allo Sferisterio per il 62esimo Macerata Opera Festival. In programma stasera il Barbiere di Siviglia di Rossini, domani il Trovatore e domenica 26 luglio Nabucco di Verdi. Prosegue anche Extra Mof, la serie di appuntamenti collaterali per gli aperitivi culturali agli Antichi Forni, oggi con l'avvocato cassazionista Giulia Boccassi, la giornalista politica ed ex compagna di Enzo Tortora Francesca Scopelliti e il docente e scrittore Guido Vitiello, domani con la filosofa e scrittrice Ilaria Gasparri e domenica con lo storico della musica e divulgatore Alberto Battisti. Uno spettacolo onirico fatto di mondi sospesi tra realtà e immaginazione. I Momix tornano al Festival Civitanova Danza con Botanica Season 2, raccogliendo da subito l'applauso convinto del numeroso pubblico che ieri ha affollato il Teatro Rossini di Civitanova per l'apertura della due giorni dedicata a una delle compagnie più amate e acclamate a livello internazionale. I Momix si confermano ospiti graditissimi di Civitanova e le aspettative sono state ampiamente soddisfatte da uno show in cui la natura prende vita attraverso la danza e il movimento. Oggi Botanica Season 2 torna in scena per la seconda e ultima replica, sempre alla Rossini alle 21.30. A Treia, da oggi al 2 agosto, c'è la 46esima di sfida del bracciale, la storia rievocazione del gioco del pallone col bracciale che trasforma il centro storico in un grande palcoscenico con corteo, tamburini, concerti, DJ set, mostre, laboratori, incontri culturali e numerose iniziative dedicate a tutte le età. Oggi è in programma la predisfida, dalle 21.30 il bracciale Express, giochi senza frontiere tra le vie di Treia in collaborazione con Avis Treia, con ritrovo in Piazza della Repubblica. Dalle 22 il mercato coperto ospita il DJ TH. Si apre domani la tre giorni dell'edizione anniversario di Pop Sofia, a 15 anni dall'avvio del primo festival. Civitanova Alta torna ad essere cittadella della cultura grazie agli incontri e ai filo show che animeranno il borgo fino a lunedì negli spazi di San Francesco e in Piazza della Libertà. Si parte alle 18 con l'analisi di Grandi Dive del Novecento. Il sociologo Ivo Stefano Germano analizza il mito di Brigitte Bardot. A seguire lo scrittore Guido Vitiello, nel centenario della nascita, ripercorre la parabola di Marilyn Monroe e infine il docente Gennaro Carillo analizza la figura di Claudia Cardinale. La sera, il primo dei tre filo show, è Nata una stella, filosofia del musical, da Moulin Rouge a La Land.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 19-29 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 26, live show principesse.
5: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
6: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardea Zabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosiano. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. Oh fortuna, velut lumina.
5: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama Tre nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia, il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo, o accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In tre scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta tre vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere e può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, Tre nomi, in libreria da Garzanti.
3: E c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown, un sogno.
4: Spettacoli da sogno. Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
5: Lunedì 27 luglio, nel cortile del Palazzo Arcivescovile, il Camerino Festival presenta un grande ensemble cameristico con il Settimino per archi e fiati di Beethoven, sette interpreti d'eccellenza per una pagina luminosa e senza tempo. Camerino Festival, vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com, biglietti su ciaotickets.com.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Radio Nuova in Blu.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu.
0: 2 minuti, un libro.
2: Cosa resta di una scomparsa dopo anni di silenzio? Ossa, speranze e bugie. E 4 famiglie che aspettano di sapere se il loro lutto può finalmente avere un volto. Ciao, sono Gianluca Melilli, bentornate e bentornati a 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le storie. Se anche tu scrivi libri che raccontano le verità sepolte sotto la superficie, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Stiamo parlando del libro di Daniele Mencarelli. Si chiama 4 presunti familiari. Siamo nei boschi attorno al paese di Norma, in provincia di Latina. Qui viene rinvenuto uno scheletro con qualche brandello di pelle. Questi poveri resti sono finiti nella macchia molti anni prima. Solo la fatalità e le particolari condizioni ambientali hanno potuto salvaguardarli. A occuparsi del caso sono i carabinieri di Latina, nella persona del maresciallo Damasi e dell'appuntato Circosta, un giovane senza tante pretese né qualità, ma con una fame insaziabile di esperienza. Bisogna dare un nome a quelle ossa. Per questo vengono convocate 4 persone, 4 presunti familiari. In tutto 3 famiglie che hanno denunciato in epoca compatibile con lo stato dei resti la scomparsa di un loro caro. Chi avrà lo stesso DNA recuperato dallo scheletro vincerà una lotteria lunga anni di speranze e ricerche vane. Potrà finalmente piangere il proprio congiunto sparito nel nulla. L'autore in questo romanzo fa qualcosa di nuovo e forse d'inaspettato. Attorno a un enigma che agita nei personaggi parole segrete risvegliando spettri di dolori irrisolti, ci mostra un mondo nerissimo, intriso di desiderio e nostalgia del potere, di forza e violenza. A raggrumarlo, a cementarne le fondamenta, c'è un'energia che viene da lontano, che mai è scomparsa e sempre si trasforma, cristallizzata nelle strade, nell'architettura, nella storia di una città, Latina. 4 presunti familiari di Daniele Mencarelli, Sellerio Editore Palermo.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrin e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e al suo debutto in Italia Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. Sferisterio, Il Trovatore.
3: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: No, è mio! È mio! Guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
9: Venerdì 24 luglio in piazza Cavour a Camerino

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
2: Sport in primo piano oggi nel nostro spazio dedicato all'informazione locale, soprattutto il calcio che ci porta una novità nel nostro territorio. Infatti facciamo riferimento a Nova Union. Che cos'è? È in pratica un nuovo polo sportivo dedicato alla crescita, alla formazione e alla valorizzazione dei giovani giocatori. Questa nuova realtà nasce dalla collaborazione tra Chiesa Nuova, Appignano e Monte Cassiano. Lo scorso 16 luglio c'è stata la costituzione di questa appunto nuova realtà, che ha l'obiettivo di superare i tradizionali confini territoriali per creare un progetto condiviso, capace di mettere a sistema competenze, strutture e organizzazione. Poi l'altro giorno c'è stata anche la presentazione a Monte Cassiano. Ricordiamo che Nova Union non si presenta come una semplice collaborazione tra club, ma come un polo calcistico centralizzato che riunisce le migliori risorse umane, tecniche e infrastrutturali dei tre comuni. Il progetto si fonda su alcuni principi: la condivisione delle infrastrutture sportive con l'utilizzo coordinato dei campi presenti nei tre territori per garantire spazi di allenamento adeguati a tutte le categorie, poi l'aspetto tecnico con uno staff unico di allenatori e preparatori qualificati che lavoreranno seguendo una metodologia didattica comune e orientata alla crescita del singolo atleta. L'obiettivo è anche di ottimizzare i costi di gestione e reinvestire le risorse per incrementare la qualità dei servizi offerti alle famiglie. Poi sempre naturalmente uno sport più inclusivo, contrastando l'abbandono precoce dell'attività calcistica e favorendo un ambiente educativo e radicato nei valori delle tre comunità. Passiamo alle interviste tratte da Egisport 47, la prima ad Antonio Acciarresi, presidente della SD Monte Cassiano Calcio, quindi a Claudio Camilletti, presidente dell'US Appignanese, Barbara Vecchi, sindaco di Monte Cassiano, infine Franco Capponi, sindaco di Treia.
3: Tutto quello che è stato creato per questa nuova società è stato un insieme di Appignano Calcio e di Chiesa Nuova Calcio. Quindi loro si sono messi insieme, hanno creato una cosa che secondo me forse non si riusciva neanche a pensarla, perché sappiamo tutti come funzionano queste cose, no? Nei paesi limitrofi c'è un po' di... Allora, quello che credo io è che, siccome ho sempre creduto nel settore giovanile, quindi noi ancora ce l'abbiamo, un settore abbastanza decente, però c'è un grosso problema sulle nascite. Poi fra l'altro a Monte Cassiano abbiamo tutti i tipi di sport e anche raddoppiati, quindi si fa fatica a trovare i primi calci, queste cose qua. E allora questa è stata la perla che sta creando un settore giovanile, secondo me, nel prossimi anni di alto livello, perché abbiamo delle persone dietro che sono qualificate, a partire da direttori sportivi e allenatori, quindi io credo che sia una cosa veramente eccezionale.
4: Stasera inauguriamo questo progetto nato circa un anno fa, dove alcune persone si sono impegnate per far sì

0: insieme anche agli altri, perché abbiamo visto che nel calcio, ad esempio, come in altri sport, non abbiamo i numeri per fare poi determinate categorie. In questo modo riusciremo ad avere i numeri, a dare nuove opportunità ai nostri ragazzi, perché questo, lo sport è un'opportunità di crescita e di formazione, quindi noi ci investiamo tanto come amministrazione, sia a Montecassiano sia alle altre amministrazioni, quindi veramente ci crediamo.
1: C'è questa novità della nascita di questa nuova società che coinvolge una parte, diciamo, del nostro territorio, soprattutto con la frazione di Chiesa Nuova, ma coinvolge automaticamente tutta Treia, Montecassiano e Appignano e anche Montefano. Quindi riteniamo che oggi, per diversi motivi, come quello legato alla denatalità, al fatto della variabilità dell'offerta sportiva che oggi è molto aumentata, beh, grazie a Dio, diciamo, il mondo del calcio soffre un po' nella realizzazione di squadre. Le squadre devono essere almeno composte da 15, 16, 20 giocatori e questo è sempre più difficile trovarlo in queste nostre realtà.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: c'erano acrobati sui trampoli, danzatori, clown.
1: Un sogno.
2: Spettacoli da sogno. Torna il Val di Chienti Baskers Festival. Il 18 e 19 e il 25 e 26 luglio artisti internazionali porteranno la loro arte di strada in galleria. E quest'anno due novità, compagnie itineranti e un grande spettacolo finale. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
6: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
7: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Bene, bene, bene, buonasera a tutti. Siamo qui venerdì, questo venerdì, naturalmente 24 di luglio, per ascoltare questa nuova rubrica Sotto l'ombrellone. Allora, il mese d'estate, passiamo da musica a canzoni ricordi a Sotto l'ombrellone, sino al mese di settembre, e poi ritorneremo con musica, canzone e ricordi. E allora questa sera vi farò ascoltare alcuni brani veramente belli che ho rispolverato anche dalla voce del grande Mauro Levrini, con quelle belle canzoni che ha lanciato questo grande cantante, di una voce meravigliosa, melodiosa e ricca di amore. Allora iniziamo con alcune canzoncine di una volta, e Aurelio Fiero con due brani, Amor di Pastorello. Iniziamo questo appuntamento di questa sera augurando a tutti un buon ascolto.

dopo Come le rose, la voce di Aurelio Fiero, ancora un paio di canzoni per ricordare la sua bravura, eh? E andiamo con Cara piccina. Aurelio Fiero.

La voce era quella di Aurelio Fiero con queste due belle canzoni che abbiamo selezionato per questa serata sotto l'ombrellone. Ora, naturalmente, come ho detto prima, il venerdì a quest'ora manderemo in onda sino a settembre le canzoni dedicate a questa dedica sotto l'ombrellone. Allora, la nostra cara Giovanna di Troisica di Morovalle, e che puntualmente chiama sempre per ascoltare le nostre trasmissioni, per dedicare a qualche persona a lei cara, a tutti gli ascoltatori, io ho scelto, cara Giovanna, rispolverando questa voce meravigliosa, quella di Mauro Livrini, un romantico sentimentale con le sue meravigliose canzoni, eh? E allora la nostra Giovanna di Troisica, insieme al suo marito Michele, gli dedichiamo da parte mia e di Anna Maria, perché lei poi naturalmente la dedica a tutti gli ascoltatori, la bella canzone di Mauro Livrini, Alla nostra età. Mauro Livrini.

È una intramontabile canzone quella che abbiamo appena ascoltato, la voce di Mauro Levrini con Alla nostra età. Allora, poiché siamo in tema con Mauro Levrini, è tanto tempo che non si ascoltava più queste belle canzoni, no, di alcuni anni fa, e vorrei proporvi due o tre canzoni interpretate da lui. Allora, al nostro carissimo Giovanni, il marito di Giovanna, a Michele, io vorrei dedicare questa bella canzoncina. Michele, se sei in ascolto, ti manderò in onda per te dalla voce di Mauro Levrini, sai che cosa? Le mutandine rosa. Senti un po' se te la ricordi, eccola qua, Mauro Levrini con le mutandine rosa.

la famosa mutandina rosa, Mauro Levrini. Allora, amici, era dedicata a nostro Michele e il marito di Giovanna. Naturalmente salutiamo Giovanna, Michele, proseguiamo. Il nostro numero di telefono è lo 0733 23 75 75. Per chi vuol comunicare, per chi vuol scegliere qualche bella canzoncina che noi abbiamo qua, e sempre Mauro Levrini, dopo aver ascoltato alla nostra età e le mutandine rosa, non poteva mancare 10 anni fa.

sono canzoni intramontabili. Abbiamo rispolverato questo grande personaggio, era tanto tempo che non mandavo più in onda queste canzoni. Allora, Mauro Levrini, dopo la nostra età e Mutandine Rossa 10 anni fa, un'altra bella canzone vi farei ascoltare. Bentornato amore mio, il titolo di questa canzone, di questa rubrica estiva, sotto l'ombrellone, con Franco e Anna Maria, sulle nostre frequenze di Radio Nuova Macerata. Bentornato amore mio, Mauro Levrini.

Bentornato, amore mio, Mauro Levrini. Per il momento lasciamo questa sera sotto ombrellone le canzoni di Mauro Levrini che abbiamo ascoltato. Lo riprenderemo domenica mattina e anche altri giorni. Ma ora c'è due belle canzoni del grande Sanremo 87 e naturalmente Toto Cotugno con Figli. Sotto l'ombrellone con Franca Anna Maria.

Peppino di Capri con Un sognatore, 1987. Allora, presentò a Sanremo questa bellissima canzone. Lasciamo per il momento Peppino di Capri e Toto Cotugno e ascolteremo una canzone interpretata da Sergio Endrigo, Era d'estate.

Ed eccoci qua, dopo questa bella canzone, Era d'estate, Sergio Endrigo, andiamo con altro motivo bello, cantato sempre da lui, e dopo Era d'estate, Anna Maria. Questa canzone è molto molto realistica, è una storia veramente interpretata da...

siete in ascolto la rubrica Sotto l'ombrellone. Da questo momento fino a tutto settembre ascolteremo del venerdì Sotto l'ombrellone.

Ed eccoci qua. Delle volte riceviamo le telefonate, no? E poi come se noi chiamiamo le altre. Invece questo è un signore molto, veramente molto maleducato, privo di sentimenti, naturalmente, eccetera, eccetera. Eccoci noi il telefono, vediamo chi c'è. Andiamo avanti con Lulio, Riccardo del Turco.

Sono ripetitivo, ma questa trasmissione del venerdì sino a settembre sarà sotto l'ombrellone. Salutiamo tutti quelli che sono vicino a noi, sotto l'ombrellone, accanto a noi, e andiamo con questo attivo bellissimo, è la

Il volto della vita, Caterina Caselli. Ora c'è una cantante che si chiama Cocchi Bassetti, che naturalmente canta molto bene con una voce meravigliosa, e questa sera ho programmato due bellissime canzoni interpretate da Cocchi Bassetti. Un caffè e poi andiamo con Tilla.

Senti, con un caffè. Ora c'è una canzone che lei interpreta veramente molto bene, molto bella. La canzone è Famoso Till, e poi è un mix di canzoni. Till, Nessuno al mondo, eccola qua, amici, per voi.

Cocchio Mazzetti, con queste belle canzoni che abbiamo scelto perché lei è una cantante, una voce meravigliosa, concludiamo con lei, con la famosa canzone Pepito. Eccola qua per tutti, Sotto l'ombrellone, con Franco Anna Maria.

E congiuriamo con Pepito la voce di Cocchi Bazzetti e proseguiamo con altre belle canzoni. Come del resto abbiamo selezionato su Sotto l'ombrellone, che è una rubrica del venerdì sino a tutto settembre. Ora andiamo con questa canzone qua.

Sergio Endrigo, una rotonda sul mare. E sono canzoni che riguarda giustamente la stagione che stiamo andando incontro, e dopo una rotonda sul mare proseguiamo ancora con un altro motivo bello. Eccolo qua.

sola ti vorrei, Somen, naturalmente, 1968. Ora proseguiamo con Quando mi innamoro, anni identici.

E questa era naturalmente Silvia Vartan. Ora andiamo avanti con dopo questa bella canzone. Come un ragazzo, andiamo con lascio all'ultimo ballo per me, i Rockers.

i Rockers. Lasciamo l'ultimo ballo per me, proseguiamo poi dopo 6 anni. Andiamo subito con questo Bobby Solo, con queste bellissime canzoncine che ho preparato. Come

0: ciacia. Ti quiero mucho. Io del vino, del dinero, i de Speedy Gonzales.
1: Ora andiamo dopo sesta con Cristina, 1968.

E questa era Cristina. Ora siamo per concludere questo appuntamento di questa sera sotto l'ombrellone. Praticamente l'ultimo brano in programma è questa canzone che ho scelto, sempre di Bob e Solo, Non c'è più niente da fare. Lo fate tante cose.

Abbiamo ascoltato questa selezione di canzoni scelte per Sotto l'ombrellone. Ritorniamo a dire che questa rubrica del venerdì si chiama Sotto l'ombrellone, sino a fine settembre. Ora, cari amici, Franco di nuovo vi saluta, vi auguro a tutti una felice notte. Ci risentiremo domenica mattina con la trasmissione Ciao Domenica. Grazie per il gentile ascolto.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Il comune di Morrovalle, dopo che è stato accertato un caso di infezione da virus Toscana nel territorio, ha invitato i cittadini ad osservare buone pratiche per limitare la proliferazione dei pappataci. L'azienda territoriale sanitaria ha segnalato il caso al comune, che ha fatto riferimento alla nota di Franca Laici, direttore dell'unità operativa complessa di igiene ambienti aperti, in cui si evidenzia come la deposizione delle uova dei pappataci, piccoli insetti molto attivi nelle ore serali e notturne e nei mesi caldi, può avvenire in qualunque substrato ricco di materiale organico e umidità e non esposto alla luce del sole, sia in ambienti domestici che selvatici. Dunque, per limitare la proliferazione di questi insetti che possono infettare l'uomo, il comune di Morrovalle raccomanda di mantenere pulite le abitazioni sia all'interno che all'esterno ed eliminare i rifiuti organici. Ricordiamo che in alcune persone infette la puntura dei pappataci può causare malattie gravi come meningiti e meningoencefaliti. Furto ai danni del servizio di mobilità sostenibile del bike sharing all'interno del parco di Fonte Scodella a Macerata, proprio mentre si sta procedendo all'avvio del sistema, che avrà il suo info point nel chiosco ristrutturato di Viale Trieste davanti alla sede comunale. Ignoti si sono introdotti nei locali della sede del centro di educazione ambientale e hanno sottratto 11 biciclette destinate alla stazione di bike sharing del parco, la cui gestione è affidata alla cooperativa Risorse. Per introdursi nel fabbricato, i malviventi, non essendo riusciti a forzare le aperture dotate di sistemi antisfondamento, hanno procurato danni strutturali all'edificio. Una delle 11 biciclette trafugate è stata successivamente rinvenuta abbandonata in città. Tutti i mezzi sottratti sono brandizzati e dotati di un sistema tecnologico vincolante. Le biciclette infatti non sono utilizzabili in modo autonomo né al di fuori del circuito di ricarica e sgancio della stazione di appartenenza. Oggi 24 luglio 2026 ricorrono i 30 anni dalla scomparsa dell'onorevole Rodolfo Tambroni Armaroli, storico fondatore di Confartigianato Macerata e figura di riferimento per la crescita della associazione a livello regionale. Tambroni e Armaroli infatti contribuì in maniera determinante alla costruzione del movimento artigiano marchigiano, affiancando al lungo impegno istituzionale una costante attenzione alle esigenze delle piccole imprese e delle comunità locali. A 30 anni dalla sua scomparsa, Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo desidera ricordarne la figura. Rodolfo Tambroni Armaroli fu tra i protagonisti della nascita e del consolidamento di quella che sarebbe poi diventata Confartigianato. All'interno dell'associazione ricoprì numerosi incarichi di grande responsabilità, tra cui quelli di segretario provinciale di Macerata, direttore della Cassa Mutua Artigiana e successivamente presidente regionale onorario. Eletto al Parlamento italiano, dapprima come deputato e poi come senatore della Repubblica, ha rappresentato il territorio marchigiano per numerose legislature. Ieri mattina alle 8.30, a seguito della segnalazione di un cittadino, una pattuglia della polizia locale di Macerata si è recata in via Livia Bella, dove all'interno del cortile di un'abitazione privata era stata notata la presenza insolita di una donna. Gli agenti hanno rintracciato la cittadina di origine ucraina di 47 anni, che non aveva documenti di identità validi, e dagli accertamenti è emerso che a suo carico pendevano un ordine di espulsione mai rispettato, emesso dalla questura di Ancona, e una notifica di querela risalente al mese scorso, presentata dai carabinieri di Porto Recanati da parte di un privato. Per la donna è scattato il deferimento all'autorità giudiziaria. Intorno alle 10.30, sempre di ieri, una pattuglia di motociclisti della polizia locale è stata impegnata in un posto di blocco in contrada Valteia. All'alto degli agenti, il conducente di un'auto si è rifiutato di fermarsi, allontanandosi a tutta velocità. Ne è nato un breve inseguimento, terminato con la fermata del veicolo lungo la Carrareccia. A bordo dell'auto sono stati identificati due uomini, uno di nazionalità rumena e uno di origine marocchina. Il conducente circolava con la patente sospesa dal 2021, scattate sanzioni e revoca della patente di guida. Il Comune di Tolentino promuove e sostiene un ciclo di 3 incontri culturali incentrati sul racconto e sulla valorizzazione dei territori appenninici feriti dal sisma. Pensieri in movimento, talk letterari tra fumetti, libri e visioni. La rassegna, ideata e condotta dalla giornalista Barbara Olmai, ha visto mercoledì scorso in primo piano l'incontro Il Paese senza sentieri. Ospite Valerio Barchi, eclettico fumettista dallo sguardo profondo, che dopo aver percorso il cammino nelle terre mutate lo ha raccontato in un fumetto. Lo ha intervistato per noi Simone Baroncia.
4: C'è questo cammino che già di per sé, percorrendolo, racconta i terremoti degli ultimi 30 anni, essendo che sono un appassionato di cammino e di natura, ma anche, insomma, entro in relazione molto facilmente con gli esseri umani, ho pensato che questo cammino poteva dare molto sia a me sia come racconto. Si incontrano i residenti, si incontrano le loro emozioni e si incontrano, al momento, per fortuna dal mio punto di vista, ancora pochi camminatori, ma probabilmente crescerà e forse questo sarà un bene per il territorio. Si incontra una natura meravigliosa e si incontra un grosso dramma.
3: Il Museo della Bicicletta di Montefano si prepara a un profondo rinnovamento che lo trasformerà in una sede espositiva di primo ordine, moderna, accessibile e dal grande respiro didattico. Grazie alle risorse intercettate nell'ambito del bando Borgo Accogliente della Regione Marche, al quale il Comune di Montefano ha partecipato in rete insieme al Comune di Montecassiano nel ruolo di capofila e al Comune di Montelupone come partner. La sinergia istituzionale ha fruttato la comunità montefanese ben 2 finanziamenti, un importante contributo di 182.000 euro destinato al Museo della Bicicletta e un secondo stanziamento di 91.000 euro per il Museo della Fotografia Arturo Gergo, che consentirà di avviare ulteriori opere di ristrutturazione e valorizzazione. La prevenzione arriva sulla costa maceratese con Itinerari della Salute, la campagna della Croce Rossa Italiana dedicata alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie dermatologiche. Il van attrezzato della CRI con a bordo i volontari, personale sanitario e gli strumenti per effettuare screening dermatologici gratuiti, domani sabato 25 luglio sarà al Cubo, piazza 2 a Porto Potenza Picena, domenica 26 luglio in via Marinai d'Italia a Porto Recanati. In entrambe le giornate, dalle 16 alle 20, i cittadini potranno sottoporsi a uno screening dermatologico gratuito di primo livello, orientando i cittadini verso eventuali approfondimenti diagnostici e promuovendo la salute dermatologica.
2: Il taccuino.
3: Riprendono gli spettacoli allo Sferisterio per il 62esimo Macerata Opera Festival. In programma stasera Il Barbiere di Siviglia di Rossini, domani Il Trovatore e domenica 26 luglio Nabucco di Verdi. Prosegue anche Extra Moff, la serie di appuntamenti collaterali per gli aperitivi culturali agli Antichi Forni, oggi con l'avvocato cassazionista Giulia Boccassi, la giornalista politica ed ex compagna di Enzo Tortora Francesca Scopelliti e il docente e scrittore Guido Vitiello, domani con la filosofa e scrittrice Ilaria Gasparri e domenica con lo storico della musica e divulgatore Alberto Battisti. Uno spettacolo onirico fatto di mondi sospesi tra realtà e immaginazione. I Momix tornano al Festival Civitanova Danza con Botanica Season 2, raccogliendo da subito l'applauso convinto del numeroso pubblico che ieri ha affollato il Teatro Rossini di Civitanova per l'apertura della 2 giorni dedicata diventata una delle compagnie più amate e acclamate a livello internazionale. I Momix si confermano ospiti graditissimi di Civitanova e le aspettative sono state ampiamente soddisfatte da uno show in cui la natura prende vita attraverso la danza e il movimento. Oggi Botanica Season 2 torna in scena per la seconda e ultima replica, sempre alla Rossini alle 21:30. A Treia, da oggi al 2 agosto, c'è la 46esima di sfida del bracciale, la storica rievocazione del gioco del pallone col bracciale che trasforma il centro storico in un grande palcoscenico con corteo, tamburini, concerti, DJ set, mostre, laboratori, incontri culturali e numerose iniziative dedicate a tutte le età. Oggi è in programma la predisfida, dalle 21:30 il bracciale Express, giochi senza frontiere tra le vie di Treia in collaborazione con Avis Treia, con ritrovo in Piazza della Repubblica. Dalle 22 il mercato coperto ospita il DJ TH. Si apre domani la 3 giorni dell'edizione anniversario di Pop Sofia, a 15 anni dall'avvio del primo festival. Civitanova Alta torna ad essere cittadella della cultura grazie agli incontri e ai filo show che animeranno il borgo fino a lunedì negli spazi di San Francesco e in Piazza della Libertà. Si parte alle 18 con l'analisi di Grandi Dive del Novecento. Il sociologo Ivo Stefano Germano analizza il mito di Brigitte Bardot. A seguire lo scrittore Guido Vitiello, nel centenario della nascita, ripercorre la parabola di Marilyn Monroe e infine il docente Gennaro Carillo analizza la figura di Claudia Cardinale. La sera, il primo dei 3 filo show, è Nata una stella, filosofia del musical, da Moulin Rouge a La Land.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 19-29 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: 22:30 minuti. Ben trovati. Venerdì 24. Anche luglio sta per finire. Eh già. Le voci della notte insieme a Romano. Ancora ben trovati. Sono 21 i gradi in studio questa sera. Niente male, eh?

interminatamente Raff. E così apriamo la porta delle voci della notte fino a luna. E apriamo anche i telefoni, se volete, è l'unico sistema per entrare in diretta. Il numero è 0733 237575, un numero, due linee telefoniche.

0: 22:34, squilla il telefono, allora sentiamo un po' chi è che apre le porte della notte. Pronto?
1: Pronto, sono Maria Pia Romano.
0: Maria Pia, benvenuta.
1: Grazie, benvenuto a te.
0: Che ci dici?
1: Per fortuna
0: stai più fresca questa settimana, dai.
1: Mamma mia. Sì.
0: Si sta un pochettino meglio, dai, non c'è l'umidità.
1: Frescura, insomma.
0: Non dobbiamo dimenticarci che è sempre estate, perciò fine luglio, voglio dire, le giornate si sono accorciate. Sì. Si fa giorno più tardi, si fa notte prima. Sì.
1: E accettiamo tutto per forza e poi
0: già.
1: Per forza. Già. Io ti ringrazio tanto che ci sei.
0: Grazie a te che chiami sempre, che sei fedele, sei una fedelissima.
1: Questo è tassativo proprio, guarda, sta nel mio dentro.
0: Sei affezionata alla radio,
1: mi fa tanta compagnia, sì, per questo. Sì. Insieme le cose.
0: Siamo qui per questo.
1: Molto importanti, molto per me, per me, sì, ma credo che sia per tutti.
0: Ma sì, certo.
1: È una cosa bella questa, vera, umana. Dico sempre le stesse cose, romane.
0: È che io lo ripeto anch'io, la radio è più calda della televisione, no? La TV è un'altra cosa, un altro prodotto. La radio la tocchi e ti tocca. È una cosa più spontanea, più vera, che ne so.
1: Io l'aspetto con ansia e dopo sempre, insomma, ecco, e mi va.
0: Poi c'è anche il contatto telefonico, no? Puoi chiamare, puoi sentire in diretta, non è che siamo registrati oppure viviamo tutte le situazioni in diretta, a volte raccontiamo fatti di cronaca. Poche volte raccontiamo fatti piacevoli, invece sarebbe più importante raccontare le cose belle della vita, che ce ne sono tante. E vabbè, è così.
1: Sì, bravo Romano. Io saluto tutti, dal primo all'ultimo che chiamerà. Sempre a tutti, gli auguro buona tanta salute, soltanto contenta di ascoltare a tutti. E vi abbraccio tutti.
0: Sì.
1: Io voglio bene, proprio per me è la vita, Romano, questa, non lo so.
0: Ci vogliamo tutti bene, ma coi fatti, però, coi fatti, nel senso, senza farci del male, soprattutto.
1: Certo.
0: Perché spesso sì.
1: Il male si riceve, però, molto. Sì, c'è, però bisogna accettare, lo sai. Non si può fare niente.
0: Mettiamolo in disparte, mettiamolo da una parte.
1: Lo so, ma ci sono certe cose che
0: noi pensiamo a comportarci bene, poi
1: infatti se fa quello, però c'è una sofferenza, diciamo, quando le cose sono importanti.
0: So, noi vorremmo che tutto fila liscio,
1: lo devi subire, perché per forza non puoi fare niente. E allora ci vuole la pazienza. Io parlo dei figli e mi dice: mamma, stai tranquilla, perché
0: la pazienza,
1: piano piano ce la caveremo, piano piano ce la caveremo.
0: La pazienza e il sorriso,
1: ecco,
0: è importante pure.
1: Sì.
0: Magari quando sei attaccato, no, da una parte, rispondi con un sorrisetto, ma non per portare in giro, perché
1: per carità, io ci mancherei, però ci vuole che dopo uno sia sicuro che questo sorrisetto va accettato,
0: ma
1: perché se no non lo fai.
0: Lo accetta, dopo, non lo accetta subito, lo accetta dopo, ci ripenserà, no?
1: Ci ripenserà?
0: Sì, ci pensa.
1: Io me lo auguro, per quello che auguro è, dico, ritornerà, che ripenserà a chi fa queste cose,
0: certo,
1: ritornerà, però intanto spera. Ecco.
0: Certo, tanto
1: intanto c'è da tirare avanti.
0: Tanto è risaputo, no? Chi fa il male gli ritorna con l'interesse, perciò cerchiamo sempre di comportarci bene. Poi

0: A me mi va, senz'altro, adesso se era arrivato perché facevo, cioè, però non è arrivato ancora. C'è la, quella pipetta piccolina, piccolina, questa è una bestina, proprio una peste, quella piccola guarda.
1: Quanti anni c'ha?
0: Questa c'ha 9.
1: Beh.
0: 9 anni. Cresce, cresce come. E va bene.
1: Ok.
0: Romano, un abbraccio, grazie che ci sei. Mi ripeto a tutti, tutti. E io ascolto fino alla fine. Fino alla fine, proprio, sempre, tutto.
1: Ok, buon ascolto allora.
0: Ciao, grazie Romano, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao Maria Pia, ciao.
0: Ciao.
1: Allora, Maria Pia sempre presente nelle nostre trasmissioni, Maria Pia di Mogliano, 22:40. Pronto?
2: Pronto Romano, buonasera.
1: Ciao Marco. Sentiamo,
2: buonasera a te e buonasera anche a tutti gli ascoltatori. Ho sentito adesso Maria Pia, che la saluto, e niente, si è raffrescata l'aria, vero?
1: È un pochetto fatto, sì.
2: Ti sta bene.
1: Sì, questa è la vera estate, secondo me, la temperatura della giusta estate.
2: Anche a fare la trasmissione, insomma, è tutta un'altra cosa, non si sta col caldo. Una mia curiosità, i familiari degli speaker ascoltano la radio? Poi ti dico perché te lo chiedo.
1: Oddio, no, Cristina no, perché non ascolta quasi mai. Perché è Santa Cristina, dici tu.
2: Ma sei stato bravo.
1: T'ho capito il volo.
2: Hai capito? Sì, stavo tanto rigirando, mi stavo cercando una frase giusta per arrivare al punto. Cristina è all'ascolto, le canto una canzone per farle gli auguri di buon onomastico. Se no, posso anche aspettare, tu l'avverti di mettersi in ascolto, io richiamo tra poco.
1: Ma lei probabilmente a quest'ora starà già dormendo, perciò non
2: è. Ho capito.
1: Arriva a casa sempre stanchissima, perciò.
2: Ho capito. E allora la canto a te e per tutti gli ascoltatori.
1: E comunque glielo dirò sicuramente domani.
2: Tu la conosci la canzone Cristina? La cantava Bobby Solo.
1: Oddio, adesso non me la ricordo, però sì, so che esiste una canzone che si chiama Cristina.
2: Sì, ma è una canzone degli anni 65, grosso modo.
1: Non me la ricordo adesso.
2: Va bene, allora io potrei anche partire a
1: questo
2: punto.
1: Ok.
2: Dimmi se, per cortesia, se senti la chitarra.
1: Sì, va bene. Sì.
2: Bene, allora vado.
1: Vai.

per te, Cristina, le prime parole d'amore ruberò per te, Cristina, le stelle più belle del cielo. La prima carezza che mai dato.

dolce bacio che mai non avrò, il sogno più bello sarà. Non avrò mai più Cristina, le cose che ho avuto da te resterà per me, Cristina, un dono.

un dolce ricordo d'amore, non avrò mai più.

resterà per sempre Cristina, dolce ricordo d'amore, un dolce

0: Ed ecco allora la canzone per Cristina che appena posso stanotte o domattina riferirò sicuramente.
1: Sarà senz'altro contenta.
0: Sì, sì.
1: Bene, allora saluto tutti gli ascoltatori e buon proseguimento a te, specialmente coloro che mi lasciano sempre saluti, ma sono in tanti, sì. la lista sarebbe lunga, dico quelli che mi ricordo di più, insomma, ecco, Dario e Oriana, Cecilia, Maria Pia,
0: Cecilia da qualche settimana che non si sente,
1: di Ancona, Elena di Venarotta, insomma, tutti, il maestro Guarnieri, ecco, il maestro Guarnieri, carissimo, il maestro Guarnieri, sì. E poi diciamo tutti quanti, forza.
0: Tutti quanti. Anche Anna, Anna dai capelli rossi, hai sentito?
1: Anna dai capelli
0: la settimana
1: rossi.
0: Scorsa ci ha chiamato.
1: Ah, sì, ci ha fatto molto molto piacere ascoltarla.
0: Sì, sì.
1: Insomma, ormai ci conosciamo da tanti anni, come se fosse una famiglia, insomma. Ecco.
0: È vero, è vero.
1: Bene, buon proseguimento e di nuovo buon ascolto a tutti. Ciao.
0: Ciao Marco, ciao ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: E sì, ciao Marco, salutiamo anche tutti quelli che sono lontani, che ci ascoltano su tramite internet, Anna Germania, Adriana, Maria Pia Marchetti, insomma tutti quelli che solitamente non ci ascoltano in FM ma ci ascoltano grazie a internet, e sono tanti, tanti, tanti, tanti, tanti. Pronto?
2: Ciao Giuseppina, buonasera.
0: Ecco la Giuseppina, benvenuta a te. Tu stai sempre su in montagna, sì?
2: Sì, sta in montagna, stasera è fresco, mi andate a mettere sotto i coperti.
0: Tu pensa, mamma mia.
2: Beata, è caldo,
0: Qua giù è ancora caldo, sì. Si sta leggermente meglio dalla settimana scorsa, però, vabbè, è estate su.
2: È estate. L'inverno è più lungo, no, Romano?
0: Sì, sì, sì. Poi si va a considerare che inverno è stato quest'anno. Gli ultimi anni non è stato un inverno freddo, inverni miti. È così.
2: Così. Allora, tanti saluti alla casa tua.
0: Sì, grazie.
2: Complimenti a te perché sei bravissimo. Ti aiuti tanto, tanto, guarda.
0: Facciamo un po' di compagnia. Facciamo compagnia.
2: E poi tanta.
0: Tanta, è vero. Tanta gente sola.
2: Perché le persone stanno sole, si sente come fanno che c'è stare dentro casa.
0: È vero, è vero, è vero.
2: Si aspetta sempre quei giorni, Romano.
0: Eh sì.
2: Allora io posso fare saluti?
0: Sì.
2: Saluto al maestro, a Anna dei capelli rossi, a Marco, a Paola, a Daniela. Io non l'ho sentita più a Daniela.
0: Sì, sì, chiama tardi.
2: Questa è sempre l'ultima,
0: Chiama sempre vicino mezzanotte.
2: Perché sta stando preoccupata tanto, occupata.
0: È occupata, ah beh sì, lei c'è sempre da fare.
2: C'è sempre da fare questo, a fare preghiere, no?
0: Sì, sì, sì, tutti i venerdì.
2: È da Miranda però, sai,
0: sì,
2: Romano.
0: Sì, sì, è una donnina di tante preghiere, prega sempre per tutti.
2: Per tutti è brava tanto, sì.
0: Sì, sì, sì. E lei in questo periodo c'ha bisogno di preghiere, non so se lo sai. La salute sua non è tanto.
2: Non è tanto la quale, con la bocca. Allora, si aiuta anche in un modo, in qualche parte ti devi buttare, Roma.
0: Sì, sì. Per forza, sì.
2: A voglia di. La vita è diventata tanto dura,
0: Già, è dura, ma tu sei forte, tu sei una donna forte.
2: Io sono forte, ci bastuta lì, ci sono a tirarlo.
0: Sono a tirarlo.
2: Stanno anni che dice così,
0: Sì, sì, è vero, è vero, è vero. quando si va in salita è dura, sì.
2: Dura tanto.
0: Però, come si dice, finché si racconta va sempre bene.
2: Sì, questo sì. Però dopo tu devi stare sempre preoccupata, pensi per i figli, per i nipoti. Questa miseria non si finisce mai.
0: Ma tanto, sai che com'è la vita? Io non so genitori, io non ho figli. Però la vita dei genitori, la prima cosa è la preoccupazione se c'hai figli.
2: I figli, i nipoti.
0: È normale essere preoccupati, anche questa è una fatica che un genitore fa.
2: Certo.
0: Perché sì, perché è normale, è un genitore, il primo lavoro è quello di preoccuparsi, anche se tanti dicono ma no, lascia stare, però un figlio per un genitore è sempre qualcosa di importante che dà preoccupazione. Perciò diciamo che fa parte, rientra nella normalità preoccupata.
2: Nella normalità, sì. È così la vita, chiamiamo avanti,
0: andiamo sempre avanti, il carretto
2: chiamiamo avanti,
0: il carretto non
2: a
0: si
2: Dio non ci si può andare più, no?
0: Non ci si può andare più, no?
2: L'avete troppo bello,
0: sì,
2: va bene
0: bene bene,
2: okay, grazie Giuseppe. Ancora
0: grazie a
2: tutti, a tutti e ci vediamo bene. Ma io rimango tanto male, sai perché? Perché non mi gioca la radio, non mi piglia, mi fa nervoso.
0: Io però te l'ho detto, se tu lì c'è qualcuno.
2: Sì, ma loro sai romano, come me.
0: Ho capito, ma che ci sta solo loro? Non lo so.
2: Sono tutti di loro dai qui. Ma poi c'è il professore pure, il fratello, no?
0: Ah.
2: Quello. Va via la mattina, va via con la moglie, con i figli e torna la sera tardi. E dopo vai a disturbare.
0: E se tu ci puoi parlare il giorno è meglio, certo.
2: E mettersi d'accordo un giorno.
0: E certo, sarebbe meglio.
2: Perché però dopo loro, lì la piscina, c'ha l'avvocato, c'ha questo, c'ha quello.
0: Ma
2: non mi sento a mio agio io.
0: Dove sei esattamente tu? In quale zona in montagna?
2: Quando più su di coso di Torino. Noi stiamo proprio a 800 d'altitudine.
0: Montegallo, che c'è più su?
2: Pianta della noce.
0: Pianta della noce? No, non lo so dov'è.
2: È un bello posto perché è bello, calmo.
0: È una frazione, ci sta poche case.
2: Sì, una frazione.
0: Piane, hai detto piane della noce?
2: Pianta della noce.
0: Pianta della noce.
2: Questi qui è perché il professore lavora ai gemelli, no? Prende un mese e mezzo, dopo la moglie fa la dentista pure. Se mette d'accordo che sta insieme qua giù, no? Con i figli, con i nipoti.
0: Quante case ci stanno lì? Tante?
2: Ci ne sta parecchie, però una ogni 2 chilometri.
0: Ah, ho capito.
2: Noi stiamo sotto a Lupecorà, alle mucche.
0: Ah.
2: Allora sotto c'è questa villa qui. Però ripeto, c'è tutte le mucche, c'è tutte. Invece quell'altro, l'avvocato, ci abbiamo mezzo chilometro più.
0: Ah, ho capito.
2: Quell'altro avvocato, il giudice, c'è uno in 2 chilometri. Uno c'è la villa. No, stanno
0: sono di Roma magari e vengono lì.
2: Sì, sì. Però l'avvocato lavora proprio qui. Perché c'ha le case a Roma, però dopo morti i genitori c'ha gli asini, c'ha non l'ha voluto lasciare mai. Allora lei fa il mestiere suo all'avvocato. Dopo c'è le persone che gli tirano su gli animali.
0: Ho capito.
2: Comunque
0: Giuseppina, tu conosci questi personaggi? ci parli con uno di questi, gli dici la situazione, gli spieghi che devi sintonizzare la radio, Radio Nuova Macerata, su internet. Tu che telefonino c'hai? C'è un telefonino?
2: C'è Samsung.
0: Allora tramite il telefonino tu riuscirai a sentirci, ma anche sintonizzando la radio, perché in quella zona credo che Radio Macerata ci arrivi in FM.
2: Dove passo, Luigi?
0: Sì, tu spieghi la situazione, gli spieghi tutto e vedrai che ci riuscirai a sentire, capito?
2: Io cerco, ma se trovo, ripeto.
0: Ma tu parla con qualcuno di questi, vedrai che ci riuscirai.
2: Domani dopo verso pomeriggio ci ripasso, vediamo.
0: Arrivati sempre tu, alla fine tu va? Batti, batti.
2: Sarà stagnata io.
0: No. Vedrai che ce la farai, ci riuscirai.
2: Speriamo.
0: Ma sì.
2: Sarei tanto contenta, perché se un altro mese più la torno a casa.
0: E beh.
2: È dura, no, Romano?
0: È dura, sì. Sì. Ma siete sempre soli, tu e tuo marito?
2: Sì, lui non ci sta quasi mai, sai, perché non è fare un muratore lui, perché non ha voluto studiare, no? Allora lui ha fatto un muratore, sta in pensione. Dopo c'è un pezzetto di terra, no? Allora ci mette le cose per la casa.
0: Per la casa, capito.
2: Mette tante cosette, allora lui sta sempre di fuori. Sul pezzo di terra.
0: Fallotto.
2: Torna quando è ora di pranzo, di cena. Io sto sempre quasi sola. Dopo qualche volta viene mio nipote, quella piccola, c'ha 10 anni. Allora dico, tu fa compagnia a nonna, se no si sente tanto sola nonna.
0: Capito.
2: Allora essa ci viene perché mi piace tanto. Va bene. Io ti ho del disturbo.
0: Non disturbi per niente.
2: Tanti. Mille. Come se tu dici, no? Per tutto quello che fai.
0: Non faccio niente di speciale.
2: No, Maria, no. Sei molto ammirato.
0: Grazie a te, comunque, troppo buona sei.
2: No. Troppo è giusto. Allora, prendo il seguimento.
0: A te. Grazie a te della chiamata.
2: E ci vediamo venerdì, se Dio vuole.
0: Se Dio vuole. Stati bene.
2: Anche tu.
0: Grazie.
2: Ciao Romano.
0: Ciao Giuseppina. Ciao. Avete sentito Giuseppina? La fedeltà di questa donna che non ascolta, ma ci telefona, ci chiama. Pronto?
3: Pronto? Buonasera Romano, sono Cecilia.
0: Oh Cecilia, ben risentita.
3: Sì, perché non sempre sono a casa, quindi a volte ascolto, a volte no. Saluto tutti quanti, tutte quante le signore, che c'è qualcuno di là?
0: Pronto?
3: Pronto.
4: Pronto?
0: Ecco Roxy.
3: Roxy, che gioia ascoltarti.
4: Cecilia.
3: Abbraccio tuo marito.
0: Roxy abbassa la radio perché fischia.
4: Infatti ho abbassato la radio.
0: Brava.
4: Adesso vado ancora più lontano, così non disturba.
0: No, così va bene.
4: Va bene così?
0: Sì, sì.
3: Facciamo parlare Roxy, va. Ci piace tanto.
4: No, io volevo mettere una canzone. Mamma mia, adesso mi sono dimenticata che la cantavo sempre insieme alle amiche mie quando andavamo a scuola, che si chiamava Una città vuota. E una
0: città vuota
4: è l'uomo per me, magari mettiamo qua, è l'uomo.
3: Bellissima.
4: Per me. Ecco, io volevo mettere, ecco, adesso mi sono ricordata qual era. Era Natalie Cole, Non dimenticare. Io sono tipo romantico, allora.
3: Bellissima.
4: Preferisco le canzoni romantiche.
0: Non dimenticare.
4: Non dimenticare.
3: Ti ho voluto tanto bene.
4: Sì. Ecco, brava, bravissima. E va bene.
0: Ma Roxy,
4: che mi raccontate?
0: Io ti racconto che stasera non fa tanto tanto caldo, si sta bene, via, non c'è umidità.
4: Si sta proprio bene, veramente.
3: Si sta benissimo.
0: La settimana scorsa, venerdì, si colava proprio qui.
4: E invece... la finestra tutta spalancata, le serrande tirate su. Vedo tutta la campagna, perché dietro casa mia c'è un bel campo grande. Vedo Monte San Giusto da lontano. Il cielo stellato.
0: Il cielo stellato.
3: Bellissimo panorama.
4: Bellissimo, veramente bellissimo, sì, sì.
0: E invece tu, Cecilia, che panorama c'hai?
3: Io? A che dici, Romano?
0: A Cecilia, Cecilia, che panorama c'hai?
3: Il panorama è un palazzo davanti e un terreno dietro, nient'altro. Perché sto con una casa singola ma piano terra. Capito? Il mio appartamento.
0: Ho capito.
3: Per questioni nostre, ce lo sapete. Vabbè, mi ha fatto tanto tanto piacere, Roxy, riascoltarti.
4: Anche a me.
3: E un bacione e un abbraccio a tuo marito Piero,
4: Grazie, grazie. Ecco, è l'uomo per me.
0: Dinamite.
4: Fatto apposta Dinamite. Per me. Bella, questa.
3: Bellissima. Vabbè. Io saluto, dico qualche nome e vado via, lascio spazio a Roxy, che mi piace tanto ascoltare. Saluto a te, Cristina, che è il onomastico.
0: Sì, oggi è Santa Cristina. San Charbelle, anche San Charbelle.
4: Auguri a Cristina.
3: Augurissimi, cara, di vero, vero, tantissimo cuore.
0: Porterò i saluti.
3: Poi voglio dare gli auguri anche ad Anna e a tutte le Anne, Domenica, che è Sant'Anna.
4: Sant'Anna, mia suocera.
0: Sant'Anna,
3: auguri anche
0: Sant'Anna.
3: A lei, a Marco e Paolo.
4: E mia figlia si chiama Annalisa.
3: E poi a Marco e Paolo un grande abbraccio. Maestro di Guarnieri, vorrei dedicare la canzone Carmela di Sergio Bruni.
0: Carmela, sì.
3: Giovanna, un bacione. E Maria Pia D'Ancona, danno a Dario e sua moglie, Daniela con tanto tanto affetto, il generale Adriana di Castel di Lama, Manolo e tutti gli altri, un abbraccione. Okay. Un abbraccione a te, buon proseguimento.
0: Grazie,
3: e grazie di intervenire sempre a tenerci tanta compagnia.
0: Finché posso, sì, sono contento di farvi compagnia.
3: A farmi compagnia. A tutti pure, a tutti,
0: tutti
3: quanti.
0: Certo.
3: A Roxy un grande abbraccio, a te Piero,
4: anche io
3: sempre con tanto affetto e tanto amore, un bacione a tutti,
0: sì.
3: Buon proseguimento e buon notturno, ciao ciao cari,
0: ciao a te,
4: grazie. Allora io anche al maestro Guarnieri vorrei dedicare una canzone napoletana, Monastero Santa Chiara, è bella.
0: Monastero Santa.
4: Oppure pigliete una pastiglia, senti a me. Però questa è un po' più allegra, un po' più. Però Monastero Santa Chiara è bellissima.
0: Monastero Santa Chiara.
4: E quella lì di Natalie Cole, non dimenticare.
0: Sì,
4: la dedico io. Tutte e due, anche a tua moglie, che è il suo compleanno, no?
0: Sì,
4: no,
0: sì,
4: l'onomastico.
0: L'onomastico, sì.
4: L'onomastico. E a tutte le Cristine della radio.
0: Va bene, va
4: e
0: bene.
4: Poi voglio salutare Anna della Germania, un abbraccio affettuoso a Maria Pia, no, a Maria Pia anche di Ancona e a Anna dai capelli rossi.
0: Sì.
4: E spero che sta bene, che non c'hai dolori, tutte queste cose.
0: Esatto.
4: Le auguro tanto bene.
0: Ok, grazie. Allora salutiamola.
4: E adesso saluto a tutti, lascio il posto agli altri. Buona serata a te. Buon notturno a tutti quelli che lo ascoltano, che è molto bello. Ciao ciao.
0: Ciao Roxy.
4: Buonanotte a tutti.
0: Buonanotte anche
4: ciao.
0: A te. Ciao ciao ciao.
4: Grazie, ciao.
0: Ciao anche a Roxy, Roxy di Corridonia, 0733 237575. Sono le 11:05. Pronto?
5: Romano, sei veramente tempestato di telefonate.
0: Benito.
5: Benito ieri.
0: Sì, ciao,
5: no,
0: ciao.
5: Però fa piacere, ecco, perché
0: sì,
5: lì
0: ma certo.
5: Che le telefonate ci arrivano in continuazione.
0: C'è anche un'altra telefonata, sentiamo chi c'è con te, Benito.
5: Sì, sì.
0: Pronto?
6: Ciao Romano.
0: Oh, Elia, ecco Elia, il nipote di Maria Pia.
6: Ciao. Elia. Sono anche a Benito.
5: Elia di Milano, la signora Elia di Milano.
0: Elia di...
5: No, vabbè, Mogliano di Tenna, beh, lo conosciamo.
0: Mogliano di Tenna, Mogliano, vicino Monte San Giusto.
5: Ho capito, nei maschi.
0: Sì, è qui vicino.
5: Dove i buoni stanno nelle Marche, perciò anche tu stai nelle Marche, capito?
0: Sì.
5: Io mi trovo proprio veramente un paese turistico, qui siamo tempestati di macchine, vene, però a me mi fa piacere perché mi trovo sul mare e siccome sono un uomo che ho girato, sono stato sui grandi paesi, di qua, di là, di sud, di giù, e sono stato sempre bene perché a me non mi ha fatto mai paura la gente, la popolazione, le macchine, questa roba, perché sono abitato a Bologna, in altri paesi.
0: Tu sei nome di mondo,
5: No, causa motivi di lavoro.
0: Certo.
5: Non è che stiamo facendo il girandolone, capito? Sono motivi di lavoro. E poi ho avuto, grazie a mia moglie che mi ha seguito sempre, oltre la sua brava costanza, stammi sempre dietro, certo. E mi ha vestito, capito? Ecco.
0: Sì.
5: Mi ha cucinato, mi ha fatto da mangiare, mi ha lavato, ho fatto tutte le cose che ci voleva di una persona che ha bisogno.
0: È normale, un marito che lavora, certo, la moglie.
5: Sì. Di modo, io ho chiamato e salutare tutti quanti gli ascoltatori, cominciando dalla signora che è presente lì,
0: sì.
5: e tutte le altre persone che sono in questo momento in ascolto, sintonizzate, ascoltando Radio Nuova Macerata.
0: Perfetto, grazie Benito.
5: Buonanotte a tutti, ciao, grazie.
0: Buonanotte a te, ciao, grazie. Ciao Benito, ciao. Poi volevo... Pronto?
6: Eli è Romano.
0: Ah, Elia, stai ancora lì, sì. Sei tornato?
6: Sì.
0: Dalla passeggiata?
6: Sì.
0: Poi scusa, volevo salutare anche Matteo di Rovigo. Matteo di Rovigo ci ascolta tutti i venerdì, mi ha messaggiato e saluta, come tutti i venerdì all'ascolto, saluta tutti coloro che ascoltano da Matteo da Rovigo. Allora, Elia, dici, come le vacanze qua? Sei stato in vacanza dove? Al mare,
6: allora,
0: no?
6: Allora, tanto sono stato un po' 2 settimane a Pedaso, al mare.
0: A Pedaso, bene.
6: Ho affittato la casa e tra pochi, un po' di giorni, è il mio compleanno.
0: Oh, quanti anni fai?
6: Faccio 15 anni.
0: Ehi, 15 anni, mamma mia. Mi ti ricordo quando parlavi con nonna alla radio, ma anni fa eri piccolo. Ti ricordi tu?
6: Sì, un pochetto.
0: Beh, 15 anni, bene. Gli auguri non te li faccio adesso, te li faccio quando ti compi gli anni?
6: 5 agosto,
0: che giorno sarà? La domenica? No, il venerdì, sabato, domenica, vabbè, poi vediamo, dai. 5 agosto, fammi vedere qua.
6: 5 agosto,
0: non mi trovo il calendario. Oh, 5 agosto è mercoledì.
6: Sì,
0: di mercoledì, va bene. Ti rifaccio dopo.
6: Va bene,
0: quando l'hai compiuto, ti rifaccio gli auguri.
6: Va bene, anche adesso, uguale.
0: Adesso è normale che ti rifaccio, Elia. Ti auguro un mondo di bene, tutto quello che desideri di bene ti auguro.
6: Grazie, Romano.
0: Che sei piccolo, sei bravo e hai bisogno di tanta fiducia da parte di tutti. E bravo, vai avanti sempre così.
6: Ok, grazie. Adesso ti passo a nonna.
0: D'accordo.
6: Un abbraccio a te. E anche tutti quelli che ascoltano.
0: Anche a te, Elia. Grazie, Elia. Troppo buono.
4: Ho sbagliato il telefono già.
0: Troppo buono.
4: Ciao, Elia, buonanotte. adesso perché è andato.
0: Saluta il papà.
4: Sì, tanto adesso. Ciao. Ciao Roma.
0: Ok, ciao Maria Pia, allora ciao, buonanotte, ciao. Ciao, ciao.
4: Buonanotte, buonanotte. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao. E allora il più piccolo che ascolta la radio, Elia, penso che sia il più piccolo, no? 15 anni. Allora partiamo, cominciamo un po' a mandare un po' di musica. Io la prima canzone che devo mandare è quella canzone che io solitamente mi alzo, mi sveglio con una canzone in mente che devo cantare, me la canto. E oggi, questa mattina, mi sono svegliato con questa canzone che me la voglio ascoltare, me la faccio ascoltare a voi. 0733 23 75 75 e si va in diretta qui su Radio Nova Macerata in blu.

È la favola magica di Arisa, una delle canzoni che si ascolta ancora dal Festival di Sanremo, e che poi non sono passati tanti mesi, no, dal Festival, però la maggior parte delle canzoni sono sparite. Questa è una delle poche rimaste. Noi proseguiamo con le richieste, visto che ci sono diverse canzoni che avete chiesto. Questa è la canzone di Sergio Bruni, Carmela, che Cecilia dedica al maestro Emilio Guarnieri. E io vi ricordo il numero di telefono ancora, 0733 237575, Radio Nuova Macerata in blu. Oggi è il 24. Auguri a Rita!

0: Carmela, Sergio Bruni, la canzone che Cecilia ha dedicato al maestro Emilio Guarnieri. Ho trovato nel web, come sapete io vado sempre sbirciando sul web, ho trovato questo pensiero di Paolo Simoncelli, che sarebbe il padre di Marco Simoncelli, campione di MotoGP, che è morto qualche anno fa. E un pensiero, una intervista che un giornalista ha fatto a Paolo Simoncelli, al papà del grande Marco. Marco era un motociclista che avrebbe avuto un successo importante, una carriera importante, che però è stata spezzata, è stata interrotta da questo brutto incidente che insomma ci ha lasciato la vita. Sentiamo chi c'è al telefono. Pronto?
1: C'è Paola Blu. Romano, ciao, finisci Paola. Di parlare.
0: No, dai, io.
1: Niente, io volevo dirti grazie di esserci.
0: Sì.
1: No, di esserci al mondo, di
0: sì. Sì, sì.
1: Con noi. E vorrei salutare tutti, senza fare nome tutti, però. Siccome Cecilia ha mandato un messaggio che ha dimenticato Elena di Venarotta, di salutare Elena di Venarotta, e la saluto anche io, non ci fa nomi ma questo lo faccio, e con un grande abbraccio, e abbraccio tutti gli ascoltatori, e un grazie a te, e vi ascolto.
0: Grazie, grazie Paola. Così.
1: Ciao, grazie, ciao.
0: Ciao, un abbraccio, ciao, ciao. E allora, questo pensiero ho trovato del papà Paolo Simoncelli, padre di Marco Simoncelli. I giovani magari se lo ricordano meglio, perché era un grande pilota di moto, che purtroppo è morto in una gara. E il papà Paolo Simoncelli ha detto: non esiste un dolore più grande, ogni giorno entro nella sua camera, per me è tutto come prima, le ceneri di Marco sono lì in camera sua, non è cambiato niente, dorme ancora lì, è il modo che ho trovato per continuare a sentirlo vicino, perché un figlio non smette mai di essere tuo. Avevamo scherzato tante volte sul fatto che quando fosse arrivato il mio momento sarebbe stato lui a cremare me e a mettere le mie ceneri sul comodino. Non avrei mai immaginato che la vita avrebbe scritto il finale opposto. Marco resta con noi dentro casa, dentro ogni ricordo, dentro ogni silenzio. Le sue ceneri resteranno qui perché sento che è giusto così. Per il mondo è una leggenda, per me rimane semplicemente mio figlio. E l'amore di un padre non finisce con un addio. Continua ogni giorno nella stanza dove lui per me dorme ancora. Questo lo ha detto Paolo Simoncelli per suo figlio Marco, parole importanti di un padre verso il figlio. Ecco la canzone, una canzone che ci ha richiesto Roxy, è di Natalie Cole e si intitola Non dimenticare. Ecco che arriva.

E non c'è notte romantica senza Natalie Cole. Bella, bella, bella, bella. E 27 minuti in diretta qui su Radio Nuova Macerata in Blu, ancora ben trovati a tutti. E 0733 237575. Oggi il 31 luglio c'è il fermo pesca a Civitanova, dunque dal 31 luglio in poi pesce fresco civitanovese non lo troveremo più. E leggevo proprio oggi che sapete quanto vanno gli scampi? 80 euro al chilo, un chilo di scampi. Qui dice c'è il caro gasolio e aumentano le quotazioni di alcune specie ittiche del mercato, si pesca poco e i prezzi aumentano. Un chilo di scampi 80 euro, mazza Ecco ancora per Roxy, Città Vuota.

Beh, prima ho detto non è serata romantica senza Natalie Cole, ma anche senza Mina. Beh, Mina fa parte della collezione della serie Romantici. Siamo tutti. Proseguiamo ancora con Mina, sempre un'altra richiesta di Roxy.

Solo per me. Ancora Mina, ancora una richiesta di Roxy. E adesso un'altra canzone che ha richiesto Roxy, che però dedica al maestro Emilio Guarnieri. Un monastero è Santa Chiara, cantata da Roberto Murolo. Poi ho preparato una serie di canzoni popolari degli anni 50 e 40. Canzonette che cantavano i nonni, i genitori.

0: Monastero e Santa Chiara, questa è la canzone che Roxy ha dedicato al maestro Emilio Guarnieri. E siamo arrivati alle 11:37 minuti. E sapevate che a Gualdo c'è un campionato europeo di carretti bolidi, eh? È un fine settimana questo di adrenalina con lo speed down, forse i più anziani la ricordano come una corsa dei carretti, adesso si chiama speed down, è un mix di tradizione e di ingegneria, dunque, però sono sempre carretti, non hanno il motore. E tappa unica del campionato europeo, che è arrivata alla 42esima edizione, e appunto a Gualdo ci sono tante nazioni, 8 nazioni europee tipo Spagna, Francia, Belgio, Germania, Lituania, Repubblica Ceca, Svizzera, Italia, 128 equipaggi iscritti tra i singoli e doppi, per un totale di 160 partecipanti tra piloti e copiloti. Dunque è una presenza che ha portato allegria e folklore, no? a Gualdo, la corsa dei classici carretti, che è un vero e proprio campionato europeo molto importante. Pronto,
1: buonasera
0: Emilio, benvenuto.
1: Ciao Romano.
0: Ciao caro.
1: Ho ascoltato.
0: Che ci dici?
1: Riesco adesso ad ascoltare.
0: Oh, vedi?
1: Sì.
0: Ah, l'hai sentito il terremoto oggi pomeriggio?
1: No.
0: Alle 2:30.
1: Mannaggia.
0: Sì, alle 14:05 esattamente.
1: Dove era?
0: Allora, aspetta che dovrebbe essere nel Maceratese il...
1: Sempre
0: il centro 3.2 comunque, non è,
1: io penso
0: Penna,
1: il caldo,
0: Penna San Giovanni esattamente.
1: Io penso che questo caldo così fa fare anche certe cose. Io penso,
0: qui,
1: non lo so,
0: qui leggo che si è avvertito nei comuni vicini come Mogliano, Loro Piceno, Sarnano, San Ginesio.
1: Ma 3.5 è quasi 4,
0: 3.5 alla profondità di 16 chilometri. Insomma, ci mancava pure questo dopo la grandine.

0: eppure va cantato bene. Un abbraccio a Marco e un abbraccio a Paola. Poi saluto Betti, lo sai, con la mamma Silvia Luigi. Ah, un abbraccio grande grande a Mirella, penso che sia tornata dalla Spagna.
1: Sì, è tornata.
0: Ciao Mirella, stati bene. Poi un abbraccio al signor Dario, sto particolarmente vicino a lui per la morte della figlia, mi è dispiaciuto, ma non possiamo farci niente. Poi la cara Giovanna, un abbraccio grande grande. Poi Cecilia, ringrazio Cecilia. Cecilia, grazie della canzone, sei sempre gentile con me. Anch'io ti voglio un gran bene. Poi io ballo spirituale quando parlo,
1: certo.
0: Perché non l'ho vista mai la cara Cecilia. Poi Anna dei Capelli Rossi, questa grande attrice, poetessa, anche pittrice, un abbraccio grande grande. Poi Roxy Piero, Roxy, ti ringrazio della canzone. Hai visto che voce squillante che c'è Roxy? Ha mantenuto la voce di quando era giovane, perché io la conoscevo bene per radio 20 anni fa, ma lei cantava, leggeva i proverbi, era molto sveglia Roxy, e ha la stessa voce di 20 anni fa, e c'è perché non vuole fare, se no sa cantare benissimo, conosce tanti proverbi, è sveglia, e soltanto non se la sente forse di farlo. Roxy, ti ringrazio, un abbraccio anche a Piero, poi Mary di Tolentino, poi salutiamo Adele, un abbraccio. Ah, Giuseppina di Macerata dovrebbe essere, che non sente la radio, lei è di Macerata,
1: sì,
0: mi pare.
1: Adesso è in montagna.
0: E quindi non sente,
1: non c'è,
0: però come tu mi hai insegnato a me, potrebbe qualcuno insegnare a lei.
1: Esatto, infatti
0: ho visto che gliel'hai detto. Giuseppina, un abbraccio grande grande,
1: è a Piante della Noce, più su di Pieve Torina, più avanti di Pieve Torina, quelle zone.
0: La montagna è bella. Io Romano vivo in carcere, nel senso che vivo tra quattro mura, le conosci?
1: Sì,
0: una montagna di libri, io 24 ore su 24 sono lì. Io esco soltanto perché poi mi resta difficile camminare, mi fanno male le gambe, non so perché mi resta difficile camminare, quindi gli anni che ho sulla sedia, io non ho fatto mai due passi, mai, mai, che io la distanza massima dalla macchina ad andare nella bottega, esco perché è un po' di prosciutto, eccetera. Se no io vivo tra quelle qua, ingabbiato tra quelle quattro mura, non
1: però,
0: esco neanche la.
1: Però abiti
0: neanche la domenica Romano, ecco, neanche il giorno di Natale, mai.
1: Abiti in una bella zona, due passi potresti farli, però.
0: Tu la conosci. Non è più forte mio figlio, fa il medico, mi raccomando, perché non capisco più e non ho camminato mai. Tutti questi anni sempre seduto, 60 anni di scuola seduto sulla sedia, poi sempre seduto, e mi si raccomanda, ma non me la sento Romano, quante ore me ne vado? Non mi importa, però non me la sento di camminare. Poi saluto e Maria Pia Marchetti, perché questa grande potessa se lo merita. Poi saluto Manolo, Vittorio Vena, Manolo Cenni, e poi Adriana di Castel di Lama, non vuole mai telefonare, e mi sono raccomandato con lei. E se mi saluta Anna Flocco, se sta in ascolto.
1: Però
0: Adriana
1: mi ha scritto, ci sta ascoltando comunque.
0: Ah bene, sono contento. Adriana, ciao allora, ciao, tante cose. Se mi saluta Anna Flocco, poi Elena di Vienarotta se lo merita proprio, è stata sempre affezionata, si vede che adesso non ce la sente. Anna della Germania, quindi ho fatto anche i miei saluti perché ci tengo, perché le voglio nominare queste persone, perché penso che provano piacere a sentirlo. Poi indovina che cosa leggo questa sera. Dunque io la conosci, la conosci perché ormai

0: 50 anni che leggo sempre quelli, che sono sempre quelli. Dunque io mi trovavo a Sant'Anatolio, che è una chiesa lì vicino nel paese. Però stavo dietro a questa chiesa e da lì si vedeva un panorama bellissimo romano, una cosa stupenda. E era su quell'ora in cui diventa tutto rosso, non so, verso le 7:30, 7:45. Si vedeva il tramonto di un rosso che mi faceva le macchie e gli occhi, se chiudevo per quanto era rosso. E mi era stata data pochi giorni prima la notizia che non sarei vissuto non più di 5-6 mesi. Questa era la sentenza del medico che mi aveva visitato. E allora mi dispiaceva un po' a morire, no? Ma non tanto per me, perché nessuno muore, Romano. Nessuno muore, nessuno nasce, è una continua trasformazione della natura. E allora dico, ma lasciare i miei figli, i miei figli studiavano, eccetera, e come farà mia moglie, stavo lì. E mi venne in mente questa poesia. E così tornai a casa e la scrissi. Con questa poesia partecipai al premio internazionale, quindi poeti del Canada, poeti della Germania, poeti dell'America, poeti italiani, mi sembra 838, 800 poeti. E per combinazione, non lo so perché, vinci il primo premio assoluto. A quel tempo mi diedero Romano 1 milione. Pensa, anni 90, dovrebbe essere, se mi ricordo, 90-91, 1 milione a me mi faceva, perché io e mia moglie faceva la casalinga, io vivevo con solo stipendio del maestro e dentro una casa, dentro un sacco, una noce sola, una zona, mi diceva mia nonna. E così mi piaceva lasciare, diciamo, la casa, non paura della morte. E così scrissi questa poesia. E lì il primo tempo c'era tutta la città culturale di Crema, non mi ricordo, c'era l'assessore Maccaferro della cultura della provincia, c'era il sindaco, c'era un po' tutti i professori, c'era Gabriele Nebbi, e ci stava Corradetti, tutti i nomi famosi, tutti i scrittori famosi. C'era Don Mario Ferragudi, le autorità, tutte, insomma. Al Palazzo dei Priori, non so se lo conosci, sai lì dove c'è il Papa?
1: Sì,
0: lo... lì dentro, cioè, si chiama Sala dei Ritratti, mi diedero il primo premio. Io leggo l'ultima teoria, la giuria ha fatto, come si chiama, ha detto il motivo perché questa poesia abito, leggo l'ultima teoria che così ho fatto.
1: Bene.
0: La pagata, dunque, vediamo, l'utilizzazione in questa poesia di questo Guarnieri di un lessico classicheggiante a fini di rappresentazione metaforica, specialmente nella parte centrale della poesia. La pagata ma drammatica concretezza nella descrizione dei vari conflitti interiori, la capacità di cogliere con raffinata sensibilità e scelta di vocaboli le varie sfumature del tramonto estivo, la struggente bellezza degli ultimi due versi riescono a coinvolgere e a commuovere il lettore e fanno di questa poesia una delle prove più alte della poesia italiana di oggi. Questo è quello che ha detto, non io, io ho letto la giuria. Adesso allora la leggiamo. Finalmente. Allora, e mi consuma il cuore quando il sole estivo abbandona l'orizzonte e tra bagliori di fuoco si perde dietro ai monti. E quando lungamente la luce che declina si scioglie nella sera, un rivolo d'angoscia percorre le mie vene e mi consuma il cuore. Quale novella Ulisse, in balia dei venti, nel mare della vita, ho perso la mia rotta e ho gli dei contrari. Pieno d'affanno e oppresso dai ricordi, tendo in vano le mani a voci ormai sepolte. Mentre cade la sera, batto il tempo al dolore e alla morte che in cielo. Ecco, Emilio Guarnieri, a quel tempo era così, capito?
1: Sì.
0: Sapevo di morire e così. Dunque allora, siccome mi hanno dedicato una poesia a Sicilia, una poesia me l'ha dedicata a Roxy sì. Allora la voglio dedicare a questi tre, vediamo, Roxy, se te lo puoi segnare, sì. Mirella e Cecilia,
1: sì.
0: Dedico questa. Ripeto quella dell'altro giorno, mi piace tanto. Tu sia vita mia, sia vita mia. Vedi un po' se ci sta.
1: Tu sia vita mia?
0: Sia vita mia o tu sia vita mia.
1: Chi è che la canta, non ti ricordi?
0: No, quella è come noi troviamo quei tipi di canzoni che fa vedere la città e manda sta canzone. È una cosa strana, non gliela fai.
1: Sto cercando.
0: Sia vita mia.
1: Può essere Nino D'Angelo?
0: No, niente, non c'entra. È quello che mette
1: Tony, Tony Colombo.
0: No, niente, sia vita mia, o mi sbaglio io.
1: No, quindi c'è Gigi D'Alessio, Franco Ricciardi, Tony Colombo.
0: No, non è questo allora.
1: Non...
0: Può darsi che sto sbagliando anche io il titolo.
1: Comunque,
0: metti questa, ti rendo la vita più facile. Metti questa che mi piace lo stesso, Vasame.
1: Ah, Vasame, sì.
0: Vasame di... E come si chiama quello?
1: Pino Mauro.
0: Bravo! Tu sei ancora sveglio, ma guardi.
1: Scherzi.
0: Sei ancora sveglio. E allora, Vasame, le dedico a loro tre, di Pino Mauro. Romano, un abbraccio grande a te e a Cristina, alla mamma che sei fortunato di avere, sì. E un abbraccio a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori. Buonanotte.
1: Sì, ciao Emilio, buonanotte, grazie come sempre. Il nostro Emilio arricchisce sempre le nostre serate. Allora, io ho fatto una selezione di canzoni popolari e le vorrei farvele ascoltare, perché se c'è tempo adesso partiamo con la prima, poi mandiamo la canzone per il maestro. Allora, eccola qua la prima. Questa è strapopolare, no? Reginella Campagnola e vai con i balli popolari. Facciamo un giro per tutta l'Italia e ci sentiamo le canzoni popolari.

Reginella Campagnola, allora il primo canto popolare che abbiamo sentito, poi più tardi ne sentiremo degli altri. Adesso la canzone che il maestro ha scelto per Roxy, per Mirella e per Cecilia. Eccolo qua, Vasame.

Basami di Pino Mauro, che il nostro Emilio Guarnieri dedicava a Roxy, a Mirella e a Cecilia. A proposito di Mirella, che è tornata dalla Spagna, è tornata e volevo sapere i prezzi della benzina, perché dicono che là costi tanto tanto meno la benzina, il gasolio, insomma. Beh, è rimasto il record italiano, come in tanti record, che la benzina e il gasolio è il più caro di tutta l'Europa. Oh, andiamo avanti con le canzoni popolari, e ecco la prossima. Questa è una canzone popolare abruzzese.

0: Vola, vola, vola.
1: Canzone ultra popolare abruzzese, ovviamente. 0733 23 75 75, mezzanotte 5 minuti. E dunque siamo entrati in sabato 25 luglio. Mamma mia, come passa il tempo! Pronto?
2: Pronto?
1: Oi, Dario!
2: Ciao Romano!
1: Ciao, ciao! Ciao.
2: Faccio qualche saluto così.
1: Sì, certo.
2: Salutavo Marco e Paola che mi salutano sempre. Il maestro Guarneri che si ricorda sempre di me.
1: Sì.
2: E le altre persone che anche che insomma mi sono vicine, mi ascoltano, e qualcuno mi telefona a casa.
1: Ah, vedi.
2: E si va avanti, si va avanti.
1: Ma sempre, sempre avanti, Dario, sempre avanti.
2: Se ce l'ha, se la puoi mettere la canzone Profumo di mamma di Omar Godazzi. Però
1: Profumo di mamma, te la metto, te la metto.
2: Per Chiara e Matteo.
1: Allora, aspetta che lo segno, per Chiara
2: e Matteo.
1: Sarebbero
2: i figli di nipotini.
1: I nipoti. Per Chiara e Matteo. Profumo di mamma, sì. Va bene, Dario.
2: Rina si è addormentata, stasera non chiama, ha detto.
1: Rina non lo so, non si è sentita.
2: È andata alla festa lì alle Grazie, della festa, è andata alla festa a mangiare pesce, è andata.
1: Ah, potassi.
2: Va bene.
1: Ok, Dario.
2: Ciao,
1: abbraccio,
2: ciao,
1: Dario.
2: Ciao,
1: domani, ciao,
2: ciao. Grazie, ti fai per noi.
1: Grazie a te. Ciao, ciao. Allora, sì, 6 minuti dopo mezzanotte, sabato 25. Continuiamo a fare un giro per l'Italia. Andiamo a Milano adesso. Sì, sì.

la nasa Napoli e certamente gamminga tutti i tor Sorriento Margellina tutti i popoli e avranno cantato almeno un milione di gol.

0: Pronto?
1: Buonasera a tutti.
0: Ciao Daniela.
1: Ciao a tutti, sono tornata. Ho fatto i cavi.
0: Ah.
1: Allora mi permette se mi vuoi cazzo.
0: E sei stata al gruppo?
1: Sono scappata, sono uscita con gli amici.
0: Non sei stata al gruppo?
1: No, io non posso andare con loro.
0: Ah, vabbè, c'è ragione, me l'hai detto.
1: Okay. Non posso andare, sì. Con tutte le mango, non posso andare, mango a Chiesignano verso Roma, Bracciano. L'ho avvisato a loro già,
0: certo,
1: mi sorella.
0: Certo, certo.
1: Che ci ha salvato un giorno, solo due, verso qui vicino e basta.
0: Ho capito, ho capito.
1: E mango i pellegrinaggi posso fare niente.
0: E ancora no, è presto, sì.
1: No, no, perché non posso andare manco, c'ho il ciclo, ne sono tanti, ma non gli posso andare, pensa tu.
0: Che c'è troppa gente.
1: Capito. Non posso, a me se c'è vale, sì, c'è lo scuso con il calcio, non ce la facevo, ci ho rinunciato.
0: Beh, è troppo.
1: Non posso andare a mano. Sono fatto sì.
0: Ho capito. Beh.
1: Io pretendo.
0: L'importante
1: io
0: è che
1: faccio questo.
0: L'importante è che stai bene.
1: Io sto bene, sì, amore. E mando un messaggio la prossima volta che io faccio il mio.
0: Ah, ti salutava Giuseppina?
1: Eh?
0: Ti salutava Giuseppina prima.
1: Ah, grazie Giuseppina. Scusa che non ti ho sentito perché hai un mezzo. Sono scappata ai 6:20, venire a prendermi e sono tornata in 6:30.
0: Vabbè.
1: Ti ringrazio Giuseppe, ti do un bacione caro.
0: Ha detto tanto che non ti sente.
1: Eh?
0: È tanto che non ti sente. È tanto che non ti sente, Giuseppina ha detto. Pronto? Che è successo? Che è successo qua? È sparita Daniela. Daniela, non ti sento più. Richiama magari. Non so che è successo. È andata via da sola, anche se c'era la linea, però non ti sentivamo più. 0733 23 75 75. Aspettiamo Daniela che richiama, oppure andiamo avanti. Ah, c'è questo messaggio di Adriana che dice: caro Romano, che gioia dopo tanto ascoltarti e riascoltare le tante voci che mi sono care. Un abbraccio affettuoso al caro maestro Emilio Guarnieri e ricambio i suoi saluti. Caro Romano, stasera ascoltandoti è stato un momento di oasi nel deserto di tremenda sofferenza. C'è morto il nostro amato cagnolino. Aia, mi dispiace. È stato un dolore indescrivibile, credimi. E ci credo. Grazie tanto, saluto le tue care donne, Cristina, la tua cara mamma, saluto te e tutti, continuo ad ascoltarti. Cara Adriana, verso il cagnolino, che tristezza.
1: Romano, cosa è successo?
0: Che tristezza, Adriana.
1: Romano.
0: Eccoci, non è successo
1: allora,
0: niente.
1: Allora, vuoi
0: sentire
1: a Marco?
0: Sì.
1: Io saluto sempre, lui non mi saluta mai.
0: Ma come non ti saluta, dai? Non...
1: No, saluta tutti gli amici che me.
0: Forse si scorda, si dimentica, mica si può ricordare.
1: Io saluto a Marco e Paolo come sempre,
0: certo.
1: Saluto tutti gli altri ascoltatori, il maestro, e altro mio nome è maestro?
0: No, domani se mi ricordo glielo do. Dai.
1: Va bene, io metto un disco per me,
0: sì.
1: Per il mio ascolto, seguimi a tua mamma Cristina,
0: ti auguro
1: un buon sabato. E buona domenica.
0: Grazie Daniela, anche a te.
1: Ciao.
0: Anche a te, ciao. Salutiamo Daniela, salutiamo dunque Adriana. Adriana che ci sta ascoltando. Adriana, buon ascolto. Mi dispiace per il cagnolino. Certo, credo che faceva tanta compagnia. Gli animali domestici sono tremendi, veramente. Fanno parte degli umani, anche se non sono umani, ma... Oh, andiamo avanti, riprendiamo la canzone. Oh mia bella Madonnina.
2: a dice la canzone la nasa Napoli e certamente gamminga tutti i tor sorriento margellina tutti i popoli

Ecco la canzone dei milanesi, da O mia bella Madonnina. Siamo arrivati a mezzanotte e 15 minuti. Adesso mandiamo la canzone per che ha richiesto Dario, che dedica alle nipoti, ai nipoti Chiara e Matteo. La canzone è Profumo di mamma di Omar Codazzi.

0: Profumo di mamma che Dario dedica ai nipoti Chiara e Matteo. 0733 23 75 75, per entrare in diretta, fino a luna siamo in diretta appunto. Poi vi ricordo che le trasmissioni su chi ascolta in FM finiscono a luna, mentre chi ci ascolta su internet la musica va avanti senza fermarsi. Ancora un'altra canzone popolare, sì, questa è Giriola Cinquenti, giovanissima, carinissima.
1: Ciao Giriola, stai?
2: Bene, grazie.
1: Cosa ci canti?
0: Una delle canzoni di punta di questa.
1: Prego.
0: Grazie. Allora, giovane Giriola Cinquenti, la domenica andando alla messa. A proposito, domenica piove, eh?

La domenica andando alla messa, Gioiola Cinquetti. Allora proseguiamo il nostro cammino in tutta Italia per cercare canzoni popolari. Andiamo adesso a Roma e anche questa è ultra popolare.

La Molisana che si è interrotta, dunque siamo stati anche in Piemonte. 4-5 minuti fa c'è stata una scossa di terremoto in provincia di Isernia, epicentro a Pizzone, e l'entità è di 4.1, mica male però, dunque 4.1 in provincia di Isernia, la terra ha tremato. Mamma mia, dammi 100 lire, anche questo è un altro pezzo strapopolare. Stiamo viaggiando per l'Italia e ascoltando le canzoni di tanti, tanti anni fa.

mamma mia, dammi 100 lire. Beh, queste sono canzoni, penso che si cantavano nei campi, no? Quando si lavorava la terra. E che dire, andiamo avanti. Dove andiamo adesso? Andiamo in un altro posto. Andiamo in montagna, sì. 20.

Tapum tapum, beh, questa non c'entra niente con le canzoni popolari che si cantavano in campagna. Questa è una canzone che cantavano i militari, magari quando erano appunto a fare la naia. Una delle canzoni di punta era questa qui. Allora proseguiamo. Adesso c'è la nostra Adriana che mi richiede una canzone, un messaggio che dice: voglio dedicare a mia figlia la canzone di Sal Da Vinci, a mia figlia Claudia, che ha una vita che ha il suo Stefano, e sono tantissimi anni che stanno insieme e si amano come il primo giorno. Eccola qua allora per tua figlia, la canzone di Sal Da Vinci, per tua figlia Claudia e suo marito Stefano. Per sempre sì.

0: con la canzone che Adriana ha dedicato alla figlia Claudia e al marito Stefano. 0733 23 7575 e proseguiamo ancora, andiamo in giro per l'Italia e beh, stavolta balliamo proprio una bella canzone,
1: Romagna, Romagna mia,
0: sì, Romagna mia.

0: Pronto? Pronto?
1: Ho rivissuto la mia giovinezza.
0: Ehi, Maria Pia.
1: Facevo la sarta e mi ha ricordato persino i lavori che stavo facendo. Guarda,
0: vero?
1: Mamma mia, guarda, sei, grazie Romano.
0: Sei
1: grazie.
0: Tornata giovane.
1: Sì, veramente, guarda, lavoro tutta. Grazie. Rientro a
0: va
1: casa.
0: Bene. Grazie, Dora.
1: Mi ha fatto tanto piacere queste canzoni, guarda. Mamma mia. Veramente, grazie Romano, grazie.
0: Ciao Maria Pia.

0: Romagna mia,
1: la canzone strapopolare questa. E andiamo avanti con un'altra canzone. Eccola qua.

0: Pronto?
1: Danke schön, merci beaucoup, grazie, grazie tanto. Hai fatto un bel notturno bellissimo, originale, tanto divertente.
0: Mi è piaciuto.
1: Chissà quante persone hai fatto felici stasera.
0: Speriamo.
1: Sì. Con tutte le belle canzoni di una volta, sarà tanto contenti, no? Le persone che le cantava, tutto quanto. Grazie, grazie, grazie. E anche grazie per le canzoni che hai messo, che ti avevo richiesto.
0: Okay.
1: Saluto tutti, sì. Un abbraccio affettuoso a tutti.
0: Anche a te.
1: E ringrazio anche il maestro che ci ha dedicato quella canzone.
0: Visto.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao Roxy.
1: Buonanotte, saluti alla tua mamma e anche a Cristina.
0: Sì, grazie mille.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. E noi stiamo arrivando alla fine, appunto. E intanto ringrazio, saluto Claudia, Stefano e Adriana. Stiamo per arrivare a Capolinea.

0: E la risaia, così abbiamo finito il nostro tempo a disposizione, visto che mancano pochi minuti, un paio all'una, e l'FM sarà sganciato adesso. Per chi invece ci ascolta in streaming su internet, va ancora avanti la musica, la radio funziona sempre. E vi lascio con una leggenda giapponese che dice: se perdi l'autobus, forse hai evitato un incidente; se vieni rifiutato, forse sei stato salvato dal posto sbagliato; e se qualcuno se ne va, forse ha fatto spazio per chi sta arrivando. L'universo ti protegge in modi che all'inizio sembrano sfortuna. Fidati della deviazione. Grazie a tutti, grazie, grazie. Addio piacendo, ci risentiamo la settimana prossima.
1: Radio Nuova, in blu.
2: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi.

0: è un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il ben effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano

0: La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, la prenderà per mano e segnerà volare.
0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

sarà la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per